Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: nella regia TV, ma non vedo chi c'è oggi, non si fa vedere. Forse fa benissimo.
1: Sono nascosti.
0: Esattamente. Ah, sono due?
1: No,
0: no, c'è Peppino
1: uno.
0: Al momento. Okay. Sì, che
1: allora,
0: salutiamo.
1: Allora, Giuseppe D'Amelia è lì in regia, c'è Pica in regia, sempre nella regia audio. Poi
0: siamo,
1: c'è Anna
0: qua,
1: Chiara.
0: Tutti appassionatamente come sempre.
1: C'è Pippo in total denim, o quasi.
0: Accanto a denim c'è un altro denim. Ti ricordi la pubblicità del profumo? Denim.
1: Ma sì. Vecchissimo.

0: Allora, intanto facciamo i complimenti all'Inter. Io devo defolloware un po' di persone sui social, perché ieri mi sono accorto di seguire tante persone che sono anche sono miei amici, in genere seguo i miei amici, che sono tifosi dell'Inter, che ieri ha vinto la Coppa Italia.
1: Ma perché dovresti defollowarli?
0: Allora, io che tifo per una squadra che a stento si è salvata, la Fiorentina.
1: Vabbè, ho capito.
0: Posso sopportare e tollerare gente che festeggia continuamente
1: cambia
0: per il calcio?
1: Cambia squadra.
0: Ho provato. Come c'è?
1: Cambia fede certo. Calcistica.
0: Non devo, non posso tollerare.
1: Ma perché?
0: Quindi bloccherò una serie di amici, li defollowerò, che ieri sera festeggiavano la vittoria della Coppa Italia a Roma dell'Inter contro la Lazio.
1: Beh, però che gioia, io immagino, tu sei tifoso.
0: Hanno vinto
1: squadra.
0: Il campionato e vince la Coppa Italia.
2: Hanno fatto il doble.
0: E io invece tipo per la Fiorentina che a stento si è salvata. Ma ti pare normale che ti
1: fatto
0: tollerare?
1: Ma tu devi festeggiare per il fatto che la Fiorentina si sia salvata.
0: Si è salvata.
1: A stento si è salvata. Ma poi dipende da come guardi le cose.
0: Quella
1: vedi?
0: Cosa lì, la salvezza, la festeggiano le squadre che vanno in Serie A e che, diciamo, preparano la squadra per salvarsi. Quindi la salvezza è un traguardo. Il traguardo della Fiorentina in partenza per i soldi che hanno speso, per i
1: quindi
0: calciatori che ha.
1: Noi che vuole
0: doveva
1: stamattina.
0: Essere una Coppa Europea.
2: C'è un po' di frustrazione.
1: Ma
2: di frustrazione.
1: Cosa desidera
0: allora,
1: stamattina il signor Pelone?
0: Frustrazione, se potessi adesso farei un fallo di frustrazione. Va bene?
1: Io se potessi adesso, sai cosa farei?
0: Ma che sta... Ma ti ferma!
1: Io posso... Ah! Hai mangiato una brioche di recente?
0: Sì, sì, adesso. Che devo prendere un... L'ibuprofene.
1: L'ibuprofene,
0: sì, esatto.
1: Perché ieri si è raffreddato come un bambinone.
0: Sono andato in scooter e faceva già freddo. Va bene, allora andiamo avanti. Adesso partiamo con le canzoni sotto la doccia, tra pochissimo. E salutiamo gli amici che ci stanno già dando il buongiorno. Vogliamo sentirne qualcuno al volo?
1: Il nostro buongiorno, come al solito, è al 347-490-0042. Oggi è giovedì 14 di maggio.
0: Vai.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno. Radio Kiss Kiss.
1: Vabbè, lui sintetico, traffico, va bene, buongiorno a
0: si
1: te.
0: Si è lasciato un semplice buongiorno Radio Kiss Kiss. Comunque, grazie mille. Volevo salutare, ne approfitto di salutare anche Davide, che ha scritto buongiorno Pippo Adriana, vi seguo dai tempi in cui Pippo fece lo scherzo della bottiglia d'acqua ad Adriana.
1: Ah, quindi da
0: te lo
1: allora.
0: Ricordi? Da allora.
1: Sì, 2016.
0: Se ricordo bene, insomma, c'era questa bottiglia nella quale Pippo finse di mettere qualcosa. E Adriana si bagnò completamente.
1: Trucco, parrucco, abbigliamento, di tutto.
2: Aspetta,
1: di
2: dovrebbe essere... una cosa per te.
1: Sì.
4: Pazza intera mala, è una storia infinita che dura una vita.
0: No, questa cosa veramente non ce la faccio, giuro. Invidia proprio totale. Frustrazione.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
5: Un bacione grande dalla Sardegna, Michela e Roberto.
0: Vai.
1: Ciao Michela, ciao Roberto, un bacio a voi, dai. Andiamo sotto la doccia e sentiamo chi ha cantato cosa.
6: Le canzoni sotto la doccia.
0: Bella.
1: Questo è un pezzo di Adele, bellissimo, del 2011.
0: Quelli tecnici dicono Adele, set fire to the rain. I let it fall.

0: o Adele. Ah, io preferisco chiamarla Adele. La chiamerei Adele se la conoscessi.
1: Come se fosse perso- l'amica.
0: Ma sì, Adele,
1: la vicina di casa.
0: Rain. Allora Adriana, che è successo che ti era agitata? Avuto un messaggio che ti ha agitato?
1: Allora Pippo, sì, abbiamo ricevuto, lo sai, molto spesso proprio le storie dei nostri ascoltatori o anche i loro dilemmi, i loro quesiti diventano un po' nostri, e quando diventano nostri diventano di tutti quelli che ci ascoltano. Bene. Allora Marco, che è un nostro ascoltatore, ci scrive un messaggio.
0: Perfetto.
1: E ci dice: ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto, potete anche girare questa domanda che io giro a voi e a tutti i vostri ascoltatori. E chi siamo noi per non farlo?
0: Chi siamo noi anche per farlo? Anche noi a volte facciamo l'oroscopo e non sappiamo chi siamo per farlo.
1: Però l'oroscopo Vergine ieri azzeccatissimo, dopo scopriremo qual è l'altro segno.
0: Sì, anche a me hanno scritto, sai, è vero, Pippo, l'oroscopo, ho indovinato, vabbè.
1: Allora Marco ci scrive: ciao Pippo, ciao Adriana, ho un problema. La mia fidanzata continua a mettere foto spinte sui social.
0: È,
1: la,
0: e è io... il fidanzato di Adriana?
1: Eh?
0: È il fidanzato di Anna Chiara, scusa.
1: No, non credo.
0: Anna Chiara mette foto spinte sui social.
1: Sì, metteva,
0: sì.
1: Dice lei,
0: no,
1: parla al passato.
0: No, le mette.
1: Sì. E lui dice: io non lo accetto. Come posso fare a farle capire che io questa cosa non l'accetto? Mette foto spinte, ora
0: allora,
1: lo sappiamo.
0: Effettivamente, diciamo, io ho una fidanzata che pubblica foto con, che ne so,
1: però
0: il
1: sai,
0: mio
1: oggi
0: culo
1: pubblicano
0: in bella
1: tutti.
0: Vista, cosa, non la tollererei.
1: Mm-hmm.
0: La verità.
1: Abbiamo anche delle amiche regolarmente fidanzate.
0: Sì, sì.
1: Il fidanzato non appare mai
0: ma
1: sui social.
0: Ma anche amici che pubblicano torso nudo, sai che si mettono lì, ma scusa, ma...
1: Vabbè, ma quella è una vetrina.
0: Se sei marito di una signora, se sei moglie di qualcuno, cioè, ma perché devi fare sta roba? Sembra un'esposizione della mercanzia del corpo un po' eccessiva.
1: Però la fidanzata dal canto suo, la fidanzata di Marco, dice: io metto solo le foto.
0: Se
1: ma
0: Luca
1: non...
0: si mettesse ogni giorno a torso nudo,
1: mi darebbe
0: in costume,
1: fastidio, sì, è vero.
0: Sui social.
1: Penserei.
0: Ti farebbe piacere?
1: Non mi farebbe piacere, ma penserei che lo stesse facendo per una persona.
0: In particolare.
1: Non per il popolo dei social.
0: Ah, quindi per una persona.
1: Molto spesso quando mettiamo delle foto, in realtà non lo facciamo per tutti, ma lo facciamo per una persona e basta.
0: Quindi Anna Chiara lo fa per una persona?
1: Forse sì,
0: quando
1: forse
0: nelle
1: no.
0: istantanee si mostra con le labbra carnose, così, che sembra quasi voler dire delle cose. Se io potessi, non fossimo alle 7 e 12 minuti del mattino, se io potessi dire quello che Anna Chiara vorrebbe dire con quelle foto, ci chiuderebbero subito, immediatamente, se
1: tu
0: lo
1: Pippo
0: dicessi.
1: Perché metti le foto? Perché Pippo è un selfista seriale.
0: No.
1: Pippo fa selfie continuamente.
2: Brava.
0: Ma dove?
1: Ieri t'ho visto pure scattare nel corso.
0: Ma l'ho messa.
1: Cosa Pica? Puoi prendere la
3: sempre
1: parola?
3: Sempre selfie, sempre. Sì,
0: ma non è vero.
1: Pippo è un selfie.
0: Ma siete voi che state. Ma dov'è che pubblicheresti selfie? Ma non riesco a.
1: Comunque,
0: ma se pure metto un selfie, metto di me seduto su una poltrona. Non metto me
1: ma ti
0: a torso.
1: Ma no, esponi la tua mercanzia.
0: Ma state zii.
1: Ti metti sul mercato.
0: Allora oggi posto una foto di me nudo con il primo piano, una cosa.
1: Ma non si può postare quella foto, te la bannano. Che c'entra?
0: Che c'è? Metto
1: mettiti
0: io
1: con
0: un cuoricino sopra e copro.
1: Mettiti con volevo dire gli addominali, ma non mi veniva.
0: Tua sorella come sta? Antonella sta bene?
1: Tutto a posto.
0: La salutiamo. Allora.
1: Allora, domanda da girare agli ascoltatori. Secondo voi Marco, il nostro ascoltatore che ha bisogno del vostro aiuto, fa bene ad essere infastidito o dovrebbe lasciarla
0: fare? Secondo
1: me
0: è tutta la vita infastidito e lei deve smetterla. O la smette o prendere, diciamo, decisioni drastiche, come dirle ciao ciao.
1: Vabbè,
0: arrivederci,
1: vabbè.
0: Questa è la decisione. Ma
1: il loro rapporto funziona.
0: Non puoi fare altro che dire ciao ciao. Ma non funziona. Ti ripeto, se lei zoccoleggia o lui zoccoleggia sui social, c'è qualcosa che non va. Se uno dei due, lei o lui, zoccoleggiano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mettersi completamente nudi o seminudi con il costumino ridotto sui social.
1: Allora qualcuno scrive che è una donna, tra l'altro Nina da Roma, dice: dite a Marco di fare sesso con la fidanzata tutti i giorni. Marco, datte da fa. Ma non credo sia quello il problema. Non credo. Comunque, intanto voi date un aiuto a Marco, ma vogliamo sapere anche voi se vi esponete sui social o qualcuno intorno a voi, accanto a voi, che sia un fidanzato, un marito, una moglie, una compagna, una cugina, una sorella, si espone in una maniera un po' più spinta sui social.
0: Ecco, Federica,
1: oppure si espone sui social.
0: Federica ha scritto: che fastidio. Io vorrei sapere a cosa si riferisce. Che fastidio cosa, Federica? Esprimiti meglio, che così non capiamo, va bene? Poi ti rispondiamo in base al fastidio che provi. Mettiamo una canzone adesso, intanto invitiamo gli ascoltatori al 347 490 0042 a mandarci un WhatsApp audio e dirci se secondo voi l'ascoltatore che si lamenta della fidanzata che posta foto così ha ragione.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: 24 minuti con Dirty, la canzone è un successore,
1: si la colonna sonora di, del Diavolo Veste Prada 2.
0: Sì.
1: Ed è anche, diciamo, l'esordio di una coppia inedita nel panorama musicale internazionale, cioè Lady Gaga e Dirty.
0: Questa
1: rapper americana.
0: Oggi ho visto anche la, poco fa ho visto Madonna ha pubblicato la line up dell'halftime show dei campionati mondiali della finale. Ci saranno Madonna, il direttore artistico è Chris Martin.
1: Wow!
0: E ci saranno sul palco Madonna, Shakira e i BTS.
1: Ah, vedi?
0: Vedi.
1: Pensa che nomi fortissimi.
0: Che spettacolo, vai a vedere la finale dei mondiali, vedi anche questo show, bellissimo.
1: Madonna che è tornata, no? Prepotentemente nel panorama musicale e collabora con Sabrina Carpenter in un pezzo.
0: Esatto, e stamattina guardando i nomi, no? Che l'ordine era Madonna.
1: Sì.
0: Shakira BTS nel post, il post era condiviso dalla FIFA World Cup dal profilo ufficiale da Chris Martin e da Madonna e BTS. Shakira non aveva condiviso.
1: Non l'avrà visto ancora. Non è che vivono tutti col
0: secondo
1: telefono in mano.
0: Secondo me Shakira voleva essere il primo nome.
1: Ma non credo,
0: no,
1: sai.
0: No, questa roba dei primi nomi fanno le guerre. Gli
1: ma
0: artisti.
1: Con Madonna no.
0: Con Madonna no.
1: Forse con i BTS, ma con Madonna no.
0: Ma la Madonna va sempre riconosciuta.
1: Con Madonna no.
0: Mettiamo
1: no.
0: un po' di messaggi sull'argomento di oggi, vai.
2: Ciao Pippa e ciao Adriana. Vorrei suggerire a Marco due opzioni. O una, o lascia subito questa ragazza, perché secondo me una così è meglio perderla che trovarla. Oppure consigliarle di iscriversi a qualche sito a pagamento, così almeno a fine mese hanno qualche soldino in più.
1: Ma che esagerazione.
0: Allora, la ragazza pubblica foto eccessive, osè,
1: spinte
0: sui social. Marco si chiama il nostro ascoltatore.
1: Marco.
0: Ci ha scritto: che devo fare secondo voi? Io non sopporto di vedere la mia fidanzata esposta come fosse mercanzia sui social.
1: Dove si mostra foto in pose anche provocanti.
0: E gli ascoltatori stanno dicendo la loro. Sentiamone altri? No, sentiamo qualche altro messaggio. Grazie, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io giocherei un po' di astuzia. In primis glielo direi che mi darebbe fastidio che lei posta queste cose.
1: Beh, immagino gliel'abbia detto.
3: Secondo, in complotto con un amico ci farei provare e vedere la sua reazione.
0: Ah, vedi?
1: Ah, capito? Cioè di farla abbordare anche via social da qualche amico con un profilo e capire se lei è lì proprio per darsi le acchiappanze o no.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Sentiamo Simona da Napoli. Ciao Simona.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
1: Piacere.
4: Sono emozionatissima, scusatemi, è la prima volta.
0: Bene, Simona, non ti preoccupare, perché in fondo siamo delle persone normali, ma molto in fondo.
4: Assolutamente, me ne rendo conto.
0: Bisognerebbe capire se lo sei anche tu una persona normale, Simona, ma non
4: penso
0: ti conosciamo.
4: No, che ti sia.
1: Ma con noi allora tanto normali siamo.
0: E allora siamo a posto, Simona.
1: Allora, Simona, tu intanto utilizzi i social, sei solita a postare foto?
4: Sì, quotidianamente.
0: Metti foto.
4: Instagram come social.
0: Ok, metti foto su Instagram col ascoltami, sto parlando. Metti foto col deretano, insomma, in bella vista con o no?
4: Allora, io onestamente in passato le ho messe,
0: Le ha messe.
1: Cioè, ti mostravi il tuo corpo.
4: Sì, in passato
1: In costume, cioè tipo foto in costume oppure foto di serate.
4: Sì.
1: E in passato poi perché è cambiata la dinamica?
4: È cambiata la mia vita e sono cambiata io, semplicemente sono diventata una persona più sicura di me, ho una famiglia, ho un marito.
1: Quindi vedi. Prima quando ti esponevi un po' troppo sui social tu lo indicavi come un segno di fragilità, di insicurezza.
4: Sì, assolutamente, fragilità, per insicurezza e perché magari cercavo attenzione da parte di qualcosa, di qualcuno.
0: Magari
4: volevo piacere a qualcuno.
0: Quindi tu facevi diciamo questa tipologia di foto, questo tipo di pubblicazioni semplicemente per arrivare a qualcuno, giusto?
4: Esattamente, magari
0: una volta
4: mio marito che poi è diventato mio marito, all'epoca non lo era, ma poi è diventato io.
0: Tuo marito quindi guardava le
4: foto.
0: Simona, sto parlando! E che cazzo?
1: Un attimo.
0: Mamma mia.
1: Simona, resta lì, non ti preoccupare, allora vai.
0: Pippo, dicevo,
1: prego.
0: Tuo marito guardava queste foto, si appassionava e tu eri contenta, ti metteva i like,
4: no,
0: magari
4: anche
0: faceva
4: foto mie normali, non solo quelle in costume.
1: Quindi hai trovato tuo marito proprio attraverso, diciamo, l'attività di post sui social.
4: È iniziata come conoscenza, di persona, ci siamo conosciuti all'università.
1: Infatti.
4: E poi successivamente lui cercava la mia attenzione mettendo i like alle mie università.
1: Infatti.
4: E poi successivamente lui cercava la mia attenzione mettendo i like alle mie foto.
1: Vedi?
4: Io pubblicavo le foto e lui

0: manga.
1: Però premetto una cosa, sì, posso dire la mia?
2: Dilla.
1: Secondo me lui deve parlare con lei e lei deve togliere. Assolutamente.
2: Lei deve togliere.
0: Lei
2: sì.
0: non può continuare sì. questa attività.
2: No, no, no, io sono d'accordissimo.
1: Se si tiene a lui, no.
2: Okay, io sono d'accordissimo, okay, sono d'accordissimo.
0: Simona, grazie, stai sempre con noi, è stato un piacere.
1: Anche per me, grazie.
2: Grazie
1: a voi.
2: Simona, chissà te.
1: Le mattine.
2: E poi giornata, ricordati una cosa: nella vita bisogna saper parlare, ma bisogna anche saper ascoltare, capito?
1: Hai ragione.
2: Esatto. Kiss a te, tanti baci. Ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno, ragazzi. Comunque, tra i risvolti negativi dei social, oltre al fatto di dare voce a persone che non avrebbero neanche diritto al voto, c'è anche il fatto di questa esplosione di esibizionismo, che si chiama esibizionismo.
2: È vero.
3: Camuffato da libertà di espressione, riferito sia a uomini che a donne, ovviamente.
0: Certo, certo. Pippo è
3: esibizionista. Non è che va tanto bene. Potrebbe dare fastidio, bisognerebbe avere rispetto della persona che si è accanto. Mm-hmm.
2: Allora, ricordiamo che il nostro Peppino, per esempio, ha provato a essere esibizionista, ma quando ha esibito è stato, diciamo, bannato dai social. Per atti osceni.
0: Vabbè.
2: Esatto. Prego, sentiamo ancora commenti.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Io credo che bisognerebbe vedere cosa intende questo ascoltatore per foto spinte, perché ognuno potrebbe avere dei parametri diversi.
0: Assolutamente sì, giusto.
4: Effettivamente queste foto sono molto spinte, credo che l'ascoltatore tutti i torti non ce li abbia a essere un po' infastidito, mm-hmm. ma in merito alla sua domanda di cosa può fare, mi chiedo, ne hai parlato con la tua fidanzata?
0: Sì, una lui volta, gliel'ha detto, ci ha scritto che gliel'ha detto, ma lei dice che non fa nulla di male.
2: Una volta io ho chiesto a una donna, non sto uh-huh. scherzando, ma se io mi fidanzassi con te, tu toglieresti quelle foto dai social? Lei mi disse assolutamente no.
0: E quindi non ti sei più fidanzato?
2: No, non c'entra niente, era una domanda.
0: Mannaggia.

0: Waka Waka dopo diventò Waka Waka, un inno del Sudafrica, dei campionati mondiali del Sudafrica. Adesso con Dai Dai torna ad essere la colonna sonora dei campionati mondiali di calcio, dove l'Italia, ahimè, non ci sarà.
1: E non ce lo ricordare.
0: Prego, Adriana.
1: Non ce lo ricordare. Allora, sono le 7:34. Prima di cedere la linea ai nostri amici del meteo.it, vi ricordo che tra un po' c'è l'oroscopetro.
0: Ah, dobbiamo ricordarlo?
1: Dobbiamo ricordarlo.
0: È necessario?
1: Anche perché abbiamo bisogno di voi. No, non ve lo dimentico. No, ma chi è appassionato?

0: Non se lo dimentica.
1: Ah, ecco.
0: Ieri ha funzionato tantissimo, Vergine ha azzeccato
1: abbiamo
0: ogni parola.
1: Abbiamo dei dati d'ascolto del momento.
0: Abbiamo già dei dati, infatti tra un po' partirà la tournée, quindi andrò
1: ma
0: in
1: di chi?
0: E andrò in tournée.
1: Ma chi tu?
0: Andrò in tournée con uno scopetro. Allora, il vostro segno zodiacale attraverso una nota vocale, cioè semplicemente dite il vostro nome, chi siete, il vostro segno zodiacale. Ovviamente quelli più veloci, il segno più gettonato sarà il segno di oggi.

0: bellissimo, di questa canzone tratta ricordi di Blanco e di Elisa su Radio Kiss Kiss, dove arriva Luca da Acireale, siamo in Sicilia. Buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno Vippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, dico sempre quando citano la tua città che di Acireale, ricordo quel bellissimo odore del mare che si sente passeggiando sul lungomare di Acireale, dove c'è una grande gelateria, tra l'altro.
2: No, non si fa pubblicità, però ce n'è più di una.
0: Ce n'è più di una, ce n'è una che mi ha lasciato un bellissimo ricordo.
1: Perché il gelato era buono?
0: Gelato fantastico.
1: Ok. Allora, sì. Senti Luca, tu sei solito, a proposito dell'argomento di oggi, sei solito postare sui social o sei solito cuorare sui social?
2: No, osservare più che altro.
1: Osservare.
2: Che
0: come osservare. Tuo padre, Adriana. Allora, i like del papà di Adriana, caro Luca.
1: Che adesso sono
0: basta
1: cuori,
0: vedere
1: non sono
0: appena
1: like.
0: Mi, nella timeline, scorrendo la timeline, vedo una donna, diciamo, in una posizione particolare, in un costume estremamente succinto. Il primo like è sempre quello del papà di Adriana. Come mai, Luca, secondo te?
2: No, ma perché comunque osservare porta più che altro a capire bene quella
0: è un buon
2: persona.
0: Osservato, tuo padre allora, vuole capire Adriana.
1: Ma mio padre non è furbo. Quindi, perché se mette il cuore entra poi nell'algoritmo, insomma, dei culisti o dei senologi, ma non è senologo è troppo medico.
0: Comunque di a tua madre che tuo padre vuole soltanto verificare, non è che lo guarda per altri
1: no,
0: motivi.
1: No, solo guardare. Invece Luca è più furbo perché osserva, non mette cuori, non lascia tracce.
0: È vero Luca?
1: È un chirurgo, certo. Perfetto.
2: Certo, allora bisogna vedere comunque chi posta, l'orario che posta, i posti dove posta e per vedere
1: in che senso? Ma cos'è uno ma studio?
2: Sì, certo, perché deve attirare l'attenzione in base a chi manda il messaggio. Allora, questa è una forma di pubblicità. La pubblicità si ha un qualcosa che parte, ma dopo
0: Luca, ma tutta sta filosofia per dire che ti piace il culo di quella che a cui hai messo la, ma che ma tutto sto giro allora Luca, parliamoci un attimo chiaro, noi stiamo parlando di questo perché un ascoltatore ci ha chiesto aiuto,
2: sì,
0: la sua fidanzata
2: sì,
0: espone il suo corpo continuamente anche in posizioni un po' ambigue sui social, vi stiamo chiedendo voi che ne pensate, ha ragione lui che vorrebbe chiederle di smettere o ha ragione lei che invece non ne vuol sapere, dice io
2: allora per me la base, scusa se ti interrompo Pippo, per me la base è che la ragazza comunque non ha tutte le attenzioni da parte del ragazzo.
1: Tu dici che quindi quello è il motivo?
2: Sì, ma e lui non deve farsi vedere contro. Quella parte che lei mette, evidenzia, lui automaticamente la dovrebbe apprezzare e condividere quelle foto che mette. Magari se mette a scoperta, no, mette ancora più scoperta.
0: Ma che addirittura?
2: Sì, deve diventare
0: ma tu stai tradendo diciamo la rigidità siciliana su queste cose.
1: Luca, ma scusa, ma
0: sembri
1: tu
0: un ascoltatore di Innsbruck, non non di Acireale.
1: Luca, ma ascolta, ma tu sei fidanzato, sposato?
2: Sposato, sposato.
1: Tua moglie è solita utilizzare social e mettere foto?
2: Assolutamente no.
1: No.
2: No, ma nel momento in cui noi ci facciamo vedere che siamo rigidi, che siamo restii a quelle foto che mettono, è qualcosa che stiamo suscitando in loro un interesse. Dice, allora è geloso, allora è geloso. E perché se è geloso questa materia prima non l'acquisisce?
0: Senti, noi abbiamo messo sotto il
3: marranzano.
0: Il marranzano te l'abbiamo messo sotto così per far sentire un po' di Sicilia, perché altrimenti da come parli te l'ho già detto.
2: La ragazza, secondo me, è trascurata.
1: La ragazza è trascurata.
2: È trascurata. Perché non avrebbe motivo di pubblicizzare.
0: Tu dici che tua moglie non metterebbe mai una foto di lei, diciamo.
1: Ma perché non glielo permetti? Ti darebbe fastidio?
2: Poi un'altra, no, non darebbe fastidio, ne possiamo parlare, ma poi da capire una cosa, mette singola la foto o la mette insieme a lui?
0: La mette singola, ovviamente, insieme a lui.
2: È singola, allora la vado ad affermare ancora più quello che io sto dicendo, perché lei non è apprezzata da parte sua.
1: Quindi tu dici che il problema è solo lì.
0: È un'insoddisfazione, secondo te.
1: Intanto Luca e sua moglie appartengono al popolo, sentitemi bene, degli invisibili sui social, che è la maggioranza degli utenti social, spiano, guardano tutto,
0: non si
1: perdono una virgola della vita degli altri, ma non postano,
0: nel caso
1: non
0: di
1: lasciano
0: Luca,
1: tracce.
0: Da Acireale non si perdono un culo, cioè passano tutti perché l'algoritmo glieli mostra tutti, poi lui fa la filosofia che lui controlla per vedere eccetera eccetera. Però
1: oggi ve lo ricordate il film Perfetti Sconosciuti? Oggi non sarebbe più da fare scambiamoci i telefoni, ma scambiamoci l'algoritmo. fammi vedere il tuo algoritmo sui social, dove mi manda, per capire che gusti hai e cosa vedi.
0: A me troverai una sola cosa adesso: i video fatti con l'intelligenza artificiale dove traducono le cose in dialetto campano e mi fa troppo ridere.
1: Vabbè, lui se la ride così.
0: Sì,
1: Luca, grazie. Sì, volevi aggiungere qualche altra cosa? Poi ci salutiamo.
2: Comunque lui si dovrebbe impegnare più che altro ad apprezzare quello che la fidanzata mostra, perché è una mancanza, che la ragazza sta sentendo nei confronti del compagno.
0: Ma allora, secondo me alla ragazza manca un'altra cosa, diciamo, in abbondanza.
2: Sì, anche quello.
1: Un po' di autostima, secondo me.
2: Sarebbe una ciclicità giornaliera, non farebbe male.
0: Sì, una ciclicità giornaliera non guasterebbe. Va bene, grazie.
1: Rischissa a te, ciao Luca.
0: Rischissa a te. Allora, noi ti salutiamo perché adesso arriva un momento importante, fondamentale. Scegliamo in questo istante l'oroscopo di cui sta per parlarci Adriana. Prego, Pica.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Domenica da Villapiana. Segno zodiacale, Leone.
0: Leone,
1: oggi è andata molto bene per il Leone. Siamo pronti. Via.
0: Come fosse una cosa vera, diciamo.
1: No, ma è vera.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ecco.
4: Tu
1: capisci quello che vuoi.
0: Io non capisco proprio niente.
1: Allora, io adesso darò il segno del leone. Dopo, cari leoncini all'ascolto, ditemi se siete d'accordo, se vi ritrovate in quello che ho detto. Allora.
0: Vai.
1: L'oroscopo, oggi parliamo del leone. Soldi, il vostro estratto conto è un film horror, ma voi continuate a presentarvi in giro come se foste l'erede al trono di Dubai.
0: L'estratto conto?
1: Avete il vizio di offrire lo champagne a tutti quando siete voi i primi ad avere la carta di credito che urla aiuto.
0: Adriana in questo momento non sposerebbe mai un leone in questo istante.
1: Il leone spende solo per se stesso, okay, non tanto per gli altri.
0: Appunto.
1: Allora, lavoro, se il capo prova a spiegarvi come usare la stampante, lo liquidate con un "lo so", talmente arrogante che quasi ci crede anche lui. Amore e sesso. Sotto le lenzuola siete convinti di essere dei predatori feroci, ma la verità è che vi muovete come un bambino che ha appena scoperto come saltare sul materasso. Poi la vostra performance è decisamente altalenante, siete così concentrati a controllare se il ciuffo è rimasto in piega che il partner diventa un dettaglio irrilevante. Insomma, gli applausi li volete soltanto voi e per voi.
0: Allora, cari amici del Leone, siete soddisfatti? Vi siete riconosciuti nelle parole di Adriana?
1: Io direi di sì.
0: Ricordiamolo, non mi è ancora chiaro chi le abbia dato la patente per dare l'oroscopo alla radio, manco fosse...
1: Tipo,
0: diciamo,
1: c'è un'equipe,
0: una famosa astrologa,
1: di astrologi, anche psicologi.
0: C'è gente che lavora notte e giorno per mettere insieme le stelle, quello che dicono le stelle. Arrivi tu e dai l'oroscopo.
1: Ora mi arrivano le telefonate
0: che
1: dei grandi.
0: Certo, il sindacato oroscopare d'Italia ti denuncia.
5: Adriana, ma cambia mestiere, non è proprio così.
0: Vedi, cambia mestiere.
1: Voce di Paperino. Parte che non è il mio mestiere, va bene?
0: Adriana,
6: ciao Adriana, sono del Leone e sono esattamente io, brava.
0: Brava, vedi? Oh.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Mio padre è Leone e ti posso garantire che è tutto il contrario di quello che ha detto Adriana.
0: Ma non mi meraviglio!
1: Non è vero!
0: Non mi meraviglio
5: Adriana,
0: per niente!
5: Ma cambia mestiere, non è proprio così.
1: Aspetta, c'è Enza! Che dice, ragazzi, Antonio, il mio compagno è Leone e il tuo oroscopo è praticamente azzeccato. Grazie, Enza.
5: Adriana, ma cambia mestiere, non è proprio così.
1: Oh.

0: di reazioni belle che hanno gradito, e tanti amici del segno del leone che si sono riconosciuti. L'oroscopo torna ogni giorno intorno a quest'ora, poi scegliamo il segno da raccontare agli italiani in base, diciamo, al numero di persone che segnalano.
1: Intanto, come facciamo solitamente a quest'ora, sono le 7:53, torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri History Kiss. Questo è del 1987, Terence Trent D'Arby, bellissima, con If You Let Me Stay.

0: If You Let Me Stay su Radio Kiss Kiss. Era il 1987 quando si ascoltava tanto questa canzone e noi siamo pronti per le news.
1: Sono le 7:56, tra pochissimo arriva Umberto Aprea ad aggiornare tutta l'attualità.
0: Ma grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione, come sempre alle 8 precise ci ridà la linea e noi siamo qua per stare con voi ancora un'altra ora con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Grazie davvero a tutti, abbiamo tante cose da dirvi e tante cose da sentirvi dire ancora.
1: Ovviamente
0: .
1: Tutte le mattine potete guardare la musica più bella e potete anche guardarci al canale 158 del Digitale Terrestre, che è la nostra Kiss Kiss TV, oppure seguirci ovunque voi andiate, portarci in giro per il mondo attraverso l'app che appunto Radio Kiss Kiss. Radio
0: Kiss Kiss. I nostri ascoltatori si stanno pronunciando, diciamo, su quello che è accaduto oggi. Abbiamo ricevuto un messaggio che non poteva non diventare il tema ufficiale di questa puntata, ovvero lei o lui postano foto un po' troppo
1: diciamo, spinte,
0: cioè torso
1: troppo
0: nudo,
1: da piaccioni,
0: seno in bella vista, deretano in bella vista. Noi ne abbiamo un esempio qui, ricordiamolo sempre, mi piace ricordarlo perché lei viene chiamata la contorsionista.
1: Ah, non era la sfacciata?
0: La sfacciata contorsionista, che è la nostra Anna Chiara. È una sfacciata contorsionista perché è l'unica che riesce a mostrare. Scusami, Adriana, fai una prova. Riesci a mostrare in una stessa foto faccia e culo?
1: Non tanto bene.
0: No, non si vede bene la faccia. Gira un attimo.
1: Ma no. Mi devi far venire il torcicollo.
0: Gira. Adesso guardami, mi devi guardare proprio di fronte. No.
1: Ma come si fa?
0: Lei
1: ci riesce perché è la contorsionista.
0: E quindi,
1: aggiungiamo cose.
0: Quindi gli ascoltatori stanno dicendo: sono d'accordo, non sono d'accordo, che lui, il ragazzo Marco, è in difficoltà, non so che fare, la mia fidanzata continua a mettere foto eccessive, spinte sui social. Secondo voi è giusto che io le dica che o la smette?
1: Lui gliel'ha detto, però lei sostiene di non fare nulla di male e che lo fa semplicemente perché le piace, ma non perché vuole attirare l'attenzione di qualcuno.
0: Sentiamo Biagio da Rapolla, in provincia di Potenza. Buongiorno
1: Biagio.
2: Buongiorno a tutti e due.
0: Benvenuto. Beh, Biagio.
2: Io sinceramente la penso come voi due. Ovviamente per me è una donna che è in cerca di validazioni e quindi...
0: È in cerca di validazioni.
1: Ma tu dici in cerca di conferme perché è insicura?
2: Può essere anche sì, però comunque in ogni caso secondo me lei non ha in grande considerazione il suo compagno attuale.
1: Perché
2: poi
1: tu
2: c'è un lato oscuro che secondo me...
0: Pica sta dicendo proprio con la faccia, sì, ma certo, è normale. Certo.
2: Sì, sì. E poi c'è un lato oscuro che secondo me è quello che probabilmente se lei non ha messo una privacy su Messenger o qualcosa del genere, ovviamente gli arrivano messaggi e bisognerebbe andare a vedere come sono questi messaggi.
1: Bisognerebbe andare a vedere le chat private?
2: Ovviamente no, perché è una questione, insomma...
0: Allora un attimo, ci colleghiamo con l'Instagram.
2: Scusami
0: Biagio, ci colleghiamo con l'Instagram di questa ragazza. Stanno arrivando dei messaggi.
1: Questi sono i direct, okay. I messaggi privati.
0: Quindi tu dici
2: sono private, non possiamo leggere.
0: Quindi
2: però
0: tu dici che nella chat
2: la curiosità è tanta.
0: Sì, esatto.
2: Pertanto potrebbe dare una conferma se lo fa veramente solo per, ma io non credo.
0: Io guarda,
2: perché se lei
0: Biagio,
2: è felice col tuo compagno, gliele fa in privato queste cose.
0: Biagio?
2: Sì.
0: Ok. Io sono andato a vedere, ho chiesto all'ascoltatore Marco di darmi il profilo della fidanzata, che non posso darlo adesso in onda. Sono andata a vedere le foto della fidanzata.
1: Sono foto di una bella ragazza, Pippo, che si espone, che
0: non solo
1: espone
0: di una bella ragazza,
1: la sua bellezza.
0: Biagio, si vedono diciamo parti in modo diciamo violento, eccessivo.
1: Violento.
0: Sì.
2: È
0: molto
2: attraente. Conferma.
0: Ti do conferma, è molto attraente sicuramente nei messaggi. Adesso bisogna vedere se lei li legge o meno, ma nei messaggi privati, secondo me, almeno un messaggio, per esempio, dei presenti qui ci sarà. Secondo me Peppino avrà già scritto.
2: Io non credo.
0: No, sì, perché lui ha l'algoritmo, quindi un messaggio di qualcuno che lavora in radio sarà già arrivato a questa ragazza, secondo me.
2: Ecco.
1: Biagio, tu che attività fai sui social? Sei lo spione di turno silenzioso?
2: No, io
1: oppure sei quello che cuora a destra e a manca?
2: No, prevalentemente guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
1: L'attualità.
0: Ma quale attualità?
2: E ovviamente se vedi una bella ragazza,
1: una bella ragazza,
3: piacere, sì.
1: Però vabbè, non lasci traccia, ovviamente,
2: no,
1: perché
2: è l'attualità.
1: Sei impegnato,
2: no,
1: non lasci traccia.
2: Tanto, più di tanto non vado oltre.
0: A quelli il problema siamo, cioè siete proprio quelli impegnati.
1: Allora,
0: siete più a, diciamo,
1: Pippo,
0: affamati
1: voi. Se aprissi
0: voi
1: il mio Instagram, nomi e cognomi di uomini impegnati o
0: che ti
1: che
0: fanno
1: conosco,
0: complimenti,
1: oppure di uomini che sono sotto mentite spoglie, cioè con altri nomi e cognomi, però la moglie sa che loro non ci sono sui social, capito?
2: Ah, ecco,
1: potremmo dire, potremmo farci un sacco,
0: allora,
1: di puntate.
0: Biagio, puoi ripetere la cazzata che hai detto poco fa? Tu guardi l'attualità?
1: E dai, aggiorna
2: anche
1: l'attualità.
2: Anche questa, anche questo genere è attualità oggi, ormai i social sono diventato
0: certo
2: un po'...
0: Certo che è attualità!
2: Ovviamente sì.
1: Anche tua moglie è la tua compagna?
0: Mica è una grande appassionata di attualità, c'è il papà di Adriana.
2: No, prevalentemente che... guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
1: L'attualità. Ora si chiama,
0: c'è il
1: attualità.
0: Papà di Adriana che è informatissimo sull'attualità, e lui è talmente appassionato di attualità che mette cuori all'attualità con una facilità.
2: Ma vedi quella... vedere il profilo di Anna Chiara,
0: sì, sicuramente ci sono i cuori del papà di Adriana.
1: È molto attuale il profilo di Anna Chiara. Quindi la tua compagna posta, Biagio?
2: Sì, posta.
1: E che posta? Ma... pure lei l'attualità?
2: No, cos'è? Diciamo semplici, banali.
0: Ma come la prenderesti così, diciamo, se la tua compagna improvvisamente postasse una foto in bikini, sinceramente?
2: Insomma, no, sarebbe da capire il motivo. Quindi noi uomini almeno lo riusciamo a capire più facilmente. Vuol dire che la... che allora, ha voglia di mostrarsi, quindi la cosa sì, dà un po' fastidio.
1: Biagio, fermati un attimo, prima di salutarti volevo leggere questo messaggio anche condiviso con te. Allora, sono Max dalla provincia di Latina, la mia ex moglie metteva sempre foto provocanti sui social, io le chiedevo spiegazioni e lei diceva che non c'era nulla di male, ma poi ho scoperto che mi tradiva proprio con uno che le metteva continuamente cuori e like.
0: Hai visto?
2: E quella è la parola magica.
1: E come ho detto io,
2: non c'è nulla di male.
0: Non c'è nulla di male, va bene.
2: Quella è la parola magica.
0: Va bene.
1: Continua ad aggiornare l'attualità. Ciao Biagio.
0: Biagio, un abbraccio.
2: Grazie a voi della compagnia. Buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Grazie, caro. Chi andiamo sotto la doccia. Vai.
4: Le canzoni sotto la doccia.
1: Wow.
0: Bob Sinclair.
1: Bello questo pezzo.
5: Sono Bob Sinclair.
0: Sì, è Bob Sinclair.
5: Sono Bob Sinclair.
1: Sì. Oh, che resta sempre un gran figone nonostante i 50.
0: Resta di attualità per te, Adriana.
1: Resta molto di attualità e devo dire anche come artista. Perché...
2: io non credo.
1: Ma come non crede? Cioè, uno che mantiene il successo è sempre sulla cresta dell'onda anche
2: credo.
1: Dopo 20 anni.
0: Biagio non crede.
1: Dal 2005, grazie a chi ce l'ha canticchiata in uno dei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia, Bob Sinclair con Gary Pine. Questa è la meravigliosa Love Generation qui su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buongiorno.
5: Sono Bob Sinclair.

0: Allora Adriana, l'estate 2026 ha solo un nome, sappilo.
1: Sì.
0: Sta per arrivare l'estate, qual è il nome dell'estate?
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che torna per il secondo anno consecutivo, siamo felicissimi.
0: 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni ad ogni tappa.
1: Siamo pronti a darvi proprio i giorni precisi e le città in cui andremo col Kiss Kiss Way. Allora, Torino 29 e 30 maggio.
0: Con il 29 il villaggio e il 30 maggio il concertone in Piazza Castello. Baia Domizia 12 e 13 giugno. E là!
1: E ancora Viareggio 26 e 27 giugno. Ovviamente 27 giugno, sabato sera, la nostra serata.
0: E gran finale del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss dell'estate 2026 a Pescara il 10 luglio col villaggio e l'11 luglio col concertone. Bellissimo.
1: Vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni e DJ set. Questo nel giorno antecedente, ovviamente la grande serata. E poi nel giorno 2 si continua con il villaggio e la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way.
0: Il tour di Radio Kiss Kiss lo scopri meglio su kisskiss.it e nei prossimi giorni vi daremo anche delle sorprese che riguardano noi due al Kiss Kiss Way, Adriana.
1: Ah sì?
0: Non solo noi due, ma tutta la squadra del nostro programma. Poi vedrai, eh.
1: Ovviamente state sempre con noi, state sempre sul pezzo. Per tutte le informazioni andate su kisskiss.it e ovviamente tenete d'occhio sempre i nostri social.
0: Sentiamo. Allora, che cosa deve fare questo ragazzo, questo fidanzato con la fidanzata che continua a postare foto un po' spinte sui social? Sentiamo i commenti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Non è una scienza esatta quella di chi mostra tanto poi faccia i fatti.
1: No, è vero, è vero.
2: Conosco tante case chiese che nel tragitto conviene il casino.
1: Le cosiddette donne di parrocchia.
0: Le donne di parrocchia.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno,
1: buongiorno.
3: Pippo, come sempre tu hai ragione.
0: Ma sempre.
3: Marco deve parlare con la fidanzata, ma deve anche saperla ascoltare. Sicuramente lei spiegherà il motivo e se a lui non va bene o la lascia o comunque l'accetta per questo suo modo di essere.
0: Brava.
3: Tutto più può fare lo stesso, può postare anche lui foto sue in ambito pochettino ose.
1: Ma
3: così
1: mai?
3: Vede la reazione da parte della sua fidanzata.
0: Hai ragione, brava.
1: Ma
0: può postare
1: mai?
0: Anche lui delle foto in ambito ose. Adriana, io oggi, come ha detto l'ascoltatrice, posterò una foto in ambito ose. E guai a te, Anna Chiara, se fate il commento.
4: Ma zero proprio!
0: Ma io vi blocco così voi non la vedete.
1: Tipo, al massimo ci faremo una risata.
0: Ah,
1: che già commento?
0: Mette una foto in ambito ose.
1: Pippo mette la foto in ambito, sai che fai? Non ridi.
0: Vedi che sei volgare, Pica.
1: Ridi?
0: Andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me la ragazza di Marco, se non si rende conto che al suo fidanzato dà fastidio questa cosa e che la potrebbe evitare, visto che non è una cosa di vitale importanza per lei, secondo me, non è che muore se non posta queste foto. Penso che è un compromessino che si può fare, altrimenti la relazione
1: è spacciata.
5: Non ha senso, perché è fatta di compromessi molto più importanti e molto più cose. Non si riesce a trovare un accordo su una sciocchezza del genere.
0: Ah,
5: forse Marco, farti qualche domanda, veramente.
0: Marco, fatti qualche domanda.
1: E infatti lui se l'è fatta e ha deciso di rivolgersi a noi, visto
0: l'abbiamo
1: che parliamo con milioni di persone ogni mattina.
0: L'abbiamo già detto, Adriana è libertina, dice che lei posta quello che vuole e nessuno può dirle niente. Luca non può entrare,
1: no,
0: giusto?
1: Però la verità, Luca non mi ha mai contestato
0: non
1: nessuna
0: mai contestato.
1: Foto
0: e Adriana,
1: postata.
0: Ah, c'è un video sotto la doccia di Adriana che ha fatto il giro del mondo.
1: Me l'ha fatto Luca, però, questo giro.
0: Esattamente,
1: questo video,
0: dove sicuramente la gente, il pubblico non si è soffermato sui suoi capelli. O sulla nuance
1: nonostante fossi in
0: capelli.
1: Costume non
0: esattamente Adriana che fa la doccia con questa colonna sonora, mi pare chiara e precisa l'idea di diciamo eccitare un po' i suoi followers. E quindi Adriana è pro, metto quello che mi pare. Io
1: non sono
0: assolutamente pro. Se sei in coppia devi essere rispettosa e rispettoso entrambi dell'altra parte con la quale.
1: Ma se l'altro non dà fastidio, sei a posto.
0: Finiscila a doccia, così. Ma che è?
1: Ha parlato il selfista seriale. Attenzione.
0: A doccia.
6: E ciao.

Chi schissa te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente «Ho fame!» Chi schissa te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Smith con Niall Horan, Drive Safe, intitolata questa canzone. Noi qui su Radio Kiss Kiss stamattina ci stiamo occupando di uno scottante caso
1: che sta facendo discutere tanto i nostri ascoltatori, sia gli uomini che le donne, chi è a favore e chi è contrario all'attività di post di foto anche un po' più spinte.
0: Bene, allora attenzione perché tra poco regaliamo anche i gadget, quindi apparirà la lavagnetta in TV, tenetevi pronti, ma intanto andiamo da Davide. Buongiorno Davide.
1: Ciao Davide.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Allora Davide, la ragazza secondo te cerca attenzioni, la ragazza che posta foto spinte sui social e Marco e suo fidanzato ha scritto: che devo fare? Non so come prenderla, e per farle capire che non gradisco che lei metta foto, diciamo, un po' estreme sui social. Tu cosa pensi, Davide?
2: Esatto, secondo me quando una ragazza fa così e non è per lavoro, perché comunque ci sono anche quelle che magari guadagnano su Instagram con certe foto. Secondo me quando
1: non è il suo caso, cioè non è che ci guadagna,
0: no. Ma che guadagna? No, non credo, ma che guadagna, no. Ci guadagna like magari di amici un
1: poi
0: po'.
1: Ci sono le piattaforme dove guadagni, ma per esporti insomma in altro modo, non con
2: esatto,
1: una banana.
2: No, ma parlavo di collaborazioni più che piattaforme.
1: Ah, le collaborazioni.
0: Le collaborazioni.
1: Sì. Poi, no, però le collaborazioni non ti inducono a mettere foto provocanti, assolutamente, a meno che non si tratta di bikini.
2: Allora, infatti, diciamo, per me è completamente ingiustificato.
0: Il tuo concetto è: lei sta cercando attenzione, lei cerca un altro.
2: Cerca un altro, forse, ma un altro migliore di lui, quindi non è ancora convinta dell'attuale fidanzato. Magari sta cercando un altro con un portafoglio più grande, non so.
0: Ma veramente?
2: secondo me è solitamente così.
0: Cioè, poi mostrarsi, diciamo, con i seni in bella vista. Adriana, per esempio, è stata protagonista di video estremamente scabrosi. Ricordiamo quello sotto la doccia di cui abbiamo parlato poco fa. Significa anche ricercare un uomo ricco, tu dici?
1: Quando mai?
0: Non mi meraviglierebbe
2: ricco,
0: questa tesi, diciamo, perché mi sembra una tesi.
2: Magari ricco.
1: O Rocco pure, Non è detto.
2: Esatto, Adriano, bravo.
0: O ricco o Rocco.
1: Nella vita. O sei Davide, l'uno o comunque sei l'altro. Davide, parliamo di te però. Allora, ci piace il fatto che tu ti sia espresso rispetto a questo argomento e al quesito di Marco, il nostro ascoltatore, però tu posti sui social oppure cosa guardi?
2: No, io posto poco, magari qualche viaggio.
0: Ma sei single tu?
2: No, io sono fidanzato.
0: Sei fidanzato.
1: E lei?
2: Lei posta un po' di più, però non posta foto spinte.
0: Cioè, se lei mettesse una foto, che ne so, su una spiaggia, una foto mentre è in camera da letto, mentre è in bagno e sta per fare la doccia, ma magari ancora con l'intimo indossato, diciamo, cosa, che effetto farebbe?
2: Mi verrebbe qualche dubbio, magari.
0: Ah, ti verrebbe qualche dubbio? Che è a caccia di uno più ricco?
2: Ma sì, no, beh, è per dire.
1: A cazzo di un altro in generale, tu dici, non è contenta di me.
2: Esatto, in generale.
1: Ma scusami, se lei invece postasse. No, tu tieni d'occhio tutto quello che lei posta? Cioè, nel senso,
2: no,
1: effettui i controlli?
2: No, io non controllo praticamente niente.
0: Non controlla niente. No, lui è molto libero, è molto tranquillo. Va bene,
2: sono
0: Davide.
2: Libero, poi quello che succede, succede.
0: Davide, tu di dove sei?
2: Di Reggio Emilia.
0: Tu nella tua timeline vedi amiche o amici che postano, anche sposati, fidanzati, che postano foto un po' così?
2: Ma alcuni sì, ma no, in generale no, perché seguo comunque solo amici stretti.
0: Ok.
2: Foto, mi piace mi piace la foto dei gatti, video dei gatti, così non mi si rovina l'algoritmo.
1: Soprattutto per il controllo.
0: Chiuderei con un saluto alla principessa Kate, la futura regina, che ieri e oggi è a Reggio Emilia.

0: Emilia, l'hai vista tu?
1: Esatto. No, purtroppo era un lavoro, però sì, mi sarebbe piaciuto.
0: E oggi non vai a vederla, oggi ancora
2: piaciuto,
0: è lì.
2: Piaciuto, sì, ancora è lì, devo dire, in forma smagliante, di questo siamo felici perché ha superato un periodo abbastanza buio della sua vita e devo dire bellissima e ha una grazia che è veramente particolare.
0: È il suo primo viaggio da sola, tra l'altro, dopo la malattia, quindi è molto seguito in tutto il mondo questo viaggio di Reggio Emilia, che sta avendo anche tanto successo, e ho visto tutte le persone emozionate che ieri hanno potuto stringerle la mano.
2: È vero.
0: Allora,
2: è vero.
0: Grazie mille Davide. Kiss kiss a te.
1: Grazie mille.
0: Un abbraccio. Ciao.
2: Sempre.
0: Grazie a te Adriana. Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che ha scritto: sì, io sono infastidito quando la mia compagna mette le foto a proposito della tua doccia, diceva, perché la mia ha delle misure importanti. Dice la sua compagna, delle misure importanti, quindi lui non vorrebbe che queste misure fossero esposte, perché più sono importanti le misure, secondo lui
2: è più provocante.
0: È più provocante.
2: Allora, Pippo, a proposito di misure, allora ti leggo una nuova ricerca attendibilissima, perché Focus, che ci lancia questa bomba.
0: Qual è
2: le
0: la bomba?
2: Dimensioni del pene contano: il pene degli umani si è evoluto diventando più grande di quello degli altri primati.
0: Ma è uno studio che hai fatto tu?
2: No,
0: fatto
2: l'ha fatto Focus. Andate a vedere, attendibilità. Io non l'ho fatto questo studio, ma sono d'accordo. Per dimostrare l'abilità nella lotta agli altri uomini e soprattutto per attrarre le donne. E non si ferma qua.
0: Ah,
2: le
0: cioè
2: donne,
0: più ce l'hai grande, la gara famosa, cioè, facciamo chi ce l'ha più grande.
2: Certo.
0: E più nella lotta con gli altri uomini,
2: puoi spuntarla.
0: Puoi spuntarla.
2: Le donne hanno considerato più attraenti i fisici muscolosi, alti e con peni lunghi. Ma fino a un certo...
0: Ma che stai dicendo?
2: Pippo, non capisco tu che ci faccia ancora qui. È vero, non sto inventando.
0: Allora, questa cosa che stai dicendo è di una bassezza.
2: Non è vero.
0: Ma è uno studio, io non so chi l'ha fatto, una tua amica, secondo me. Non
2: no,
0: ci credo
2: l'ha fatto Focus.
0: Ma non ci credo che una testata così autorevole faccia uno studio del genere.
2: Allora, il pene umano si è ingrandito.
0: Ancora!
2: È la verità! Il pene umano si è ingrandito durante l'evoluzione, non tanto per diventare un simbolo di forza fisica di fronte agli uomini, quanto per attrarre le donne.
0: Allora adesso io e Pica ci denudiamo un attimo, ci mettiamo in bella mostra e vediamo chi è più forte.
2: Non c'è bisogno che voi facciate questa cosa, si percepisce al volo.
0: Che cosa?
2: Che non potete, diciamo, entrare a far parte della classifica e della ricerca.
0: Ok.
2: Io vorrei far entrare subito Michele Morrone.
0: Ma che c'entra Michele Morrone?
2: No, però c'è Antonio.
0: Ma perché dovrebbe entrare Michele Morrone?
2: Ieri guardavo le foto e i video di Michele Morrone.
0: Va bene.
2: Mentre suonava il pianoforte nudo.
0: Comunque, non sono importanti le dimensioni, ma è importante saperlo usare. Vediamo se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono d'accordo con me. 347-490-0042. Tutti fermi alle dimensioni?
2: Anche Focus si è fermata alle dimensioni.
0: Ma che
2: voglio dire, un'autorevolissima ricerca fatta da Focus.
0: Ma finiscila.
2: Quindi questa aggiunta è stata fatta da Pippo Pelo e non dalla ricerca scientifica. Tra un po' sentiamo ancora i vostri messaggi, ma subito su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e arriva Coez con Occhi.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa canzone bellissima è trovata Drop Dead, ascoltata su Radio Kiss Kiss, dove poco fa è apparsa la lavagnetta e dove la nostra ascoltatrice di Arezzo, Francesca, con felicità ha vinto i nostri gadget.
1: Complimenti Francesca!
0: Grazie mille, anche ad Anna Chiara che mi manda 100.000 notizie.
2: Complimenti Francesca!
0: E poi la Francesca è andata in alto. Prego, Adriana, abbiamo parlato di cosa? Un'autorevole rivista pubblica un articolo e dice che è importante che l'uomo abbia delle dimensioni importanti.
1: Assolutamente, ma non tanto per competere con altri uomini, e non è un simbolo di forza come si potrebbe pensare, ma è semplicemente per attrarre altre donne, per cui le donne sono attratte da dimensioni importanti.
0: Ma non è così.
1: Non lo diciamo noi, ma lo dice una ricerca scientifica.
0: Maria da Reggio Emilia ha detto che il suo ex marito era super dotato, ha scritto un messaggio, ha detto era super dotato e non serviva a niente. L'attuale compagno è normalmente dotato, è normodotato e la fa arrecreare, ha usato questo termine.
1: Vabbè, magari lì non era più innamorata, adesso è innamorata e l'amore riesce a coprire certe lacune.
0: Andiamo avanti.
3: Che è quella di Pippo, cioè non importa la lunghezza del chiodo, ma come il coltello lo batte, ma soprattutto l'importante è che il chiodo sia largo.
1: Ok.
0: Chiodo
1: okay.
0: Per mantenere, diciamo, il quadro deve essere largo. Hai
1: Quindi
0: capito?
1: È importante la circonferenza.
0: Perché un chiodo sottile il quadro lo fa cadere, il rischio è che il quadro caschi.
4: No, comunque è vero, secondo me è vero, perché per esempio mio marito, che ce l'ha di tutto rispetto, perché quello comunque è importante che si incastri bene, vi dirò che il figlio, io ho due maschi, però il grande ha una cosa abnorme. Evidentemente la nuova generazione, no? Anche il piccolo, non è che ce l'ha piccolo, ma il grande, veramente è una cosa impressionante, quindi secondo me
1: è vero?
4: È la nuova generazione, non lo so, boh.
0: Non
1: il
0: lo so.
1: Figlio, cioè
0: Adriana,
1: tuo figlio
0: invece?
1: Pippo, non posso più parlare di Alessandro perché si arrabbia.
0: Sta ascoltando?
1: Sono nel pullman, sì.
0: Ah, ok, quindi tutto il pullman sta ascoltando la radio, li salutiamo.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì, salutiamo.
0: Un abbraccio, salutiamo pullman. Anche Eros che aggiusta caldaie a casa di Max Pandini, che salutiamo.
1: Ah, sì?
0: Sì, ha detto che ci ascolta sempre e che Adriana è molto bella.
1: No, ha detto che sono una brava ragazza.
0: Una brava ragazza.
1: Sbaglio.
4: Adriana, okay, va bene, hai ragione. Facciamo entrare Michele Morrone, tutta la
0: ma
4: vita.
0: Ma che volete, basta con sto Michele
5: posso
0: Morrone.
5: Posso assolutamente con Pippo. Bisogna saperlo usare, assolutamente, si aggancia benissimo anche al portamento, no? Alla mentalità. Sono tante cose che si combinano insieme per la vita perfetta.
0: Bene,
1: prossimamente
0: Anna Chiara,
1: Pippo
0: vedi?
1: Farà un tutorial
0: sì.
1: su come saperlo usare.
0: Anna Chiara mi ha chiesto proprio, mi fai vedere come lo usi? Anna Chiara, una brava ragazza, subito ha chiesto.
1: Anna Chiara, tutorial prossimamente.
0: Vai, prego.
6: Adriana, ma che discorsi del can fai?
1: Ma non le faccio io.
7: Sono decisamente d'accordo con Pippo, perché se ce l'hai lungo e grosso, però lo usi solo per andare in bagno, capisci che non serve a niente.
0: Non serve a niente, bravissimo.
8: Ragazze, se cercate una relazione stabile, cercate uno che ce l'abbia piccolo, 35 anni. Di matrimonio abbiamo fatto.
0: Di 35 anni di matrimonio e lui ce l'ha piccolo.
1: No, perché lui non tradisce.
4: Che qui non ci sono né le dimensioni né saperlo usare, ragazzi. Buona mattinata a tutti.
1: Che disperazione, che disperazione.
0: Adriana, che diceva delle dimensioni? Non ho capito, c'è una notizia, mi pare, no?
1: No, andiamo a verificare, Pippo, qual è la lunghezza media nell'uomo europeo,
0: sì,
1: ok? Che si attesta intorno ai 13 centimetri in stato di erezione.
0: Questa 13 centimetri.
1: La lunghezza, esatto, europea. Ma vediamo al primo posto al mondo chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Sudan, 17,95.
0: Sudan?
1: A me che l'ho già prenotato un viaggio.
0: Nonostante la guerra civile del Sudan, a me che ci vuole andare lo stesso.
1: Sì. Invece in Italia, aspetta un attimo.
0: Sentiamo Maria Bruna.
1: Maria Bruna, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Aspetta,
0: Maria Bruna,
1: aspetta, il Sudan questo.
0: Sì.
1: Al primo posto in Europa i Paesi Bassi.
0: Sì.
1: Abbiamo una media di 15,6 e in Italia abbiamo una media che prima nel 2023 era di 15, adesso è scesa un po'.
0: È scesa un po',
1: visto un po'
0: è vero che si è voluta, come diceva la mamma dei...
1: È di 12,
0: allora,
1: si è arrognato, come si dice da queste parti.
0: Deve parlare il Vangelo, perché lei ha scritto come sempre cose interessanti. Maria Bruna, buongiorno.
1: Vai Maria Bruna.
0: Qual è il tuo pensiero? Va. il tuo pensiero, vai.
9: Allora ragazzi, è vero che il pene, come dice Adriana, si è ingrandito per far piacere soprattutto alla
1: donna? Adriana che ha letto, diciamo, la ricerca letto,
0: come dice Adriana
9: però esatto. Per esperienza personale vi dico che serve lungo per fare anche due cose insieme. Vi racconto quello che mi è capitato.
0: Ma però veloce, mentre Maria Bruna, vai.
9: Mentre stavo con una persona, lui doveva prendere una cosa dal mobile che stava sopra il letto, quindi mentre prendeva questa cosa dal mobile, nel frattempo continuava a usarlo in maniera anche discreta ed è andato tutto bene, quindi due cose insieme.
0: Quindi lui si è allungato a prendere una cosa del mobile e avendo delle lunghe avendo una lunghezza importante ha potuto continuare.
1: È utile e dilettevole.
0: Esatto. Come diceva l'esperta Adriana.
1: Ma non l'ho detto io.
0: Sì,
1: l'esperta. È la ricerca scientifica.
0: Esatto. Oh. Quindi Maria Bruna sostiene che è vero che va bene la lunghezza, ma bisogna anche saperlo usare. Entrambe le cose sono importanti, giusto?
9: Importanti, giustissimo. Sì, è vero. Però a me è capitato, ragazzi, anche insomma cose notevoli che però poi non servivano a niente. Però vi dico che la circonferenza e la lunghezza servono.
1: Allora, circonferenza e lunghezza per Maria Bruna.
0: Ma servono
1: che
0: a che cosa? Fammi capire. Cioè servono come se fosse. Cioè, perché?
9: Servono.
1: Per attrarre le donne e per fare bene per quello che bisogna fare. Pippo.
0: Ma che devi fare bene? Che devi fare?
9: Adriana,
1: che devi fare?
0: Maria Bruna,
1: bene.
0: Per piacere, eh. Allora, Maria
1: facciamo
0: Bruna.
1: Facciamo entrare Michele Morrone.
0: Maria Bruna, ti auguriamo una bella giornata.
9: Ciao ragazzi, che
0: chissà te,
1: stai
0: grazie
1: sempre con
0: mille.
1: Noi.
0: Ciao. Mamma mia, abbiamo finito già. Ragazzi.
1: Ha detto no, in Sudan è troppo lontano. Adriano, organizziamo viaggio per Amsterdam, che è la media, primato della media europea.
0: Anna Chiara sta a Sudan.
1: Va bene, via. Si scherza, ma tutto quello che abbiamo detto è vero, è
0: allora,
1: scienza.
0: È scienza.
1: Noi vi diamo appuntamento domani mattina, che è venerdì, si conclude questa bella settimana vissuta insieme. Ci rivediamo e ci risentiamo dalle 7 alle 9.
0: Vi lasciamo come sempre con le canzoni che fanno parte della storia. Questa è del rock, Don't Stand So Close to Me, del 1980. I Polis, chissà tutti.
1: Ciao.

0: siamo, buongiorno. Cinque in punto di questo venerdì 15 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, buon venerdì. Dai, che venerdì, salutiamo la regia. Buongiorno.
1: Buongiorno regia.
0: Ciao regia, buongiorno a voi tutti. Buongiorno cari ascoltatori. Vi fate sentire per un saluto, dai, da subito il buongiorno del venerdì dei mattinieri a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo tra poco con tutta l'attualità e poi c'è una bella raffica di saluti vostri. Prima c'è la sigla, vai.

0: Saif Fattanato.
1: Buona domenica,
0: ragazzi, Saif, le mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno, Laleti, buongiorno.
2: Buongiorno, Max.
0: Vuoi salutare tutti gli amici che già stanno scrivendo? Ti saluto.
2: Ciao, amici che stanno scrivendo.
0: E che mi salutate.
2: Cosa?
0: Perché ti salutano.
2: Certo. Allora, ciao, amici che ci salutano.
0: No, che salutano te. Allora,
2: ciao,
0: Biagio,
2: amici che mi salutano. Oh,
0: questo programma è meraviglioso per Laleti. Buongiorno, salutatemi Laleti, che bellissima. Antonello, buongiorno.
2: Grazie,
0: ragazzi. Buon weekend, Laleti, sei spettacolare. E basta.
2: Lo sai, sei invidioso.
0: Vabbè, ragazzi, mi è fatta la vita.
2: Ma non mi sembravano una cosa così entusiasta. Non lo so,
0: No, erano per me i bu, credo. Allora, buongiorno mattinieri da Max e da Laleti.
2: Sì.
0: E tra poco vi sentiamo da tutta Italia. C'è l'appello, quindi nome, città, mattinieri, perché raccontateci un po' cosa vi aspetta in questo weekend, magari che sta per arrivare. Vocali,
2: sì.
0: E questo numero
2: 347-490-0042.
0: Intanto diamo un'occhiata a quello che ci arriva dal mondo, dall'Italia, dal mondo, con tutte le notizie d'attualità, le prime pagine dei giornali qui davanti a me. Iniziamo con quello che scrive il Corriere della Sera. Un po' tutti i giornali aprono con questo incontro, questo vertice bilaterale tra Cina e Stati Uniti, Trump che sì, sorridi e sfide tra Trump e Xi Jinping. La Cina dice noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra, cioè non usa mezzi termini il presidente cinese, cioè ha detto a Trump lasciami stare in pace sulla questione di Taiwan, altrimenti rischiamo la guerra, insomma. E poi dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti dicono compreranno 200 Boeing. Poi sulla prima, sempre del Corriere della Sera, di spalla Draghi che dà la scossa all'Unione Europea, ora dobbiamo difenderci da soli. Poi c'è un fatto di cronaca riportato un po' su tutti i giornali: tragedia alle Maldive, si immergono, morti 5 italiani. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimantà, nell'atollo di Vauvu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore. Poi Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Sulla prima della stampa di Torino, grotta alle Maldive, strage di sub italiani. E poi ancora sul Messaggero di Roma, la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione. E anche qui l'altro argomento riguarda l'incontro tra i due leader. Xi avverte Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Il presidente americano a Pechino, uniti invece su Hormuz. Su Il Giornale si apre con la fotonotizia dove c'è la stretta di mano tra i due leader, tra Trump e Xi Jinping. Affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo. Poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in un'immersione. Caso chiuso, la procura e la Grazia Minetti, resta smontato il teorema del Fatto Quotidiano. Su Libero, Campolargo, già finita la festa, dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere, brutto colpo Perelli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, dice il sindacato. Poi l'indagine per corruzione, bisogna archiviare Sempio Garlasco, il giallo dell'appunto. Sul Sole 24 Ore c'è la notizia che riguarda la borsa, Piazza Affari sfonda quota 50.000. Rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000, mai così bene la borsa italiana. Su Il Mattino di Napoli, tragedia italiana alle Maldive, 5 morti durante l'immersione fatale in una grotta a 50 metri di profondità, recuperato solo un corpo, i soccorritori, operazioni a rischio, l'ipotesi bombole difettose. C'è tanto sport di cui parlare, anche perché sapete, c'è stato questo cioè fino a ieri sera non sapevamo ancora quando si sarebbero giocate le partite di campionato di questo fine settimana per questioni legate all'ordine pubblico. Su tutti a Roma, da dove vi parliamo, dalla sede romana, insomma, di Roma, ecco, qui a Roma si discuteva tantissimo, si discute tanto del caos che viene generato, può essere generato in questo fine settimana nella zona dello stadio olimpico, perché tutti gli stadi sono lì a pochi metri di distanza, vale a dire quello del tennis dove si stanno disputando gli internazionali d'Italia e dove si giocherà appunto il derby Roma-Lazio. E allora si temeva, per motivi di ordine pubblico, un po' di confusione. Per questo c'è chi chiedeva di spostare il match di calcio lunedì, come il prefetto, ma dall'altra parte la Lega Serie A insisteva, no, per giocare questo weekend alle 12, e così è andata a finire. Dunque si giocherà abbiamo detto, domenica a mezzogiorno, così come tutte le altre partite, per permettere la contemporaneità delle squadre impegnate per gli stessi obiettivi. Va bene, ne parliamo tra poco, leggiamo le prime pagine dei quotidiani sportivi, mettiamo una canzone, poi sentiamo anche voi qui nei mattinieri di Radio Kiss.

0: Panic at the Disco e Look My Melet nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare anche stamattina. Sì. Pronti? Perché tra poco vi aspettiamo. Spiega un po' che devono fare i nostri ascoltatori.
1: Allora, intanto salvare questo numero 347 490 0042, e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove stanno andando, se stanno ancora a casa a fare colazione, se sono andati a correre, se sono in passeggiata con il cane, non so, tante cose.
0: Mamma mia, tutte queste cose vuoi sapere, signore?
1: Sì.
0: Vabbè, tra poco, dai, vi sentiamo a raffica. Intanto lo sport, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Dice, vabbè, ma perché ti focalizzi solo sul derby? Perché dietro questa partita vanno come un treno a domino tutte le altre.
1: Sì.
0: Per i motivi legati alla contemporaneità, in particolar modo per la questione conquista della zona Champions in campionato in queste ultime due giornate, così come la contemporaneità per esempio ci deve essere per le squadre che lottano per altre posizioni della classifica, come per esempio in coda bisogna decidere la terz'ultima squadra che retrocede in Serie B e quindi quella che si salva, e anche quelle partite devono essere giocate in contemporanea. Ma il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre quattro sfide di Champions. Dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa, c'è stato questo vertice tra prefettura e Lega Serie A, che quest'ultima si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità con la finale degli internazionali tennis al Foro Italico, confermata sempre per domenica alle 17. Sinner intanto vola in semifinali battendo il russo Rublev 6-2, 6-4. Il numero uno al mondo è alla vittoria, cos'è? Insomma, la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, superato Novak Djokovic, dunque affronterà Medvedev alla finale di domenica. Assisterà anche il presidente della Repubblica, bene anche Darder, insomma, bene il tennis italiano. Cosa scrivono i quotidiani sportivi? La Gazzetta, Roma, Italia. Sinner, Darder e la voglia di una finale azzurra. Jannik liquida anche Rublev, alle 19 sfida Medvedev. Luciano Darderi, l'italo argentino, alle 15.30 se la vedrà con Casper Ruud. E poi Milan, cambio, ecco l'intervista Cardinale, valuterò tutti, senza Champions sarà un fallimento, ho speso tanto ma non bene, a quanto pare il proprietario del club con Allegri, e ci ho parlato anche con lui e non è contento. Inter, festa, 150 milioni, la gioia di Octree che prepara nuovi investimenti. L'altra prima pagina che abbiamo è quella del Corriere dello Sport, Milan sotto sopra, la foto notizia con Allegri che urla, l'ultimo strappo, il tecnico si gioca la Champions tra forti tensioni e contrasti interni, via fine stagione se il board non cambierà. Allegri è pronto a lasciare, stop all'ingerenza di Ibra. E poi Sinner e Darderi, Roma sogna, Spalletti, la priorità è Alisson, il nuovo portiere, offerto anche un altro calciatore di Friburgo, ma il preferito resta il portiere dei Reds. Friedkin, via libera e rinnovi, la svolta di Ryan, Dybala, Celic e Pellegrini verso la conferma. McTominay, mister match point in casa Napoli, Scott ha segnato il gol scudetto a Pisa, vuole firmare la qualificazione. Poi sulla prima di Tutto Sport, Caglioda e Scalvini, azzurro Juve, due difensori per i bianconeri che cercano giovani italiani. In taglio alto, che si gioca alle 12, finalmente è finita. Fino a ieri sera, ragazzi, non si conoscevano le date delle partite, non era un problema per noi che le guardiamo dalla TV, ma immaginate tanti tifosi che si organizzano per le trasferte, per muoversi, che disagio stavano vivendo, perché insomma siamo arrivati a venerdì, ancora non si sapeva domenica a che ora e quando e dove si giocava. Queste le notizie principali, tra poco sentiamo le vostre, e allora storia e vita da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: something I want to talk about.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: mio paese, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, siete reattivi?
1: Siamo svegli!
0: Dai, tocca a voi, da tutta Italia è il momento di mettervi in onda. Allora, chi siete, mattinieri, perché, di cosa vi occupate? Dice, vabbè, posso rispondere a tutte queste domande? Certo, potete farlo.
2: A questo numero, 347-490-0042.
0: Dai, iniziamo da Roberta da Bergamo.
2: Ciao, buongiorno.
3: Roberta. Buongiorno Max, buongiorno Aleti, buongiorno un cazzo. Sto morendo di sonno e io vorrei tanto, quando finisco oggi dal lavoro, poter dormire fino a domani, come faccio una volta ogni due settimane, perché io arrivo al venerdì che sono full. Purtroppo questa sera a teatro mia figlia con la scuola di capoeira fanno lo spettacolo. Questo in più.
0: Dai che ce la fai, però la cosa cos'è? La recita della figlia, no? La capoeira.
2: È bella la capoeira.
0: Sì, questa danza brasiliana,
2: cosa è bellissima,
0: danza,
2: la
0: lotta, un po' di tutto, va bene.
2: È una lotta più che danza. Sì.
0: Giovanni,
4: ciao ragazzi, sono in autostrada che sto tornando dall'aeroporto, sono andato a lasciare la mia fidanzata che da lunedì inizierà una nuova avventura a Milano per un nuovo lavoro. E quindi sono da lasciarlo. Ciao a tutti.
0: No, sento un po' triste Giovanni. Giovanni, però pensa al lato positivo, sei più libero, cioè più tempo libero, diciamo. No, dico laddove è possibile, no? Per carità, poi posso capire che insomma era un po' dispiaciuto. Buongiorno Michele.
5: Buongiorno Max, buongiorno Liti.
2: Sì.
5: Dopo una settimana di notte arriva il meritato riposo.
0: Oh, finalmente ragazzi, dai, forza.
5: Domenica ci divertiamo, comunioni.
0: Ah, vai a
2: animo.
0: Va a comunioni lui, capito? Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, sono Nicola di Atessa e sono un autista di autobus.
0: Ciao Nicola.
6: Vi riascolto dopo tanto tempo perché per un po' di tempo ho fatto dei turni
0: più
6: comodi e quindi non ho potuto ascoltarvi, quindi oggi è un piacere risentirvi.
0: Grazie,
6: ciao. Volevo augurare buona giornata a tutti.
0: Grazie a te.
2: Grazie,
0: ciao Nicola.
2: Te.
0: Pasquale, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Pasquale da Logrotondo, direzione lavoro, passapra come sempre.
0: Dai che ce la puoi
7: fare. Animo. Anche se stava a dire bella freschetta l'aria, bella freschetta.
0: Bella fresca ragazzi, pungente. Dicevo come siamo al 15 di maggio, niente. Pizzica e piccicarella l'aria.
2: Oggi 15?
0: E poi c'è qualcuno che è dispiaciuto, che c'è? Ti arrivano gli addebiti?
2: Sì, oggi è la giornata degli addebiti.
0: Fai le rate, fai. Vai. Allora saluto Anto che dice io avevo progettato una cosa per il weekend, ma che succede?
8: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
8: È venerdì. E piove.
0: Niente.
8: Ma si può tirare avanti una settimana pensando al weekend da fare in moto, giri su giri, perché siamo a maggio e invece la dura realtà è piove, weekend con la pioggia.
2: Sì.
8: E qui ci vuole un animo enorme. Al quadrato. Ragazzi, un abbraccio, buona giornata, buon weekend. Anto dalla provincia di Caserta.
2: Ciao Anto. Anto.
0: Un animo. Un applauso. Poi chi c'è? Sentiamo. Buongiorno.
9: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Santa Anastasia,
0: provincia di Napoli.
9: Viaggio per Padova per andare dai miei figli.
0: Ok.
9: Un bacione, piove a dirotto.
0: Dai, che ce la puoi fare.
9: Siete
0: ciao.
9: Grandi.
0: Grazie, ciao. Piove, dove siete però? Quando cioè, ci ascolta l'Italia intera e oltre, cioè geolocalizzatevi, sono a Torino, sono qua, è partito da Santa Anastasia, ha detto verso Padova, ma
2: sì.
0: Che tratto eri? Già in partenza hai trovato la pioggia o più avanti? Così diamo un'occhiata anche alla Leti e al meteo, no? Facci più un attimo, com'è la situazione fuori, a Leti, vedi un po'? Niente.
2: Vedo un bel nuvolone.
0: Vabbè, chiudi lei che vale. Chiudi che piove! Anche qui a Roma, ragazzi. Chiudi!

0: Animal.
1: È arrivata con Oshalans, ragazzi, di più. Sono tutti per te questi applausi finti, ma sentiti, sì. Sono sinceri e sentiti, la Leti, capito?
2: Ho capito.
1: Allora, buongiorno, cosa hai trovato per noi?
2: Tre notizie.
1: Vabbè, dammi un'anticipazione.
2: No.
1: Niente, ti rubi lo stipendio, non
2: certo.
1: C'è niente da fare.
2: Perché non lo sai?
1: Allora, quando io chiedo ai ragazzi, cioè quando ci chiedono perché non le fate leggere anche alla Leti le notizie a lei che non vuole leggerle, ti va di, le preparate tu, raccontaci.
2: Vabbè, intanto
1: tu
2: vai, Max.
1: Ok, parto io con la prima delle tre notizie di secondo piano. Alcuni supermercati europei stanno sperimentando le corsie lente, cioè sono spazi dedicati a chi vuole parlare, chi vuole fare la spesa con calma o ha bisogno anche di un po' di compagnia. L'idea nasce per aiutare soprattutto le persone un po' sole o gli anziani. Risvolto positivo anche nei luoghi più freddi e veloci, si cerca di ricreare un po' di umanità. In Italia la corsia lente esiste già, è sì. Quella che scelgo sempre io alla cassa, è quella che con la persona che controlla.
2: Quindi tu praticamente scegli sempre la cassa sbagliata.
1: Sì, no, è una cosa incredibile, ragazzi. Cioè io trovo sempre quello che cerca i 48 centesimi nel portafogli,
2: sì.
1: Oppure quello che insomma il, poi a volte dipende anche da chi sta alla cassa, amici che lavorate alla cassa, c'è chi è più lesto e chi è più lento, no?
2: Sì.
1: Io non lo so, a occhio, uno va a occhio, sai, quella, poi puntualmente la cassa di fianco è quella che va più spedita. Per carità, dice qualche secondo in più non succede nulla, però c'è una sfiga incredibile io con le casse. Penso interpretare male appunto quale quella che devo scegliere.
2: Io ormai non ti dico più nulla quando siamo al supermercato. Io ti lascio fare, perché tanto altrimenti daresti sempre la colpa a me della cassa sbagliata.
1: Vabbè. Allora, poi vuoi leggere, vuoi andare tu con l'altra?
2: Vai.
1: Allora, a Parigi.
2: Sì.
1: Invece alcune aziende stanno sperimentando la riunione incamminata. Si sta lavorando tanto nel mondo del lavoro per cercare di fare quello che si chiama un corretto welfare, cioè far stare bene le persone sul lavoro, no? Dare appunto una, non solo un'adeguata paga, stipendio, eccetera, sì. Eccetera, ma anche, come so, dei benefit correlati. E allora anche sulle riunioni si sta lavorando. Alcuni hanno capito che fare riunioni incamminate invece che stare seduti in sala meeting aiuta. Si discute passeggiando nei parchi cittadini, quindi all'aperto, oppure nelle terrazze degli grandi uffici, no? Conversazioni, qual è il risultato? Conversazioni più brevi, meno tensione,
2: sì, e idee più creative, così dicono.
1: Però
2: bisogna vedere se mentre cammini ti manca il fiato, perché poi cammini.
1: Sì, però se vai veloce, camminata veloce, se hai una camminata adeguata, tranquillo, si passeggia, sei a contatto con la natura, laddove è possibile fai anche la riunione, e lo fanno, l'ho visto fare. In realtà poi a volte lo facciamo anche inconsapevolmente, parliamo camminando di lavoro con qualche collega, con magari anche il capo, che ne so, a volte succede.
2: Sì,
1: poi
2: sì.
1: Devo dire, funziona, alcuni dipendenti raccontano di sentirsi meno intrappolati rispetto,
2: quindi più rilassati.
1: Sì, rispetto alle classiche riunioni. Il lavoro sta lentamente cercando formule più umane e meno stressanti, così come al supermercato si cerca la corsia lenta per fare tutto con calma e chiacchierare.
2: A me sembrano tutte lente al supermercato, poi vabbè.
1: Persone, vai di fretta. Lei non gliela fa proprio.
2: No, ma se faccio passare, quando vedo persone che hanno due, tre, quattro cose, le faccio passare sempre davanti a me. Io non è che ho l'ansia, però sono tutte, cioè, non possiamo dire che ci sono corsie veloci. Però vedo persone che hanno due, tre, quattro cose, le faccio passare sempre davanti a me. Io non è che ho l'ansia, però sono tutte, cioè, non possiamo dire che ci sono corsie veloci al supermercato.
1: Questa roba qui mi fa venire in mente.

0: spiego, al di là della cortesia che fai, è fastidioso quando qualcuno te lo evidenzia, non te lo dice, ma si mette lì davanti con il sapone liquido, solo l'unica cosa che ha comprato, e te lo fa vedere per dire mi fai passare.
1: Ti fissa, a me è capitato anche che
0: è brutto.
1: Io in quel caso sai che non faccio passare quando mi fissi.
0: No, ti fissano per dire che fai, ce n'ho una solo di pezzi, mi fai passare? No, fatti la fila, sto cavolo. Non lo so, è vero.
1: Bisogna vai a quelle automatiche.
0: Vabbè. Altra notizia, in Corea del Sud esplodendo invece il fenomeno dei matrimoni senza invitati.
1: Sì, è vero.
0: Sono cerimonie intime, poche persone, budget ridotti e zero ansia dai parenti. Molte coppie preferiscono investire quei soldi
1: in viaggi, magari. Sì.
0: Dice, guarda, se devo spendere quei soldi, investo in viaggi o case o esperienze condivise. Alcuni fanno addirittura matrimoni in due con fotografo e basta. La cosa interessante è che il trend sta facendo discutere anche in Europa, dove tantissimi in pratica giovani raccontano di sentirsi schiacciati dalle aspettative sociali. Tavoli da 200 persone, abiti costosissimi, bomboniere infinite, sai che faccio? Pochi invitati, giusto la tua famiglia, i tuoi genitori, i miei. Invece, ma voi
1: però vagliela a dire dal centro sud in Italia, è una cosa che si può fare.
0: Qui viene sempre in mente il film di Zalone dove faceva il matrimonio in Puglia che bloccava un intero comune, quindi vabbè. Però il vero problema dei matrimoni italiani non è il costo, ma è spiegare a mamma perché non ho invitato il cugino che non vedi da 40 anni.
1: Appunto.
0: Però insomma quello è un problema serio, va bene ragazzi, no, qui in Italia
1: o il vicino,
0: la vedo difficile.
1: O l'amica del vicino.
0: Perché poi è anche un modo per la mamma della sposa far vedere che bel matrimonio
1: è uno status,
0: fa.
1: Diciamo che è uno status, ok? Più inviti, più ti costa e più fai vedere che hai uno status alto, ok?
0: Status che? Stato simbolo, vabbè,
1: cosa di vita proprio, capito? Che ti puoi permettere, che ne so,
0: no, la signora quella là deve vedere come mia figlia è bella più della sua, che ne so,
1: ma non cosa. Solo quello, anche per i costi,
0: competizione.
1: Una bella competizione.
0: Così ci voleva parte. Terrori maledetti, diceva Lino Banfi. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: La tendenza dei matrimoni, quelli con pochi invitati, sì, arriva dalla Corea del Sud, ma può espandersi anche in altri paesi d'Europa. In realtà anche in Europa c'è da tempo, molte persone desiderano fare matrimoni con pochi intimi, no? Però da queste parti, noi vi parliamo dalla capitale, Roma, insomma, diciamo, in Italia il matrimonio è da sempre un qualcosa che deve riguardare più persone possibili. Poi ci sono quelli che partono sempre con auspici particolari, veramente, se ci sposiamo veramente in matrimonio intimo da paura, si parte con 20 invitati, poi ne diventano quasi sempre un centinaio, se non 200, in alcuni casi si arriva ai 300, una roba incredibile. Va bene, insomma, stiamo parlando stamattina su Kiss.
1: Il matrimonio, c'è? Vado, comune, mi sposo e basta, e sì, poi guarda, magari faccio...
0: Lo sono tutti alla vigilia, prima di farlo.
1: Ma io già mi sono sposata, quindi io ho già dato per il mio matrimonio, nel senso che io già...
0: il secondo matrimonio.
1: Io ho già messo un abito bianco, non ho bisogno di rimettere un altro bianco, ho fatto già una cena, una villa.
0: Confermi, chi fa il primo matrimonio, non un secondo, come nel tuo caso.
1: Beh, comunque per noi donne c'è sempre questa cosa. Le persone non vogliono ammetterlo, ma c'è questo sogno comunque del vestito bianco, della cerimonia e di tutto questa cosa. Qua.
0: Senti, faccio sentire.
2: Martini, buongiorno, sono Michele dalla provincia di Salerno. Matrimonio con pochi invitati, una cosa fantastica, visto che tutti si lamentano che quando arriva la partecipazione è come se arriva se arrivasse una lettera dell'Equitalia. Vero, perché non fare un matrimonio con pochissimi invitati? Oppure, come l'ho pensato io, se mai lo farò, farò questo passo, così lo organizzerò davanti alla chiesa. Un food truck, tutti in jeans e maglietta, e saremo lì una mezz'oretta, tre quarti d'ora, giusto il tempo di prendere le bustarelle e poi possiamo andare. Ciao a tutti.
0: Ma che busta ti danno al food truck?
1: Quello fai una cosa grande, che busta pretendi, però? Scusa.
0: Va bene anche quello, perché poi bisogna fare sti conti. C'è chi dice spendo tanto e chi in qualche modo compensa, no? La spesa con i regali ricevuti con la cosiddetta busta, e altri che dicono no, io devo spendere di mio, a questo punto lo spendo proprio, faccio un saluto veloce ai parenti più stretti e mi tengo tutto e me ne investo per altre cose quei soldi che avevo messo da parte. Poi c'è l'altro tema che abbiamo toccato, le corsie lente ai supermercati.
2: Martinieri, buongiorno.
1: Ciao.
2: Sì, le corsie lente al supermercato che fanno piacere ai clienti, ma per chi ce lavora? Quanti omicidi
0: addirittura
2: si commetteranno?
1: Non esagerare.
2: Animo.
0: Scusa, per chi ci lavora al supermercato cosa cambia? Non è che ti cambia qualcosa, tu le tue ore devi fare, quelle fai, non è che fai qualcosa. Corsia lenta in che senso? Cioè, dove chi vuole intrattenersi a chiacchierare un po' nel corsia del supermercato, c'è questa zona dove si può chiacchierare, si può fare amicizia e possono nascere anche amori, cosa credi? Perché anche con le vita vissuta mentre scegli la marmellata o scegli che tipo di pasta cucinare, insomma è bello intrattenersi. Ah, lei come la fa la pasta, mi scusi? No, io ho scelto questa qui perché tiene meglio la cottura. Poi si deve fare per quei chiacchieri così amabilmente, una cosa meravigliosa socialmente. Ragazzi,
1: Non so, vabbè,
0: avete una pesantezza incredibile. Vabbè, tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e poi cosa ci ricorda questa data, il 15 maggio. Buongiorno, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: La più bella del mondo, la canzone di Rocco Anthony, Mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ci siamo, come ogni mattina interpretiamo, meglio Laleti, certo, interpreta le stelle per noi tutti e ci dice quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di questo venerdì 15 di maggio. Il nostro podio, terza posizione, occupata da quale segno zodiacale?
2: Dal segno del Leone. Carisma e creatività saranno al massimo. Oggi attirerete attenzione, consensi e piccoli colpi di fortuna.
0: In seconda posizione, quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno del Capricorno. Determinazione e lucidità vi aiuteranno a ottenere risultati concreti, soprattutto nel lavoro e nelle decisioni importanti.
0: E al primo posto oggi svetta quale segno?
2: Il segno della Bilancia. Fascino, occasioni fortunate e incontri positivi renderanno questa giornata ideale per dire sì a nuove opportunità.
0: E allora facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi, 15 maggio, sono:
2: in terza posizione il segno del Leone, in seconda posizione il segno del Capricorno e in prima posizione il segno della Bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Allora, ripartiamo ancora una volta dalla data. Cosa ricordiamo e cosa celebriamo oggi, 15 maggio?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Sant'Isidoro, protettore di agricoltori, braccianti e birocciai.
0: Cosa sono i birocciai? Te lo ricordi?
2: No.
0: La biroccia era un calesse, si trasportavano le cose prima con questi carri, no?
2: Sì, birocciai.
0: Quindi era la biroccia, da qua birocciai, va bene.
2: Ah, un carro a due ruote trainato da cavalli o buoi, ok, perfetto.
0: Poi, andiamo avanti.
2: Poi, San Torquato, mi piace il nome Torquato a me.
0: A me ricorda il nome di un ristorante.
2: Ma tu ce l'hai sempre in testa il cibo, smettila. Comunque passiamo agli eventi del giorno.
0: Sì.
2: In questo giorno del 1939 viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori.
0: Ah, come no? Quindi una delle principali fabbriche italiane, chiamiamole così, insomma, anni fa. Vai, poi.
2: Il 15 maggio del 1940 debutta nei cinema il primo cartone animato di Tom e Jerry. I due personaggi più litigiosi della storia dell'animazione fanno la loro prima apparizione ufficiale in un cortometraggio.
0: Che belli Tom e Jerry. Ancora oggi li vedo volentieri,
2: anche
0: sai,
2: io,
0: quando li becco Tom e Jerry. Vai, poi.
2: Poi, 1956, nasce la prima lattina di birra apribile senza apriscatole. Una rivoluzione domestica. Arriva il sistema pull tab, l'antenato della linguetta di oggi, quella moderna abbiamo.
0: Pull tab, è vero. Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Auguri a Andy Murray, il campione olimpico e vincitore di Wimbledon. Simbolo del tennis britannico moderno, compie oggi 39 anni.
0: Bene, vai.
2: Buon compleanno a Tania Cagnotto, l'ex campionessa, unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale individuale nei tuffi, compie oggi 41 anni.
0: Carino il meme che gira sui social, no? Quando qualcuno fa un tuffo a mare da qualche parte, eccola qui Tania Cagnotto si appresta, voto, la telecronaca di un tuffo olimpico che viene usato per i tuffi improbabili che facciamo. Mi diverte molto quel meme social. Poi
2: concludiamo con la storia della musica. Nel maggio del 1978 Mark Knopfler scrive e pubblica una delle più belle e famose hit dei Dire Straits, canzone da subito ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Stiamo parlando di Sultan of Swing. You get it.

0: capolavoro di simpatia Mark Knopfler, ma la musica dei Dire Straits,
1: sì, è vero,
0: meravigliosa veramente, gli anni lì poi indimenticabili, e questa qui mi piace tantissimo, Satano Swing. Grazie alla Leti per aver ricordato una canzone lanciata nel maggio del 78.
1: 78, sì.
0: Beh, prendi il pallottoliere, quanti anni sono?
1: 48.
0: Sei sicura?
1: Esatto. Credo di sì.
0: Ho fatto due calcoli col pallottoliere. Va bene. Continuiamo a restare nell'ambito della storia della musica. 1996. Ricorderete anche questa che sta per arrivare. Breathe, Meteor.

0: venuta voglia di comprare uno smartphone da Leti?
1: Sì.
0: Come no, vabbè, no, che era una pubblicità di uno smartphone,
2: mi
0: ti
2: sembra,
0: ricordi questa?
2: Sai.
0: Mi pare, vabbè, Major Can Breathe nei mattinieri. Se ricordo bene, se ricordo
2: bene. Devo. Sai che non ricordo.
0: Va bene, parliamo un'altra volta. Le 6 in punto di questo venerdì 15 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
2: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento come sempre a chi coordina la messa in onda.
2: Sì, buongiorno regia.
0: Un saluto a te, cara regia. Buongiorno a tutti i mattinieri che già ci stanno scrivendo in tempo reale. L'argomento matrimonio è rimasto, nel senso che ce ne state parlando tanto, perché abbiamo letto che dalla Corea del Sud spopola il matrimonio con pochi invitati. E il matrimonio più essenziale da queste parti, ne saremo mai capaci, pochi ci riescono, ma ne parliamo ancora tra poco se volete. Poi questo è il mese dei matrimoni, maggio, no?
2: Comunque non era lo smartphone.
0: E cos'era?
2: Era un orologio.
0: Un orologio, vabbè, quindi ho capito, per sapere, mi ricordavo sta cosa, va bene. Tra poco ripartiamo anche con tutta l'attualità, prima c'è Fulminacci.

0: Fulminacci, mi ha detto bene, mattinieri di Kiss. Buongiorno, mattinieri e
1: animo.
0: Dai, che ce la possiamo fare. Pronti a ripartire con i fatti d'attualità? Le ultimissime dalle agenzie, ci teniamo ad aggiornarvi. Ma poi aspettiamo anche i vostri aggiornamenti. Mettiamolo così. Preparatevi, tra poco raffica veloce in questo venerdì mattina per dire mattinieri perché, di cosa vi occupate, raccontatelo con un vocale in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss da tutta Italia. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Aspettiamo il vostro vocale per rispondere presente, geolocalizzatevi, sì. Quando ci dite insomma il comune magari dove ci chiamate, dite anche in provincia lì, perché non è che conosciamo per esempio tutti i piccoli,
1: certo,
0: centri d'Italia. Poi leggevo un articolo sui borghi, oltre 5.000 borghi stupendi da scoprire, alcuni altri noti, ma comunque dobbiamo fare un tour dei borghi quest'estate, sì, come sì. No, lavoreremo tutta l'estate. A proposito, tra poco parte Kiss Kiss Way, è il nostro appuntamento dove in quattro tappe saremo in giro per l'Italia, poi tra poco vi diamo un po' di dettagli. Intanto ripartiamo dall'attualità e purtroppo ripartiamo da un fatto di cronaca che riguarda cinque nostre connazionali che purtroppo durante un'immersione alle Maldive sono rimasti uccisi, cioè sono morti purtroppo mentre facevano delle esplorazioni subacquee e si cerca di capirne i motivi. Questa è la notizia che è arrivata nelle ultime ore. Sono cinque italiani, ripeto, che insomma si tratta di una ricercatrice con la figlia, un ecologo marina, un operation manager, un laureato in biologia marina. Sono
1: tutti
0: cinque,
1: dei professionisti.
0: Sì, tutti dei professionisti. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità vicino ad Alimantà e niente, non sono purtroppo riemersi. Fra l'altro è stato recuperato per ora solo uno dei corpi e si sta lavorando per prendere gli altri corpi. Purtroppo si cerca di capire adesso qual è stato il problema. Sembra probabilmente le bombole difettose, ma insomma chiaramente
1: stavo leggendo che forse troppo ossigeno,
0: comunque non sì, queste sono le prime ipotesi,
1: sì.
0: E quindi dispiace anche perché fra l'altro una di queste persone era molto nota nell'ambito scientifico,
1: sì.
0: Ed erano comunque dei professionisti delle immersioni. Poi sapete, c'è questo vertice, questo bilaterale in corso tra Stati Uniti e Cina, dovrebbero essere partner e non rivali i due paesi, ma rischiano il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Questo è il monito che ha lanciato il presidente cinese Xi Jinping, che ha rivolto a Trump nel corso della sua visita a Pechino, che tra sorrisi e sfide ha compreso anche un colloquio di oltre due ore tra i leader delle due superpotenze. C'è stata una tappa al Tempio del Cielo e un banchetto in onore dell'ospite americano presso la grande sala del popolo. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi Jinping si è offerto ad aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran perché conviene che il regime non potrà mai dotarsi di armi nucleari a Hormuz e che Hormuz vada riaperto soprattutto. Colloqui estremamente positivi li definisce Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre. Mentre in Europa cosa facciamo? Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato e negoziato il compromesso, però non ha funzionato, dice l'ex presidente della BCE e anche ex presidente del Consiglio italiano. Comunque invita appunto gli europei ad avere più coraggio. Oggi vertice in Italia del presidente del Consiglio Meloni con i due vice premier dopo le tensioni su Consob e la partita nomine. Poi il Consiglio dei Ministri darà il via libera al rinnovo delle missioni internazionali, tra le priorità del Parlamento anche quella sulla legge del fine vita. Poi lo sport legato a questo weekend pieno di eventi calcistici e tennistici. Il derby di Roma-Lazio si giocherà, finalmente si è avuta la conferma, domenica alle 12, così come le altre quattro sfide di Champions. Era un domino, se non si decideva del derby non si poteva decidere le altre partite, perché deve esserci la contemporaneità, no, di questi match che lottano per obiettivi comuni. Dopo giorni di braccio di ferro è arrivata l'intesa, un vertice in prefettura ha stabilito che dunque si giocherà a mezzogiorno di domenica. Il tennis invece avrà la sua finale agli Internazionali d'Italia domenica alle 17. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Allora, da tutta Italia, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Maria, apro la busta, era quella?
1: Sì.
0: Ricorda quella, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno a tutti, noi e voi insieme, sì. Siamo i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss.

0: No, Max, no, non mi sta bene.
1: No,
2: Pronti a protestare come sempre da tutta Italia, vi aspettiamo, vi mettiamo in onda subito in tempo reale in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
2: No, scusa, puoi dirlo più lentamente, grazie.
1: 347 490 0042.
2: Sì, non ho detto che devi fare la sensualona, signora.
1: Ma non ti sta mai bene niente. Ma fammi capire. E lo dico veloce perché lo dico.
2: Va bene, va bene. Allora, cosa avete da dire? Chi siete? Chi mattinieri siete? Quale categoria va salutato? Ci stanno parlando anche tanto di matrimoni. Sì. Senti, vedi, vai, buongiorno.
3: Ciao, ciao Letti, Arianna da Venezia. Io ho fatto un matrimonio a sorpresa, nel senso che sapevamo solo io e mio marito la data e i nostri testimoni di nozze.
2: Sì.
3: Eravamo in totale 11 persone.
2: 11?
3: Ma tutto il resto della parentela si è arrabbiata tantissimo. Poi quando... li abbiamo invitati con la scusa del compleanno,
1: sì,
3: per festeggiare il pomeriggio, e si sono molto molto arrabbiati.
2: Ha capito.
3: Persone che non mi hanno parlato per mesi.
2: Addirittura.
3: Vedi,
4: buongiorno. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Oggi tempo seruvoloso e sempre presente il vostro falegname di Barzana.
2: No, salutaci Barzana.
4: A tutti, animo.
2: Adesso cerca animo. Barzana, provincia di
1: Barzana.
5: Ciao, sì. Max, ciao Leti. Io mi sono sposato 4 anni fa e se tornassi indietro farei una cosa per molto pochi. Perché eravamo 110-120 persone, e tra cui amici, parenti, e la cosa brutta poi sono state le buste, perché grazie a Dio che poi mio papà ci ha messo qualcosa in più, ma
2: sono stati avari, braccino,
5: mi hanno messo delle buste veramente ridicole, e il problema è che vai veramente a rovinare magari delle amicizie per dei soldi.
1: Sì.
5: È molto brutto.
1: Allora,
5: ciao Michele da Piacenza.
1: Comunque
5: ciao.
1: Provincia di Bergamo, Barzana. Okay. E questa cosa dell'ascoltatore mi ha ricordato invece al mio di matrimonio, che una tavolata, perché ho fatto le tavole rotonde, di amici del mio ex si sono presentati con neanche 50 euro l'uno.
2: Una busta.
6: Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno alla Letti, Flavia da Ferrara.
1: Ciao.
6: Qua ci sono 9 gradi. Ieri sera ho acceso un po' la stufa pellet, perché oltre al freddo c'è anche molta umidità dovuta alla pioggia.
2: Oh, Domenico da Tarvisio ci manda la foto. A Tarvisio nevica, ragazzi. Molto bene, molto
1: bene.
2: Vai, pronto, fra, chi è?
7: Buongiorno. Ciao. Buongiorno, Kiss Kiss. Ciao. Oggi è venerdì, stiamo andando al lavoro.
1: Dai, sì.
7: Niente, saluto i ragazzi del venerdì. Animo.
2: Salutiamo anche noi, Pesaro.
8: Giuseppe da Pesaro, buongiorno, ma qual è buongiorno? Tengo la fascia del cuscino.
1: Stampare
8: meno
1: in faccia.
8: Male che è venerdì, meno male. Animo.
2: Oh, l'argomento matrimoni ha preso, il mese dei matrimoni, la
7: buongiorno
2: busta.
7: Max, buongiorno Leti, sono Marco dalla provincia di Napoli. Il problema della busta nel matrimonio,
2: spiega.
7: Secondo me è che la busta è nata per dare un contributo agli sposini per iniziare il loro percorso insieme. Invece oggi, per come organizzano e per come si organizzano i matrimoni, le buste servono semplicemente per pagare le spese
2: della stessa cerimonia.
7: Difficile che dalle buste riesci a mettere chissà quale gruzzoletto da parte per poi insomma iniziare il percorso insieme alla tua amata.
2: Fanno il calcolo, ognuno si paga la cerimonia.
1: Ma non ti paghi il matrimonio, le buste oggi soltanto a pagare un eventuale ristorante, perché non ce la fai neanche a pagare le altre spese.
2: No, però lui spiegava per cosa sono nati.
1: È certo che erano nati per quelli.
9: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
9: Lady, sono Luca da Caivano in provincia di Napoli. Sono sarto e saluto a tutta la mia categoria.
2: I sarti.
9: Che qui in questo periodo siamo tutti impegnatissimi.
2: È certo, matrimonio.
9: Fantastici.
2: Oh, grazie.
10: Buongiorno Max, buongiorno la Lady. Sono Stefano.
1: Ciao,
10: di
1: Stefano.
10: Giglio di Veroli.
2: Sì. Ciao Stefano.
11: Max, la Lady è sensualona, non è che fa la sensualona.
2: Capito.
11: Un saluto Raffaele D'Alecco. Buona giornata.
2: La Lady sensualona. Buongiorno dai mattinieri. Come

0: Chi schissa te? Che dici? 5 minuti e arrivo. Ma sei ancora in pigiama sul divano. Chi schissa te? Che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Bruno Mars, Just Might, i mattinieri di Kiss Kiss, maggio mese dei matrimoni.
1: Sì.
0: In Italia però ci si sposa sempre di meno, ma quando si fa però lo si fa ancora in grande stile, soprattutto ogni matrimonio, diciamo, sembra anche un po' raccontare il carattere, non dico della regione, ma del, diciamo, del territorio, mm-hmm, no? Più ampio, cioè tipo sud, centro, nord, isole. Certo. Siamo divisi in quattro aree come quelle pubblicitarie, no? Area 1, area 2, area 3, area 4.
1: È così.
0: Insomma,
1: beh,
0: siamo divisi anche sul tipo di matrimonio. Al nord spesso cerimonie più smart, minimal e molte cerimonie civili. Al sud invece trionfano i matrimoni stile matrimoni fiume, non solo la durata, tipo 250 invitati, sono solo i parenti stretti, no? Quindi mazza, ora 18 kg di confetti e zii che ballano fino alle 4 del mattino, lo zio con la cravatta corta che abbiamo tutti, non c'è niente da fare, e con la panza molto abbondante, ce l'ho anch'io, quello sono io, lo zio dei miei nipoti con la panza e la cravatta corta, sono io.
1: Ok, io
0: sai
1: no,
0: che
1: se me ne va.
0: La panza è importante e non ho fatto.
1: Cioè, tu hai quel tipo di panza, ma veramente?
0: Ma, no,
1: ma ce l'hai anche con risvolto?
0: Certo, con risvoltino. Che cosa?
1: Ah,
0: c'hai
1: la pancia con risvolto.
0: Allora, un po' di dati, parliamo d'altro. Vai. I dati più curiosi sui matrimoni italiani. Stavo cercando sul famoso, sì, sull'Istituto di Statistica Italiano. L'Istat, l'ultimo anno che abbiamo completo è il 2024, non è stato ancora terminato il dato sul 2025. In Italia sono stati celebrati 173.000 matrimoni, in calo del 5,9% mm-hmm, rispetto all'anno precedente, ma attenzione, il rito civile ormai domina, circa 6 matrimoni su 10 sono sul rito civile. Al nord il civile è molto più diffuso, al sud resiste più il matrimonio religioso. Poi c'è il tema, gli uomini si sposano in media a 34 anni, le donne a 32, salita la media dei matrimoni, sì, siamo molto più adulti. Prima di sì, oggi si fanno due conti: mutuo, convivenza, cane, mobili, vacanze litigando, cosa, insomma, si studia tutto. E poi altro dato, ci sono tanti stranieri che vengono a sposarsi in Italia. L'Italia piace sempre di,
1: sì,
0: più, le mete preferite: Toscana, Campania, Lombardia, poi le città Venezia e Roma e Costiera Amalfitana. E il tema eterno delle buste che abbiamo aperto poco fa con voi, la vera ansia in Italia non è il matrimonio, è capire quanto mettere in busta, capito? Sia
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: ci
1: no,
0: vai, che quello che ti aspetti da sposo.
1: No,
0: esistono regole non scritte, no, matrimonio vicino di casa uguale una cifra, matrimonio con trasferta altra cifra.
1: Cioè. Sì, sì, no, scusami, mi sono rimasta impressionata da un messaggio di un ascoltatore, posso leggerlo. Il 29 agosto il mio matrimonio, quindi sarà per sposarsi. Fidanzato da 10 anni, 330 invitati, donato da Potenza. Stavo facendo un calcolo con approssimativo, 120 euro a testa.
0: Ma
1: metti
0: di più, oggi.
1: Aspetta, perché magari quando sono tanti ti fanno uno sconto. 120 euro a testa, comunque sono 40.000 euro, perdona.
0: No, scusami, 120 euro a testa, io credo che oggi veramente
1: sì,
0: minimo
1: però a volte
0: 180.
1: Quando
0: 80,
1: sì,
0: 200
1: però,
0: euro,
1: a volte,
0: non lo so, credo.
1: Sì, però a volte 150, però a volte quando sei in tanti c'è lo sconto, ok? Non ti fanno il pezzo pieno. Però anche se fossero 120 euro a testa, sono 40.000
0: allora,
1: euro.
0: Chiediamo la
1: cioè,
0: borsa.
1: 40.000 euro per un pranzo, una cena, veramente è una cifra
0: spropositata.
1: Borsino
0: al volo, cari ascoltatori, messaggi di testo. Quanto si paga mediamente dalle vostre parti il matrimonio in un ristorante? 100 euro a persona, e scrivete la città o il comune.
1: Cioè tipo a Potenza quanto si spende? Perché mo sarei curiosa
0: a Milano quanto si spende, a Varese quanto si spende, a Gallarate quanto si spende, a Canicattì quanto spende. 200 euro a persona a Roma, Angela, mediamente, parliamo di media, poi è chiaro ci sono strutture più, scrivetecelo in tempo reale 347 490 0042. 135 euro, 150.
1: Ah, e vedi, spende 135 euro lui. Ma fammi, aspetta, 135 per 330. Scusa, non te so fai conti in tasca, caro ascoltatore. Volevo solo, sono curiosa. 44.000 euro.
0: Però scritto,
1: complimenti.
0: Aspetta, ha scritto 15 euro le bomboniere. Che vuol dire? Le
1: 15 euro a bomboniere, quindi devi fare anche 15 euro per 330 invitati. Però aspetta.
0: Ma si usano ancora le bomboniere?
1: Sì, sì, sì, le bomboniere si usano.
0: Guarda quanti, allora, dalle mie
1: che
0: parti.
1: Che poi in teoria ci sono anche, sono anche diverse, perché poi c'è le bomboniere per gli ospiti e poi ci sono le bomboniere per i genitori, i suoceri e i testimoni.
0: Umberto da Napoli, bel ristorante, 200 euro minimo a persona, mi sposo a ottobre, dice lui, mamma mia, 200. Carlo da Versa, 120 euro fino anche a 250, questa è l'oscillazione a Pozzuoli, vale a dire sul mare.
1: Mamma
0: cioè,
1: mia.
0: Ci stanno scrivendo di tutto, veramente, ragazzi, 19 anni fa a Benevento 100 euro a persona, sì, ma stai parlando 20 anni fa. Ragazzi, a Torino 200 euro, Angela, grazie. a Palermo, matrimonio intorno ai 130 euro, un ristorante decente. Va bene, leggiamo.
1: Mamma mia, io lavoro in resort, i matrimoni da noi variano da 300 a 500 euro compresa la camera.
0: Va bene, dai, vi leggiamo tra poco i mattinieri di Kiss Kiss, il mese dei matrimoni.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con Fabulous dei Mattiniani. La Liti vuole sposarsi, sta chiedendo quanto costa un matrimonio.
2: No, io ho già dato. Io mi ricordo che all'epoca pagai 100 euro a testa, però
1: anni fa,
2: sì, stiamo parlando di 16 anni fa, con le 17, non so quanti anni sono. Però io quello che dicevo prima è: più sono gli invitati e più c'è lo sconto.
1: Ho
2: però,
1: capito,
2: eh?
1: È chiaro. Vabbè, quindi invitare un comune intero. No. Ad Ascoli Piceno 120 a persona. Ragazzi, oggi con meno di 200 euro non si può chiamare matrimonio, scrive Angela da Roma. Vedi, 220 euro bomboniere incluse. Ah, Simone, poi scrive 200.
2: Perché poi le bomboniere sono d'obbligo, comunque.
1: Bomboniere incluso, ma veramente.
2: Sì, ragazzi, sì, le bomboniere. Ma certo, devi lasciare un ricordo comunque
1: agli
2: invitati.
1: Il cacciatore.
2: Cioè, tu pretendi la busta che ti parte, che ne so, da un tot e poi non lasci neanche un ricordo, una bomboniera, una foto.
1: Matrimonio al ristorante ad Avellino, 130 euro a persona. Ragazzi, ma cosa fate? Che matrimonio è se non spendi almeno 200 a persona? Scrive Cinzia. 150, 200 euro Antonio e Roberto in Vulture, Potenza. Poi ancora, guarda qua, ti
2: qui da me Martina Franca, provincia di Taranto, 145 euro. Valentino da Martina Franca, appunto, io mi sposo a dicembre.
1: Giorgio da Oristano dice: da noi molto meno, 80 euro di media. Beh, pochissimo, 80 euro, ci sposiamo tutti a Oristano, ragazzi. Allora
2: mettici il viaggio, però
1: anche Cagliari, la Sardegna costa, sì, molto meno. Vedi, per esempio, 85, 100 euro pesce, 120 in vita. Al mio matrimonio due anni fa a Cagliari, due anni fa, ma saranno anche saliti i prezzi.
2: Sì.
1: Ragazzi, buongiorno, ma oggi veramente se fai un matrimonio al di sotto dei 200 euro fai anche figuracce con gli invitati, perché non ti danno nulla. Scrive Cinzia da fai un matrimonio al di sotto dei 200 euro fai anche figuracce con gli invitati perché non ti danno nulla. Scrive Cinzia dalla provincia di

0: Devi stare calma, calma, soprattutto quando ti arriva la busta che è deludente, cara sposa. Nei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno, stiamo parlando di questo mese, mese di maggio, mese dei matrimoni. Leggevamo un po' di dati Istat, calano i matrimoni, aumentano quelli civili e calano quelli in chiesa, ma comunque tanti dall'estero scelgono di sposarsi in Italia. Il matrimonio è sempre un business, poi c'è chi ci tiene tantissimo. Ci chiedevamo quanto costa una cerimonia al ristorante, mediamente si parte, cioè c'è chi ci scrive dai 75 a chi ha i 500 euro, poi ognuno dice le sue, la sua, sì. E sorrido anche perché un altro argomento che fa discutere molto è il regalo, anche non solo quello economico, tipo saluto chi mi scrive. Ragazzi, mio zio ha regalato a me e mia moglie un tostapane senza scatola, era palesemente il suo, cioè, io capisco che uno regala le cose che può regalare, dice, io però almeno nuovo, l'ha messo in una scatola diversa, tipo per dire scarpe da ginnastica, la scatola scarpe ginnastica, ti sto stappando, lo pulisco
1: io.
0: E vabbè, ognuno regala quello che può, dai, ne parliamo ancora nei matrimoni qui tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Kiss, kiss. Hey!
5: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare!

0: promozione. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
0: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Potential nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Siamo a gran finale dedicato stamattina all'argomento matrimoni, no ragazzi?
1: Sì. Ah,
0: mamma mia, quanti ne siete stamattina a raccontarci di cerimonie improbabili, di buste allucinanti. C'è uno chef che ci dice, sentite.
2: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Lady, Maurizio.
1: Ciao.
2: Dalla Calabria. Da chef da cucina vi dico che meno da 130 euro a base di pesce non si può.
0: Meno non si può. Vabbè, Bergamo, come va lì a Bergamo, ragazzi?
3: Passieri, buongiorno. Mediamente qui a Bergamo 150 euro, avendo anche una location abbastanza carina.
0: Jessica, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Jessica.
4: Sono Jessica da Pinerolo. Finito il turno di notte, si va a dormire. Io mi sono sposata 2 anni fa,
1: sì?
4: In spiaggia. È stato il matrimonio dei miei sogni.
0: In spiaggia.
1: Che bello.
4: Che rifarei domani se potessi. Comunque il discorso delle buste funzionava una volta perché i genitori pagavano il matrimonio.
0: E tu raccoglievi,
4: tendenzialmente.
0: Invece, okay.
4: Oggi ci si sposa forse più tardi o comunque dopo una convivenza, quindi è difficile che i genitori paghino tutto il matrimonio.
0: Vabbè, tutto chiaro, vedi,
1: certo.
0: La differenza che dicevamo prima.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Sono Daniele della provincia di Lecce. Qui dalle mie parti la media sui 150 a persona, da 150 a salire.
0: Ale da Bologna, buongiorno.
6: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
6: Ale da Bologna. E io nel 1987 andai a un matrimonio di amici. In chiesa eravamo proprio pochissimi, in provincia di Viterbo, e al pranzo noi eravamo, non so, un centinaio, e non aspettarono neanche gli sposi per fare il buffet, cioè proprio una roba, boh.
0: Vabbè,
6: non trovavano quando sono
7: ciao Max, ciao Leti, Marianna. Allora,
1: ciao.
7: Quando mi dovevo sposare la prima volta, che poi vabbè, mi sono lasciata 6 mesi prima di andare all'altare perché mi ero resa conto che avrei fatto una grande cazzata. Avevo solo dalla mia parte, perché io sono meridionale, solo dalla mia parte eravamo in 280
0: mamma
7: persone.
0: Mia. Mamma mia, che è un comune intero. Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno mattinieri, Angelo da Lodi. Io sto ascoltando di quelle cifre, ma secondo voi 200 euro a persona a una famiglia di 4-5 persone mette 1000 euro per andare a fare un cavolo di matrimonio?
0: Come
8: e se
0: no,
8: questo
0: come
8: poi...
0: No, ragazzi.
8: Buongiorno mattinieri, sono il Marte da Pavia.
0: Oh, Marte.
8: Cioè tu mi inviti al tuo matrimonio... Io devo spendere 500 euro per i vestiti, tra me e mia moglie siamo in due, sono 1000 euro, ti devo fare 500 euro di busta,
0: insomma.
8: Che al giorno d'oggi poco a poco ci vogliono quei soldi lì, ti fare una bella busta, cioè, sono 1500 euro, a parte che io con 1500 euro ci faccio la settimana al mare.
0: Capito?
1: Ma non c'è andare allora il matrimonio?
0: C'è qualcuno,
1: scusa,
0: che dice, oh, non mi invitate proprio.
9: Buongiorno Letti.
1: Ciao.
9: Ma che si sposino, l'importante è che non vengo invitato a una famiglia di 4-5 persone. Cosa deve fare?
0: Certo. Jessy,
10: buongiorno Kiss, sono Jessica dalla provincia di Pistoia. Io ho partecipato al matrimonio nel 2022.
1: Sì?
10: Bellissimo posto sul mare, cerimonia e pranzo.
1: Sì?
10: Lì bellissimo, un posto favoloso. E so che gli sposi avevano prenotato 1 anno e mezzo prima, bloccando il prezzo di 125 euro a persona.
0: Buono. Conveniente. Vabbè ragazzi, vi salutiamo tra poco con gli ultimi messaggi, dai, qui su Radio Kiss Kiss. Ernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Buongiorno.
1: Stiamo parlando pertanto di matrimoni, perché questo è il mese dei fiori d'arancio, sì, dei matrimoni, no ragazzi? Allora, tra buste deludenti, parenti improponibili, matrimoni fiume, quelli che dicono sempre no, matrimonio per pochi intimi, ma poi che fai? La zia Carmela non la inviti? E vabbè, ma il cugino Walter, capito? Piano piano diventano 400, come sempre, no? Però secondo me, ecco, molti poi si sono lamentati, dice, ma che prezzi ci sono? Prezzi, sì, altissimi per sposarsi, tutto riassunto in questo messaggio.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Nicola da Bari. Ma quelli che stanno scrivendo 100 euro un matrimonio, io a Bari con 110 euro ho fatto il battesimo a mia figlia.
1: Anzi, battesimo 110 euro. 400 invitati, guardi. Mamma mia, ragazzi, no, per dire che c'è un business dietro e i costi sono ben superiori. Il battesimo 110 euro a persona, ragazzi.
0: Mamma mia.
1: Va bene, dai, vi lasciamo col Pippo Veloce su questo argomento. Ci torniamo, sì, sicuramente settimana prossima. Vi aspettiamo domenica con Cartolini d'Italia. Max Poli e Laleti su Radio Kiss Kiss 9 e mezzogiorno. Tra poco Pippo Veloce, grazie alla regia.
0: Ciao, regia.
1: Vi auguriamo un ottimo weekend. Vi lasciamo con gli In Excess dai mattinieri. Come sempre, Kiss Kiss
0: a tutti.

0: to let you know you're one of my kind. I Need You Tonight, la canzone degli In Excess dal 1987, ha chiuso i mattinieri che salutiamo.
1: Sta per partire il Pippo Pelo Show, sono le 6:57, ma tra pochissimo ci colleghiamo con la nostra redazione dove c'è Antonio Mercurio, vi aspettiamo.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Un saluto a tutti voi dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, sono Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova, e la figlia, 23enne, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, ricercatrice del Torinese, gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, 5 italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu, nei pressi di Alimata. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo stava esplorando alcune grotte a circa 50 metri di profondità quando è successo qualcosa. Recuperato finora soltanto un corpo, le autorità locali hanno aperto un'indagine per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping, oltre due ore di faccia a faccia a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti e l'omologo cinese. Trump, soddisfatto del dialogo sul commercio, ha riferito che Xi aiuterà sul dossier iraniano e assicurato che la Cina non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Il leader cinese ha però avvertito Washington su Taiwan, definita la questione più delicata nei rapporti tra i due paesi. Se gestita male, ha sottolineato Xi, può spingere verso una fase molto pericolosa. Ucraina, sale a 21 morti il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. I soccorritori continuano a lavorare tra le macerie nel quartiere di Darmnitsky, mentre la presidente della Commissione europea von der Leyen accusa Mosca di deridere apertamente gli sforzi diplomatici e Zelensky chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Economia, da Aquisgrana, Mario Draghi richiama l'Europa ad una postura più netta nei rapporti con Washington. Ricevendo il premio Carlo Magno, l'ex premier ha detto che gli Stati Uniti, il partner da cui ancora dipendiamo, sono diventati più conflittuali e imprevedibili. Secondo Draghi, la strada del compromesso per lo più non ha funzionato, l'Europa deve essere più assertiva per riportare la partnership su basi più eque. Il delitto di Garlasco, Gianluigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, contesta l'impostazione della nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio e sostiene che non si possa immaginare una revisione del processo togliendo dal quadro ciò che non piace. Il legale riferisce inoltre dell'assoluta disponibilità dei Poggi a restituire il risarcimento avuto da Stasi. Intanto vanno agli atti della Procura di Brescia alcuni appunti manoscritti trovati in un fascicolo legato alla vecchia richiesta di archiviazione per Sempio. Lo sport, tennis, oggi doppia semifinale azzurra nel tabellone maschile degli internazionali d'Italia. Luciano Dardi riaffronta il norvegese Ruud, mentre Jannik Sinner sfida il russo Medvedev. E domenica per la finale confermata la presenza di Mattarella. Calcio, trovato l'accordo tra Prefettura e Lega Serie A, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con il blocco di gare decisivo per la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.

0: settimana con dei tonfi importanti nella carriera.
1: Molto importanti.
0: Ha avuto tre tonfi nella carriera, però è ancora qui stamattina. Buongiorno.
1: Con una zanzara che non mi ha dato tregua questa notte.
0: È venuto uno starnuto.
1: È venuto lo starnuto. Siamo tutti molto bene, ma soprattutto super equilibrati.
0: Sì. C'è molta salute stamattina.
1: C'è molta salute. Pronti ad affrontare quest'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda. Quindi, thanks God it's Friday. Buon venerdì a tutti voi.
0: Buon venerdì a te, Adriana. Buon venerdì a tutti.

0: Allora, stamattina buttiamo, salviamo gli ex. Adriana, tu li butti o li salvi gli ex? Li salvi?
1: No, non ho avuto molti ex, ma comunque non li butto.
0: Fanno parte delle nostre vite, ci hanno insegnato il bene e il male gli ex della nostra vita.
1: Magari
0: no?
1: Non ti hanno insegnato niente, non te ne frega proprio
0: niente.
1: Per cui non
0: ti
1: li
0: hanno
1: butti.
0: Sicuramente insegnato qualcosa. O ti hanno lasciato il bene o ti hanno lasciato il male. Una delle
1: Pippo,
0: due.
1: Pippo, quando passa
0: se
1: un po'
0: sono
1: di
0: ex,
1: tempo.
0: Un motivo ci sarà.
1: Quando passa un po' di tempo, poi non te ne frega niente, sviluppi un senso di indifferenza.
0: Ah, vabbè.
1: Nei confronti di un ex, per cui
0: dipende,
1: non lo butti e non lo salvi.
0: Non tutti sono capaci di fare questo. Adriana, noi abbiamo, diciamo, fatto una raccolta di tuoi ex a cui abbiamo chiesto di mandarci dei messaggi. E adesso, cari ascoltatori, è un'esclusiva del Pippo Pelo Show. In ordine sparso, non sono, diciamo, in ordine cronologico delle storie di Adriana, ma sono alcuni protagonisti della vita di Adriana degli ultimi 20 anni.
1: Ah, bene.
0: Li abbiamo tutti in linea, sentiamo i loro messaggi.
1: Sentiamo.
0: Prego.
2: Ciao Adriana, sono Achille, non so se ti ricordi di me.
0: Achille, me lo ricordo.
2: Ah, ti volevo ricordare di quella volta che siamo stati insieme sullo snack di casa tua.
0: Ah,
2: fantastico, mi ricordo quel passaggio che però purtroppo non si può raccontare in radio. Bellissimo.
0: Ti ricorda quel passaggio?
1: Ma già con questa voce qui non avrei mai potuto
0: quello
1: fare
0: snack.
1: Niente.
0: Allora, Adriana,
1: te l'avrei tirato addosso lo snack, semmai. Ma Adriana, non avrei potuto.
0: Ma pure sullo snack. Ma io tipo un po'.
3: Ciao Adriana, sono Luca. Ti ricordi quella volta nella chiesa sconsacrata? Mamma mia,
0: la chiesa
3: tu eri bravissima, che eri già abituata a farlo lì. È una cosa indimenticabile, chi se lo scorda? Un abbraccio.
0: Allora, Luca, il tuo ex, l'altro Luca, dice: quella volta nella chiesa sconsacrata e tu eri abituata a farlo lì.
1: Ma Pippo vuole a buscare stamattina, cioè subito.
0: Allora, un attimo,
1: oppure tra poco.
0: Sentiamo,
1: non lo so,
0: gli altri ex.
1: Silenzio.
4: Questa
1: l'ha preparata
4: Adriana,
1: stamattina.
4: In quella banda. Mai sfondato tutto, che ribaltabile, ma è stato bellissimo. Che ricordi, mamma mia. Peccato, peccato che mamma mia.
0: Ma chi è?
4: Io sono Marco e ciao.
1: Ma allora, il primo era Pica, il secondo forse Giuseppe D'Amelia, il terzo
0: Marco,
1: non lo so.
0: Marco ha sfondato il ribaltabile con della panda, Adriano.
1: Bene, un escort d'altri
0: un
1: tempi.
0: Attimo.
4: Adriano, sono Antonio.
0: Antonio.
4: Ricordi quanti allenamenti insieme nella nostra palestra? Che bello, che bel periodo.
0: Questo è un altro ex, Antonio, ma manco questo conosce. Che
1: poi
0: bel periodo.
1: C'è più?
3: Adri, ricordo ancora quella volta al cinema insieme. Che visone, sei davvero fantastico.
1: Il visore?
3: Che visone.
0: Che visone?
1: Il visore?
0: Avevi il visore.
3: Quella volta al cinema insieme. Che visone.
0: Che visione, forse.
1: Ah, che visore.
0: Che
1: vabbè,
0: visione.
1: Sta messo come a me con tonfi e pompi stamattina.
5: Ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Che ricordi, Ti ricordi l'ascensore panoramico al grattacielo Pirelli a Milano?
0: Pure non grattacielo!
1: Dai,
5: 40 piani, ma dopo 20 piani
1: tempi.
5: Già l'avevamo fatto. L'unica cosa è che mi chiamavi sempre Pippo e non capivo perché.
0: Adriana!
1: Mi è venuto come se l'avessi detto.
0: Ma sono i
1: Cesare Falcone,
0: sono i tuoi ex!
1: Pippo,
0: sentiamo, ma non
1: ancora.
0: Sono finiti. Ma che
1: ma
0: ne
1: questo
0: so?
1: Dobbiamo cominciare così, scusate.
0: No, allora, oggi parliamo di ex. Scusami, una donna normale nella media 10-12 ex.
1: Ma io ho avuto un solo ex e poi attualmente sono con Luca.
0: Ma
1: ora,
0: perché? Ma allora, se tu aspetta un attimo.
1: Andiamo avanti.
6: Ciao Adri, sono Jenny. Ti ricordi di me? Quando ti massaggiavo i piedi e tu ti mangiavi il kebab. Ti voglio sempre bene.
0: Adriana, ti massaggiava i piedi.
1: Questa
0: perché è una cosa che tu ami, eh.
1: Mamma mia,
7: Adriana,
1: ma Chiara, tu che fai lì?
7: Facesti litigare col mio migliore amico, non lo dimenticherò mai.
0: E siamo a 14.
8: Adriana era la tigre del ribaltabile di Pagani.
0: E siamo a 15.
1: Va bene, poi?
0: Sono
1: finito?
0: Gli ex. Allora, ringraziamo.
1: Okay.
0: No, bene. Adriana, non è facile ritrovare gli ex.
1: No, non è facile iniziare un programma così.
0: No,
1: devo
0: se
1: dire.
0: Tu a un uomo dici ho avuto 15 ex, hai avuto solo 15 ex, lui ti dice ma che 15, almeno 50. Perché voi donne non dovete ammettere di
1: tipo
0: aver avuto.
1: Tipo questa cosa non lo so perché io non ho avuto. Io sono una persona molto selettiva, non ho avuto molti ex. Quindi tu invece?
0: Ho avute, ma certo che le ho avute.
1: E
0: ma
1: dove sono? Le vogliamo interpellare?
0: No, non ci sono.
9: Sono
0: rosa. No, no, no.
1: Abbiamo solo
0: non lo, allora, non lo so. Perché si sono subito resi disponibili. Evidentemente hai lasciato dei bei ricordi.
1: Va bene.
0: Agli ex. Ma cioè, non c'è niente di male, secondo me. Cioè,
10: ciao Adriana, bella. Sei stata super, super. Grazie ancora.
0: Adriana, prego. Bella, sei stata su.
1: Poi?
0: Vedi, allora, lasciare un bel ricordo negli ex.
1: Tu la sapevi sta cosa? Bene, bellissima, veramente bella. Mi sto molto divertendo.
0: Allora,
1: mi sto divertendo.
0: 347 490 0042. Basta Adriana, adesso parliamo di voi. I vostri ex li salvate o li buttate?
1: E per quale motivo li salvate, per quale motivo li buttate? Perché poi c'è anche quella storia dell'amicizia con l'ex. Si può essere amici di un ex fidanzato o di un ex moglie, insomma quello che sia, al 347 490 0042. Va bene?
0: Direi che la media
1: tanto arrivano pure i miei tra poco, ne arrivano altri.
0: Ma, no, ma penso di sì, ma Adriana, ma allora nella vita, diciamo, avere avuto 15 relazioni secondo
1: non
0: me
1: c'è
0: non è
1: tipo, ma anche 40,
0: ma non c'è niente di male,
1: non c'è niente di male.
0: Ma allora perché ti arrabbi che stanno salutando?
1: Il bello è quando è vero, dovrebbero essere tutti veri.
0: Ma che ne sai che non sono tutti veri?
1: Con quella voce lì, Pippo, ma tu mi conosci bene, mi conosci? Vabbè. Comunque molto simpatici quelli che si sono prestati. 347 490 0042.
0: Ma che evoluzioni.
1: Andiamo
0: mamma
1: sotto la doccia,
0: mamma mia, perfino.
9: Le canzoni sotto evoluzioni. La doccia.
11: Oh oh Avida, oh oh ciao bella, oh
0: ciao
11: oh
0: bella.
11: Messa, oh oh pratanza,
0: ciao
11: oh,
0: bella.
1: Vabbè, bello questo pezzo, almeno ci dà una botta di energia. Ricordate che oggi è venerdì 15 maggio e arriva anche il momento dance.
0: La botta di energia è arrivata a Renata. Le cose non capitano mai a caso in questo programma, sappilo.
1: Dal 2003 su Radio Kiss Kiss c'è Collettivo Sole Luna con Avida.

0: Allora, cari amici, attenzione, perché l'estate 2026 ha un solo nome, il Kiss Kiss Way. Cari amici, il tour di Radio Kiss Kiss, 4 tappe in 4 città e 2 giorni di emozioni di Adriana fortissime ad ogni tappa,
1: Cominciamo con la tappa di Torino, 29 e 30 maggio, saremo lì, ovviamente vi diamo i 2 giorni perché nel giorno antecedente alla serata c'è il nostro villaggio. Poi Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Poi
0: Mamma mia.
1: Viareggio, 26 e 27 giugno, Pescara, 10 e 11 luglio.
0: Nel primo giorno potrete vivere le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni e DJ set. Il secondo giorno
1: si continua con il villaggio, poi la sera c'è il grande show con i nomi più forti della musica più bella, quindi mi raccomando.
0: L'anno scorso
1: non
0: è stato tutto meraviglioso, ci auguriamo che quest'anno lo sia ancora di più, anzi ne siamo certi. Vi aspettiamo quindi a Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara per le 4 tappe del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quest'estate farà faville, ne sono certo.
1: Andate su kisskiss.it per tutte le informazioni, ma anche per avere bene in mente tutte le date, quelle che vi abbiamo appena dato. Ok, vi aspettiamo.
0: Okay. Allora, stamattina stiamo buttando e salvando gli ex. Abbiamo sentito una carovana di ex della nostra Adriana. Ci sono, ognuno di noi ha delle storie da raccontare.
1: Carovana.
0: Una carovana di, ognuno c'ha una carovana di messaggi.
1: Ah, ti dico, non ho avuto tanti ex, ma mi piacerebbe in questo momento della vita, ciao Luca, approfondire qualche conoscenza.
0: Ma che stai dicendo? Ma non è peggio quello che stai dicendo adesso, no, che abbiamo, lo scherzo che ti abbiamo fatto noi.
1: Ma uno è più adulto, più maturo.
0: Luca,
1: però non
0: prendi
1: i
0: provvedimenti.
1: Non c'è materia prima. Pippo, io voglio fare una puntata qualche volta.
0: Allora, ti assicuro che per Luca c'è molta materia prima. E se finora
1: per
0: è stata
1: Luca
0: una persona seria, io lo autorizzo da questo momento a non esserlo più. Luca, date da fare. Questa dice alla radio che vuole provare altre esperienze.
1: No, qualche volta voglio fare
0: impazzita.
1: Tipo, mi voglio mettere sul trono e voglio conoscere un po' di persone.
0: Dove ti metti?
1: Sul trono, tipo tronista.
0: Ah, ok.
1: E fare delle esterne, va bene?
0: Puoi fare delle esterne.
1: Voglio capire se c'è materia prima, se in giro ci sono uomini validi.
0: Ma se tu lanci questo argomento, adesso tutti gli italiani.
1: Poi lo faremo
0: tutti
1: una
0: i maschi che stanno ascoltando la radio si lanciano e provano ovviamente a conquistarti.
1: Chiedo per le mie amiche single, cioè voglio capire uomini interessanti.
0: Vogliono
1: ce ne
0: fare
1: sono?
0: L'esterna con te. Volevo chiedere a Pica e a Anna Chiara, gentilmente, se ci riescono, di abbassare la voce nelle loro discussioni, perché li sento urlare stamattina, tutti e due. Due hanno fracassato gli Zebedei, quindi grazie mille. Se volete litigare, fatelo durante le canzoni.
1: Stamattina stanno litigando.
0: Sì,
1: vabbè.
0: In continuazione. Andiamo avanti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Bel tema quello degli ex.
1: Okay.
2: Allora, ho avuto due ex importanti nella mia vita, di cui la prima, diciamo che la salvo, eravamo semplici migliori amiche, ma alla fine ci eravamo innamorate, ma è andata malissimo.
1: Okay.
2: La seconda l'ha butto perché scoprì, presa proprio in flagrante, che stava rubando dei soldi a mio padre.
0: Oddio mio.
1: Ah, sta rubando dei soldi a tuo padre. Beh, brutta storia.
0: E l'ha detto
1: storia.
0: Anche con la voce rotta dalla commozione, perché
1: brutta
0: deve essere
1: storia.
0: Stata una cosa terribile. Scoprire che il tuo fidanzato ruba i soldi a tuo padre. Mamma mia, deve
1: è
0: essere
1: veramente
0: terribile.
1: Allora,
0: abbiamo Maria Speranza, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao ragazzi, che
0: ciao,
3: emozione
0: Maria.
3: Parlare con voi.
0: Tu che vivrai 200 anni perché sai bene che Speranza è sempre l'ultima.
3: A morire.
0: Esattamente, va bene.
3: È vero, anche chi di speranza vive, disperato muore.
0: Anche questo è vero.
1: Allora, cara Maria, tu sei di Cetara, la bellissima Cetara in Costiera Amalfitana.
3: Sì.
1: E vivi proprio lì.
3: Sono in viaggio verso Vallo della Lucania, quindi 3 volte a settimana faccio un bel viaggio.
0: Che lavoro fai, Maria Speranza?
3: L'insegnante.
1: Ok.
0: Bene.
3: L'insegnante di sostegno, sì.
0: Bene.
1: Allora, Maria,
3: da quando questo lavoro che vi seguo, quindi dal 2017.
0: Bella, certo, Maria Speranza. Brava,
3: e
0: Maria Speranza.
3: Quando non prende le radio di io la spengo proprio la radio.
0: Allora, se non prende Radio Kiss Kiss, lei in viaggio la mattina spegne la radio. Questa è una cosa meravigliosa. Un applauso a Maria Speranza. Brava! Brava! Da che ora a che ora
3: brava
0: ci ascolti in genere? Da che ora a che ora?
3: Sempre almeno fino alle 8:30. 8:30
0: dalle 7 fino alle 8:30.
1: Quasi tutto il programma.
0: Grazie.
1: Ti manca solo l'ultima mezz'ora. Prova a recuperare l'ultima mezz'ora, però.
3: Poi al ritorno spesso seguo Marco e Raff, oppure il pomeriggio, dipende. Però okay, sempre solo Radio Kiss.
1: Dipende. Perfetto, quando rientri mille. I nostri Brava. Colleghi Becchigli, altri programmi di Radio Kiss Kiss.
0: Grazie mille.
1: Allora, Maria Speranza, tu hai quanti ex più o meno?
3: Uno.
1: E l'ex lo vuoi buttare marito. O salvare? Ah, l'ex marito.
0: Cioè, tu hai avuto solo un uomo finora nella vita?
3: 20 anni.
0: Cioè, tu hai avuto un solo uomo nella vita?
3: Sì.
0: Mamma mia, Maria
3: ero
0: Speranza.
3: Piccolina, in ah realtà ero piccolina quando
1: è ancora più. Vabbè, ci sta. Ma sai quante persone hanno avuto un unico uomo nella vita?
0: Lo so.
1: Beh, perché si fidanzano molto presto.
3: Ero
1: e
3: piccola,
1: ci sta.
3: Avevo 19 anni.
1: Avevi 19 anni? Hai
0: ci sono 19 anni e Anna Chiara aveva già una carriera da questo punto di vista. Che significa che eri piccola a 19 anni? Le ragazze oggi anche a 15 anni cominciano già con
3: allora le fidanze. Sono diverse, diciamo, 19 anni di
1: oggi. Oggi è un sì po' cambiato, però.
3: Sono cambiati tempi.
1: Allora, 19 anni, unico uomo, marito, è finito. Lo vuoi buttare o lo vuoi salvare?
3: Lo buttiamo.
1: Lo butti. Perché lo vuoi buttare? Ce lo vuoi dire?
3: Sì, perché mi ha tradita, ho scoperto almeno che mi tradiva quando ho appena partorito la mia seconda bambina.
0: Ah, vedi. Senti, ma adesso hai trovato brutto. Il solito del secondo, l'hai trovato?
3: No, felicemente single.
0: Felicemente sì. E non ti interessa cercarne un altro?
3: Al momento non mi interessa, anche perché non ho nemmeno il tempo. Una bambina molto piccola, un bambino di 9 anni. Quindi...
0: Ah, vedi?
1: Quindi è una cosa che è accaduta anche da poco.
3: Da poco, sì.
1: Da poco.
0: Ma
1: okay,
0: siete dello stesso paese?
3: No.
0: Ah no, quindi non
3: napoletane.
0: Quindi non vi vedete tutti i giorni, perché se fosse
3: ci dobbiamo per forza vedere avendo due bambini in comune.
1: Avendo una bambina anche così piccola che
3: ci dobbiamo vedere per forza.
0: Ah, vedi.
1: Maria,
0: vabbè,
1: questa è una storia anche abbastanza triste, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
3: È triste per le persone normali, per me, ma per loro che fanno questa cosa non è assolutamente.
1: Perché lui adesso sta felicemente con lei.
3: Accompagnato.
1: Con lei. Ok, va bene.
0: Allora, Maria Speranza, noi ti auguriamo delle cose.
3: È stato un piacere sentirti.
1: Forza e coraggio e ascoltaci.
3: Mi avete reso felice questa giornata.
0: Anche tu a noi. Chissà te. Tanti baci. Tanti baci. Ciao. Allora, vogliamo parlare degli ex. Vogliamo sapere, nelle vostre vite, li salvate? Ci sono tanti che restano amici, amiche delle ex.
1: Sì, allora, quando finisce, diciamo, l'amore, il sentimento, l'attrazione da ambo le parti, ovviamente si può diventare amici, si può pensare di innescare qualcosa simile all'amicizia. Allora, quanto tempo ci vuole per dimenticare un ex?
0: Quanto tempo più o
1: la
0: meno?
1: La scienza ci dice che ci vogliono circa 11 settimane per iniziare a sentirsi meglio dopo una relazione di media durata. Per i matrimoni invece la media sale a 18 mesi, poi ovviamente dipende dalle dinamiche,
0: poi
1: da quello che è accaduto.
0: Poi dipende da come finisce, perché ci sono delle storie d'amore che finiscono solo perché, cioè, si diventa ex di qualcuna o di qualcuno perché non c'è più il fuoco della passione.
1: E quindi si spegne in automatico.
0: Quindi si spegne lentamente e lì secondo me si dimentica più facilmente. E quindi forse si rimane anche amici in quel caso.
1: Probabilmente. 490-0042, i vostri ex li buttate o li salvate? Arriva subito Gaia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Kiss, kiss. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Kiss, kiss.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss, kiss.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Kiss, kiss.
15: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Kiss, kiss.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
17: Kiss, kiss.

0: Ah, quindi vorresti fare anche tu una sitcom così, Adriana, come quella che hai sentito ieri?
1: No.
0: Ah, ok, non ho capito.
1: No, non mi piacerebbe.
0: Allora,
1: dai, che siamo pronti,
0: Pippo! È il momento
1: Pippo.
0: Dance di Radio Kiss Kiss del venerdì mattina del Pippo Pelo Show, attesissimo. Grazie a tutti quelli che anche questa settimana mi hanno fermato ovunque andassi per dirmi non vedo l'ora che arrivi il venerdì per il momento dance del Pippo per lo show. Il nostro Pica è pronto, siamo tutti pronti, è pronto anche Peppino che illumina i nostri cuori e i nostri le nostre teste,
1: il nostro studio.
0: Partiamo.
1: Allora siamo pronti
0: e voi scatenate.

0: la Bush?
1: Ma che bello!
2: Ma che bello!
0: Adriana, meglio conosciuta come la Bocca.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
3: Vi ho proprio beccati mentre ho messo in moto l'auto e

0: Cesto Dance, patrimonio dell'UNESCO.
1: Ma sì!
0: Kiss a tutti, grazie alla Spezia.
1: Poi altro.

0: spettacolo.
1: Pippo, Adriana, vi amo.
2: Amaci.
0: La Petrosino al celebrità di Rocca Piemonte.
3: Buongiorno Kiss, grazie per questa carica che ci dai.
0: Dai, ti stiamo
1: momento
0: caricando.
1: Bomba.

0: dici?
1: Sulle mani se state guidando proprio no.
0: No, vabbè, questa è la mia preferita in assoluto.

0: è la nostra sex bomb.
1: Bello, è servito tantissimo anche a noi perché abbiamo ballato tutto per tutto il tempo.
0: Tra poco l'oroscopo, quindi mandate un vocale adesso, ci dite di che segno siete, come vi chiamate, di dove siete, 347 490 0042, e tra poco con la Petro sentiremo l'oroscopetro.
1: Intanto però sono le 7:39, vogliamo sapere sì dell'oroscopo, ma vogliamo sapere anche che tempo farà per questo weekend, per questo venerdì. Ci sono per noi gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'avvicinamento di un fronte perturbato comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, specie al nord. Nelle prossime ore rovesci e acquazzoni via via più diffusi al nord, ma anche in Toscana. Tempo più asciutto altrove. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: L'estate 2026 ha un solo nome.
6: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss, kiss.
5: Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella.
6: Kiss Kiss Way!
5: Kiss Kiss Way, il tour

0: Kiss.it. Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69€ e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss. Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
11: Fiorentini.
12: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Kiss. Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
15: Via.
14: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Kiss Kiss.
18: So

0: cose da buttare, da salvare, ma questa volta in un settore della vita che sono le storie d'amore che sono finite, che portiamo sempre per sempre dietro, in alcuni casi, e in altri casi abbandoniamo dopo un bel po' di tempo. È difficile che da un giorno all'altro ci si dimentichi l'uno dell'altra.
1: Eh no, o si dimentica durante.
0: Esattamente.
1: Oppure
0: è più facile durante.
1: È più facile durante. Sentiamo un po' di note.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Bel tema quello degli ex. Mm-hmm. Allora, ho avuto due ex importanti nella mia vita. La prima, diciamo che la salvo, eravamo semplici migliori amiche, ma alla fine ci eravamo innamorate, ma è andata malissimo.
1: Ok, è andata
0: Adriana,
1: male.
0: Io ho amici uomini che fanno fatica a dimenticare le ex e restano amici di tutte le ex, cose che alle nuove non piace mai.
1: Amici, poi bisognerebbe approfondire che tipo d'amicizia.
0: No, restano amici.
1: Amici
0: però
1: basta.
0: No, sì, non riescono a dimenticare.
1: A staccarsi.
3: Ok. Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io sono divorziato dal 2010 e la mia ex non me la dimentico più perché mi ha tolto tutto, mi ha spolpato vivo.
0: L'ha spolpato
1: vivo. Ah, ti ha tolto tutto. Beh, nel senso credo economico.
0: Anche gli ex di Adriana la ricordano come una sanguisuga, ma diciamo...
1: Di la verità.
0: Non è diciamo il tratto distintivo fondamentale di te, sei anche una brava persona.
1: Non è proprio il tratto.
4: No. Ciao, sono Rosetta.
1: Ciao,
4: da
1: Rosetta.
4: Cosenza.
0: Ciao Rosetta.
4: Il
0: da
4: mio
0: Cosenza.
4: Ex, se sì. Non fosse che il padre dei miei figli, l'avrei buttato già dalla finestra.
1: Ah, vedi?
0: Che gentile.
1: Delicata,
0: Rosetta.
1: Delicata.
0: Molto delicata, non ha nessun bel ricordo del suo ex.
1: Che senti. Poi è il papà dei figli.
5: Ma io sono ultra convinto che l'amicizia tra due ex non può esistere.
1: Ma sì,
5: Adriana
1: può
5: mi salterà addosso, ma io credo che la scintilla resta sempre un po' di scintilla.
1: Ma non
5: e
1: resta.
5: Se due ex si incontrano possono essere pericolosi nei confronti dei nuovi partner.
0: Non è sempre così.
1: Possono essere pericolosi perché si menano molto spesso, non perché s'attraggono.
0: Ma anche se si sono voluti bene, finisce il fuoco della passione, l'abbiamo detto, no? Spesso e volentieri.
1: L'amore, come tutte le cose, ahimè, inizia e ahimè, e ai noi, finisce pure.
0: E adesso torniamo tra poco agli ex, ma adesso torniamo al fuoco dell'oroscopo, al fuoco delle stelle. Perché abbiamo un'autorevolissima, diciamo, astrologa italiana, è con noi l'Orosco Petro.
1: Ok. Prego.
6: Ciao ragazzi, sono Petra, del segno del cancro, da Venosa.
1: Il segno del cancro, bene, siamo pronti però, come sempre, c'è la sigla.
0: Orosco Petro. Proprio le mani.
7: Orosco Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Capisci quello che vuoi.
0: Oppure con le mani così come fanno, diciamo, le conduttrici media italiane
1: della televisione.
0: Andiamo, via.
1: Andiamo.
0: Sì.
1: Allora, Cancro, sottotitolo è il segno del nostro pica che aspettava con ansia. Cancro è il segno che vive in un mare di emozioni, ma che se non mangia all'orario giusto diventa più pericoloso di uno squalo bianco. Ci siamo, no? Sì. Andiamo però al lavoro. Il sottotitolo del Cancro è anche il segno del mai una gioia, pica. Siete
0: pica
1: i campioni.
0: È del Cancro?
1: È del Cancro, certo, mai una gioia.
0: Ma mai proprio, ma né per lui né per gli altri.
1: Fin qui, ragazzi, tutto ok. Poi ovviamente in tempo reale, caro Cancro, dici se è giusto quello che stiamo dicendo. Lavoro, siete i campioni del vittimismo creativo. Se c'è da faticare, diventate improvvisamente invisibili, sognando una vita di rendita.
0: Bravissima.
1: In una villa di lusso, possibilmente senza dover mai alzare un dito o vedere un collega.
0: Mamma mia,
1: e ci siamo.
0: Hai fatto proprio pica sputato. Ora vado lì e li sputo pure io.
1: Soldi. Il vostro conto va in rosso appena vedete un oggetto da comprare online. Comprate per colmare i vuoti affettivi, ma l'unica cosa che si riempie sono i cassetti di cianfrusaglie inutili. Poi, sesso, sotto le lenzuola siete un disastro di tenerezza. No, dice no.
0: È proprio lui. Sì.
1: Di tenerezza e goffaggine.
0: È proprio.
1: Siete così concentrati sulle vostre paranoie che vi dimenticate che in due si balla meglio. Il gran finale, un pigro e ripetitivo. Popi, seguito da un pianto liberatorio senza alcun motivo logico.
0: Mamma mia, ragazzi.
6: Che piacere, sì.
0: Allora, amici del Cancro, vi siete ritrovati in questo oroscopo. Adriana merita di continuare ogni giorno in questo perpetuo, scusate, in questo appuntamento che si chiama l'Oroscopetro 347 490 0042. Sappiate che per noi il feedback degli ascoltatori è fondamentale.
1: Importantissimo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
4: Sono mamma da Scafati, sono un cancro, ma per carità, non ho l'opposto.
0: Ecco, vedi,
4: per il momento non ha indovinato niente.
1: Ma come non ha indovinato?
0: Cazzuna.
1: Non c'ha il coraggio di dirlo.
6: Ciao Adriana, sono del cancro. Adriana non ne ha azzeccata una. Non sono per niente io.
1: Non è vero, non è vero, perché vi siete sentite un pochino toccate.
0: Questa è una solenne bastonatura, Adriana, devo dire.
1: Fica, metti pure quelli che dicono che è giusto. Perché fica, si è sentito offeso.
0: Si è offeso.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Mi hai il cancro, è il segno di mia figlia. L'hai fatto proprio esatto.
0: Il 1980.

0: Allora, domenica sarò ad Amici per Radio Kiss Kiss, vado a consegnare il premio delle radio.
1: Per la finale di Amici.
0: Per la finale di Amici, vado insieme ad altri colleghi. E quindi voglio salutare Antonio che ci ha portati tante volte.
1: È vero,
0: a casa, che ci sta ascoltando. Un abbraccio.
1: Intanto
0: a lui.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo arrivano nuovamente le news con Umberto Aprea.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona giornata a tutti. In apertura la tragedia alle Maldive. Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i 5 italiani morti durante un'immersione subacquea a 50 metri di profondità per visitare alcune grotte nell'atollo di Vavu. Stando alle prime ricostruzioni, erano a bordo di un'imbarcazione da crociera subacquea, si erano immersi al mattino, l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando dopo qualche ora non erano ancora riemersi. Finora è stato recuperato un solo corpo ed è ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. La visita di Donald Trump a Pechino, al centro dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, accordi commerciali ma anche crisi internazionali. Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, aggiungendo di aver ricevuto dal leader cinese l'assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamenti militari a Teheran. Xi, dal canto suo, ha ricordato come le ingerenze americane per la questione Taiwan possano portare a frizioni tra i due paesi. La guerra in Ucraina sale ad almeno 21 morti e circa 50 feriti. Il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta al raid con droni su Kherson, dove è stato colpito un veicolo delle Nazioni Unite, ma non si registrano feriti. Droni di Kiev anche a Ryazan in Russia, che hanno causato almeno 3 vittime. Voltiamo pagina, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo si è tenuto un vertice tra Giorgia Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani. Sul tavolo, caro energia, spese per la difesa e prossime nomine per Consob e Antitrust. Torniamo alla cronaca. Alla Corte d'Assise di Padova, condannato all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Accolta la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per l'uomo la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Siamo allo sport con il calcio. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle squadre in corsa per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. L'accordo è stato trovato dopo un incontro in prefettura tra le parti ed è stata confermata per domenica alle 17 al Foro Italico la finale degli internazionali di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Jannik Sinner intanto ha conquistato la semifinale dopo aver superato il russo Rublev con il punteggio di 6-2-6-4, l'azzurro alla 32esima vittoria di fila. Oggi se la vedrà con l'altro russo, Medvedev. L'altra semifinale sarà invece tra Luciano Darderi e il norvegese Ruud. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, Adriana. Sono solo le 8, abbiamo già fatto una sfilata di robe incredibile. Abbiamo fatto l'infilzata di tuoi ex, abbiamo fatto il momento dance, abbiamo fatto l'oroscopo, veramente tante cose già, e tante altre ce ne saranno in questa seconda ora.
1: Allora, stiamo buttando e salvando i vostri ex, le vostre relazioni passate, perché in tanti casi si è ancora amici di un ex, in altri invece purtroppo o per fortuna no. Continuiamo a parlarne con voi, mandateci messaggi vocali al 347 490 0042.
0: Abbiamo Ilaria da Brescia che butta i suoi o il suo ex. Ne hai uno o tanti?
6: Ne ho più di uno, però principalmente uno.
0: Uno lo butti?
6: Perché praticamente per un mese non si è fatto sentire.
0: Ok.
6: Io ho cercato di contattarlo, in più modi, capire che cosa fosse successo. Dopo un mese è ricomparso, mm-hmm, e mi disse che praticamente lui aveva fatto una visita in cui gli avevano detto che era particolarmente stressato, ah, e quindi aveva deciso di non farsi più sentire.
0: No, incredibile.
1: Come se tu fossi stata la fonte del suo stress, diciamo.
6: E infatti la mia risposta è stata: guarda, se sono fonte di stress, risolviamo il problema, te lo elimino totalmente.
0: Allora, attualmente si dice ghostare una persona, no? Quando, mm-hmm, questa persona improvvisamente sparisce. E tu, posso chiederti, lui quanti anni ha?
6: Attualmente, all'epoca aveva 25 anni, adesso più di 10 anni.
0: Ecco, sono passati una decina d'anni, però aveva 25 anni, quindi avete, insomma, poco più di 30 anni e hai vissuto questa esperienza, diciamo, che ti ha scioccata. Le altre sono andate meglio? Ilaria?
6: Ma prima di sto qua no, nel senso che ce n'era stato un altro che anche lì era sparito.
1: Anche lui?
6: Improvvisamente. Sì,
0: no, invece
6: perché
0: quelli...
6: aveva gli esami e quindi non aveva tempo per altre cose accessorie. E io, ah, perché sono un accessorio.
1: Oddio.
0: Esattamente, ma non è che il problema sei
1: Ilaria.
0: Tu, Ilaria.
6: No, direi di proprio di no. Anzi,
0: diresti di no.
6: Io ringrazio, guarda.
1: Che si fanno fuori stati... da soli, cioè alla fine.
6: Esatto.
1: Ti tolgono pure il problema.
0: No, perché ne abbiamo sentito una sfilzata di ex di Adriana ed erano tutti molto soddisfatti, avevano dei ricordi molto belli,
1: avevano proprio delle voci con un sex appeal, devo dire,
0: che
1: veramente
0: c'entra le voci, le persone non si giudicano dalle voci, si giudicano dalla presenza.
1: Avrei voluto stati... vederli di presenza, sì.
6: Ringrazio perché mi è servito, perché adesso il mio marito, che è una persona meravigliosa, è stato proprio grazie alla selezione naturale,
0: hai visto,
1: che è avvenuta.
0: Quindi sei d'accordo con me che ogni ex, comunque vada a finire la storia, è un pezzo importante della nostra vita, perché nel bene o nel male ci ha cambiato.
6: Assolutamente, perché se non impari da capire che cosa è andato storto, poi
0: d'accordo.
1: Oppure impari che cosa non vuoi più nella vita.
0: Assolutamente,
1: esatto. Sì, tutte le caratteristiche, tutti i comportamenti che non vorresti più incontrare. Senti, Ilaria, ma qualcuno tra gli ex ti ha aggiunto sui social? Cioè, vi siete ribeccati poi nell'internet?
6: Proprio questo qua che era sparito per un mese per lo stress,
1: ti ha riagganciato?
6: No, ci siamo rivisti dopo qualche mese e poi ho scoperto ovviamente che si stava frequentando con un'altra, quindi stava facendo la doppia frequentazione, perché, il classico.
0: Perché ci sono delle statistiche, no? L'88% delle persone che si lasciano, degli ex, vanno a visitare, a vedere un po' cosa fa l'altra persona sui social.
1: Sì.
0: E poi perdiamo 15 ore al mese per monitorare gli ex sui social. Sempre, lo sai?
6: No, ma non ci tengo neanche.
0: Tu non hai monitorato.
1: Questo succede quando ancora non hai dimenticato la persona, o quando provi rabbia nei confronti di quella persona che magari ti ha lasciato.
0: Il nostro Pica monitora. Io l'ho visto monitorare. Cioè, ha degli schermi davanti con tutte le ex
6: poi,
0: e monitora.
6: Lo chiama stalking.
0: Sì, forse si chiama stalking.
1: Poi che si fa? Si fanno, Pippo, gli screenshot del profilo, se è chiuso, dell'attuale frequentazione dell'ex,
0: certo, anche
1: per
0: quello.
1: Ingrandire la foto, per zoomare, per vedere com'è fatto.
0: Grazie, Ilaria, grazie mille.
6: Grazie, Pippo. Ciao, Adriana.
0: È stato un piacere. Baci, ciao,
6: chissà
0: te.
6: Chissà voi.
0: 347-490-0042. Tenete presente questo numero sia per cantare le canzoni sotto la doccia, sia perché su questa canzone sotto la doccia apparirà la lavagnetta che vi permetterà di vincere i nostri gadget. Quindi, se non l'avete fatto, accendetela adesso, la TV al canale 158 e lì vedrete la lavagnetta. Mandate un WhatsApp di testo con il vostro nome, città di provenienza e ovviamente la parola della lavagnetta.
1: Andiamo sotto la doccia e sentiamo chi ha cantato cosa.
7: Le canzoni sotto la doccia.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore. Mi raccomando, occhio alla TV, canale 158, oppure andate sull'app, scaricatela se non l'avete ancora fatto. Ci trovate ovviamente come Radio Kiss Kiss. Arriva James Brown con Get Up. Radio Kiss Kiss. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: scene. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene.
1: Stay on the scene. Alexa Sex Machine.
0: You wanna hear like it did on a
1: trap? Allora, questa canzone, che era del 1970, è stata cantata sotto la doccia da qualche nostro ascoltatore, ma qualcuno ha visto la lavagnetta. E cosa ha vinto?
2: Ha vinto i nostri gadget, e vince i nostri gadget Claudia da Milano.
1: Brava Claudia, complimenti. Ah no, perché io non lo leggo.
2: Ok, no, neanch'io. Claudia da Milano ha vinto i nostri gadget, e a Milano spediremo ovviamente tutto il pacco dei gadget super richiesti di Radio Kiss Kiss. A tal proposito vi ricordiamo che se andate su kisskiss.it nella sezione shop potrete avere la possibilità di acquistare tutto il nostro merchandising, le felpe, il bomber, la t-shirt, visto che adesso è estate, tutto quanto quello che è stato creato per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: La parola ovviamente era favoloso, come appunto il merchandising di Radio Kiss Kiss. Adriana, la parola, esatto, che è apparsa sulla lavagnetta in TV.
2: Torniamo invece agli ex, se li buttate li salvate. Abbiamo Paolo da Cagliari. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Vi seguo tutti i giorni, siete tre barrissimi.
1: Grazie Paolo, che gentile. Per me te ne puoi già andare, lo sai che dopo questo complimento.
3: Sì, in macchina con me quasi tutti i giorni, perché viaggio con la macchina, adesso sono al sud Sardegna.
1: Ok, fortunatamente.
3: Balneare, sì.
1: Perfetto, grazie mille per tenerci con te sempre. Da che ora a che ora in genere? Tutto il giorno?
3: Ma dalle 7, perché io parto alle 7 per lavoro, e quindi
1: dalle 7 in poi.
3: 9 meno un quarto.
1: Fino alle 9 meno un
2: quarto.
1: Quasi
2: tutto.
1: Va bene. Perfetto.
2: Ok,
1: va bene.
2: Allora senti Paolo, tu ci vuoi parlare, poi ci dici se butti o salvi la tua ex. È stato il grande amore della tua vita?
3: No, non la butto, ma
2: la salvi?
3: Assolutamente sì, però purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare, purtroppo.
1: Perfetto.
3: Via per tradizioni familiari, via per persone che ci hanno allontanato, insomma.
2: Ma ex moglie o ex fidanzata?
3: No, ex fidanzata. Sono passati 30 anni, sono del 70, dalla canzone che avete appena messo.
1: Ed è rimasta lì per sempre. Non...
3: Assolutamente sì.
1: Ma non è la prima volta che sento dire questa cosa, Adriano.
3: No.
1: Ci sono degli amori che durano tutta. Io ho un caro amico che è un noto personaggio dello spettacolo italiano, che più o meno, anche vivendo diciamo distante, eccetera, eccetera, la sua storia d'amore è la stessa da quando eravamo giovanissimi.
2: Ma
1: ed
2: sta con questa persona, però.
1: A volte sì, a volte no, ma è il suo grande amore della sua vita. È l'amore, il suo grande amore della sua
2: vita. Quindi Paolo è stato proprio un amore di giovinezza,
3: sì,
2: giusto?
3: Sì, da ragazzini.
2: Da ragazzini.
3: Medie, sai, quelle cose che si colgono. Senti di appartenerla come lei apparteneva a me, però.
2: E poi che è successo? Perché non siete riusciti a stare insieme?
3: Sai, molte volte succedono delle cose che non vorrei però perché si mettono delle persone in mezzo, magari hanno dei pregiudizi nei tuoi confronti. Io ho incominciato a lavorare da giovanissimo, avevo 13-14 anni con uno zio. E lì magari io facevo un lavoro che non era
2: ben gradito dai suoi genitori. Paolo,
3: comunque...
2: ma adesso tu sei impegnato, sei sposato, sei fidanzato?
3: No.
2: Ah, sei sì. E lei l'hai più rivista?
3: Sì.
2: Lei ha una famiglia?
3: Se l'è fatta e l'ha distrutta.
1: Vedi.
2: Ok.
1: Perché Adriana, erano uno nel DNA dell'altra, capito? Era così.
3: Allora, io quando avete parlato di ex, è la prima volta che mi sto aprendo, non ho mai detto niente.
2: Vedi?
1: Ma che bello che lo fai con noi, che tu lo faccia con noi.
3: Penso che mi stia anche ascoltando, però non è qua, è a Milano.
2: Ah ok, lei è a Milano, va bene.
3: È stata in pratica portata da uno zio, perché comunque qua loro pensavano: no, questo non studia, non fa questo.
1: Te l'hanno tolta con
3: a livello familiare.
1: Ho capito, sì, ma è successo
3: quindi,
1: anche a cari amici miei.
2: Immaginavano però, per lei un futuro diverso.
3: Allora io ho lavorato sulla mia persona dopo questo fatto e...
1: Paolo, ti ringraziamo tanto per esserti aperto con noi e raccontarci la tua storia. È stato veramente un piacere parlare con te.
3: Oggi ho preso diverse rivincite, perché non perché voglio, ma sono testardo io.
1: Sei testardo e ce l'hai fatta.
2: Buona
1: e noi siamo
2: fortuna.
1: Molto contenti. Ti diamo un abbraccio grande, Paolo.
3: Va bene, grazie a voi.
1: Kiss a te. E complimenti, grazie.
2: Ciao, Paolo.
1: Che bella storia, però. È anche una storia di rivalsa che lui alla fine si è rifatto, diciamo, anche nei confronti, perché di chi non
2: però
1: credeva
2: in
1: lui.
2: Aveva molta malinconia nelle parole.
1: Sì.
2: Sentiamo.
4: Pippo, mi sembra di capire che Adriana sia in una fase di grande zoccolatura.
1: Sì.
2: Sì. Ma come si permette questo?
1: Dopo quello che hai detto prima.
2: Ma come si permette? Chi è? Chi è delle due?
1: È Viviana che credo oggi festeggi il compleanno. Mi date.
2: Ma non è possibile!
1: Sì, oggi è il compleanno di Viviana. Non tanti è possibile. Cari auguri, è la sorella di Torino, diciamo, per eccellenza.
2: Ma non è possibile che è nata sotto il segno del toro.
1: Mentre Adriana è solo la sorella, lei è la sorella di Torino.
2: Allora, devo chiamare? C'è un albo di tutti quelli che sono nati sotto il segno del toro. La faccio immediatamente togliere.
1: Oh, va bene?
2: Prende Palma con Anitta insieme ad Amischilla. Bello questo pezzo, tormentone secondo me dell'estate. La testa gira. Non mi

0: Kiss a te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Kiss a te, che non sai dove mettere i piedi. Hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 16 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà.
12: Solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Star su Radio Kiss Kiss, che ha continuato a farci ballare. Per chi ha acceso la radio adesso, sappiate che noi abbiamo ballato tantissimo nella prima ora del Pippo Pelo Show. Lo facciamo ogni venerdì e il momento dance torna venerdì prossimo, nonostante tanti ascoltatori lo vorrebbero già adesso un altro.
1: Però diciamo che non, non l'abbiamo collocato in un orario fisso, per cui al venerdì dalle 7 alle 9 c'è il momento dance.
0: Ma poi Picca non si ripete, lui fa una volta e poi va. È come quando vai al bagno, fai una volta e poi vai. Non lo so, però uno fa una volta e poi va.
1: Allora abbiamo Claudia da Martina Franca. Ciao Claudia, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Adriana.
0: Ciao Claudia, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao Pippo.
0: Ciao, piacere.
1: Come stai?
2: Molto bene, grazie. Sono in fase di arrivo al lavoro.
1: Ok, allora Claudia, oggi stiamo buttando e stiamo salvando gli ex, ovvero le persone importanti che comunque hanno fatto parte della nostra vita. Tu ci hai scritto: dipende da come ci si lascia in un rapporto e da questo dipende se lo si salva o lo si butta un ex, è vero?
2: Esattamente. Allora, il mio ex storico, quello di 8 anni, siccome abbiamo avuto un rapporto turbolento, l'ho buttato via, nel senso che insomma non ho più contatti social, cancellato il numero di telefono, se lo vedo cambio strada e quant'altro.
1: Ah, addirittura? Ma perché hai ancora un po' di rabbia nei suoi confronti, un po' di risentimento?
2: Molta. Mi ha trattato veramente male.
0: Ah, vedi?
1: E l'hai bloccato su tutti i social, perché poi
2: cancellato anche tutta la famiglia, bloccato tutta la famiglia.
0: Tutta la famiglia,
1: sorella,
0: povera
1: cugini,
0: mamma,
1: la madre, il padre.
0: La mamma, io so che era una brava donna, perché l'hai bloccata?
2: Quando dormiva.
0: Ma sì, mamma non era una brava donna?
2: Ma anche no.
0: Anche no, vedi.
1: Perché non ti vedeva di buon occhio? Non le stavi simpatica?
2: Faceva buon viso a cattivo
1: giorno. Ah, okay,
2: davanti
1: okay.
2: Era una faccia e dietro un'altra.
0: Che lena doppia faccia. Dalle nostre parti si dice così. Esattamente. Da noi, cioè, io sono di Salerno. A Salerno il santo patrono è San Matteo, che è noto per essere il santo dai due volti, dalle due facce. E quindi si dice che i salernitani sono doppia faccia. Cioè, nel senso che tu davanti ti dicono una cosa, appena tu volti le spalle te ne dicono un'altra. Hai capito? Più o meno si dice così. Cioè,
1: in generale, sì, no, non solo i salernitani, voglio dire, le persone mediamente, una certa categoria di persone.
0: Sono doppia fa, sono come San Matteo.
1: Esatto. Allora, Claudia, oggi mi hai fatto riflettere sul fatto che quando adesso ci si lascia, non solo devi lasciare la persona e devi dimenticarla, ma devi anche avere a che fare con tutta la storia digital. Cioè,
2: esatto,
1: tutti i social, i parenti sui social, chi viene a spiarti, tu che non vorresti più vederlo, o da un lato vorresti vederlo. Quindi tutto, quella è un'altra affair proprio.
0: Claudio, quanti ex hai avuto?
2: Allora, in tutto 3. E l'ultimo, sì, è l'ultimo con cui sono stata 3 anni, era il risvolto della medaglia. Perché l'ho lasciato io, perché c'era una situazione un po' complicata, nel senso che lui aveva già 2 ex mogli, 2 figli.
0: E quindi lo salvi lui, non lo butti?
2: Lo salvo perché mi sono lasciata in buoni rapporti,
0: in
2: l'ho
0: buoni
2: lasciato
0: rapporti.
2: Io, tant'è vero che adesso è diventato nonno, l'ho rivisto spingere il carrozzino,
0: andato
2: tranquillamente, conosciuto il nipotino.
0: Ah, fantastico, va
2: però,
0: bene.
2: Però non lo contatto.
0: Certo, perché è pericoloso.
2: Sì.
0: Grazie Claudia, grazie
1: mille. Kiss kiss a te, baci.
0: Baci, ciao, kiss kiss a te, buona giornata. Andiamo a Milano dove c'è Luca. Ciao Luca.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Luca. Allora, ex da salvare, ex cosa? Un rapporto importante?
3: No, io penso che le fidanzate, poche fidanzate, perché alla fine sono diventato anche papà giovane. E quindi a 22 anni ero papà. Ma le fidanzate serie che ho avuto io le salvo tutte.
1: E la mamma di questo figlio è ancora nella tua vita oppure no?
3: Sì, siamo assieme da 20 anni, ho 2 figlie.
1: Ok.
3: E quindi, ma è grazie a loro che poi ho conosciuto mia moglie, ho potuto instaurare un tipo di rapporto con mia moglie e mi ha portato avanti fino adesso. Quindi non vedo di essere così cattivo con loro.
1: Ma tua moglie è gelosa dell'ex?
3: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza. Le conosce pure? Sa chi sono?
3: Ma una alla vista e l'altra in foto. Mi fa cavoli, ma sono tutte uguali, perché a me piacciono le ragazze ricce, mi piacciono le donne ricce.
0: Scusami, la donna riccia non l'avevo. Carosone cantava una bellissima canzone. Senti, ma dove, diciamo, tua moglie dov'è adesso in questo istante?
3: Mia moglie lavora.
0: Lavora, quindi tu siamo certi che non ci sta ascoltando?
3: Non lo so se mi ascolto o meno.
0: Se ti ascolta, tu stai salvando l'ex e dici che lei non vuole manco saperne, manco sentirne parlare. Non è proprio
3: io le salvo per il fatto che mi hanno fatto crescere, non vedo il motivo per cui non mi hanno fatto niente di male, anzi
0: esatto,
3: sono io che ho fatto
0: sì.
3: A loro le ho lasciate io.
0: Le ex e fanno quindi... crescere, ma io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con
1: le
0: te.
1: Le segui su Instagram?
3: No.
1: No.
0: Attenzione,
3: non posso accedere ai social.
0: Abbiamo al telefono la moglie di Luca. Benvenuta.
4: Pronto?
1: Riconosci la voce?
0: Aia.
4: Aia. Pronto?
3: Io devo andare, mi stanno chiamando da un'altra parte.
4: Pronto?
1: Pronto?
0: Grazie Luca, grazie mille.
1: Kiss a te, stai
0: ciao,
1: sempre con noi.
0: Kiss a te, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io sono sposata 2 volte. E con il mio ex marito vado d'accordo tantissimo, veramente ci vogliamo bene. E sono 13 anni ormai, quindi quello che dice il signore di prima non è vero, non è vero. Io sono sposata, ho una bambina con il mio nuovo marito, che ormai ha 10 anni, e noi andiamo veramente d'accordo.
0: Andate veramente d'accordo.
1: Con l'ex marito, quindi un po' una famiglia allargata.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Il mio ex, nonché padre di mio figlio, io non lo tollero, non lo digerisco, no. No,
0: no, buttiamo.
6: Va più d'accordo con il mio attuale compagno che con me.
0: Ah, vedi, addirittura mantiene un buon rapporto con l'attuale compagno, che
7: buongiorno,
0: non è geloso.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Non posso non entrare in questo argomento.
0: Entra.
7: Persone importanti della vita, sì, è vero, non si possono dimenticare. Io ancora mi porto gli strascichi di una situazione particolare. Approfitto del momento par. Lei capisce sicuramente. Ti amo. Un abbraccio, ciao.
1: Lei capisce sicuramente, ma era un messaggio così.
0: Era un messaggio in codice
1: anonimo,
0: per l'ex.
1: Sì.
0: Come l'ha chiamata? VAR?
8: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno. Io di tutte le mie ex ne ricordo una in particolare, l'ultima, Francesca di Olevano. No, non la butterei, anzi. Ho un bel ricordo di Francesca, anche se poi è finita, vabbè, doveva finire comunque.
0: Però questa localizzazione
8: non la butterei, Francesca.
0: Poteva evitarla la localizzazione.
9: Complimenti Francesca.
1: Anzi, secondo me la vorrebbe anche riprendere un
0: ma
1: po',
0: magari Francesca c'ha una nuova vita, questo la localizza, da quante Francesca
1: vabbè.
0: Ci saranno a Olevano.
1: Buongiorno
10: Radio Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Andrea da Carbonio. Io la mia ex la dimenticherò mai.
1: Perché?
10: Diciamo che mi ha fatto capire esattamente quello che non voglio dalla vita.
0: Non voglio dalla vita, quindi
1: okay.
0: La dimenticherà mai.
10: Lei ha sempre subito violenza da parte dei genitori, della mamma soprattutto, violenza a livello fisico e psicologico.
0: Dio.
10: Ed è l'unico linguaggio che conosce per rapportarsi con chiunque altro.
1: Beh,
10: e io
1: certo.
10: Ne ho subito parecchie.
0: Vabbè, certo.
1: Ma questo ci dispiace.
0: Questa è una situazione
1: perché
0: brutta,
1: noi apprendiamo e impariamo a conoscere l'amore proprio da quando siamo bambini nel rapporto con i genitori.
0: Assolutamente
1: allora,
0: sì.
1: Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato note vocali. Arriva su Radio Kiss Kiss Katy Perry. Questa è Firework.

Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's. Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Italia. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento. Kiss,
2: kiss. Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio. Kiss,
6: kiss. Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
8: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Yes, yes.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: Kiss, kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sessione di Samurai J. Allora, attenzione, attenzione, perché domenica c'è la gran finale di Amici, la finalissima.
1: Ci sarai tu, Pippo, quindi mi raccomando,
0: sì.
1: Perché sarà consegnato, come si fa già da un po' di tempo, il premio delle radio.
0: Oggi devo scegliere l'outfit.
1: Non l'hai ancora scelto?
0: Non l'ho ancora, no, l'ho pensato, ma non l'ho ancora provato.
1: Vai sul blu che non sbagli mai.
0: Che non sbaglio mai, va bene.
1: Però vi diamo la possibilità di scegliere il vostro preferito tra i finalisti di Amici. Quindi tutti voi potete andare sul sito kisskiss.it fino ad oggi, a questo pomeriggio alle 17, e scegliere il vostro preferito tra Angie, Elena e Lorenzo.
0: Se vado là devo dare il premio, gli ascoltatori devono scegliere.
1: Certo.
0: Tra Angie, Elena e Lorenzo sono i tre finalisti.
1: Sì, mi raccomando. Perché durante la finale di Amici uno tra loro riceverà, come vi dicevamo prima, il premio delle radio, che verrà assegnato proprio sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, poi dei direttori artistici e di tutte le radio coinvolte.
0: Bene, Amici domenica sera su Canale 5. Noi invece adesso siamo con Valerio. Buongiorno, ciao Valerio.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Ciao Valerio, piacere
0: Valerio,
1: di conoscerti.
0: Tu vivi in Svizzera, dove vivi esattamente?
2: Sì, nella Svizzera romande, dunque parliamo francese.
0: Parlate francese, vuoi parlare in francese? Noi ti capiamo benissimo.
2: Oui, avec plaisir.
0: Ok, con piacere. Avec plaisir lo so dire anch'io.
2: Se no, dobbiamo fare che Adriana gli parla francese.
1: No, no, io francese non l'ho mai. Mi piace molto come lingua, la trovo molto elegante, ma non capisco niente.
2: Vabbè,
1: non l'ho mai studiata.
2: Francese con l'accento italiano non è che è tanto bello.
1: No, non mi
2: però
1: sembrava che tu avessi tanto l'accento italiano, però immagino che lì capiscono subito che sei italiano.
0: Secondo me a occhio e croce. A occhio e croce, secondo me Valerio parla meglio il francese che l'italiano. Ma veniamo. Sto scherzando.
2: Je pense.
0: È possibile.
1: Potrebbe essere, da quanto tempo
0: penso,
1: vivi lì?
2: Je suis parti au 2011 per la Suisse, oui.
0: 2011?
2: Sono 15 anni.
0: 15 anni.
1: Ok, un bel po' di tempo. Allora, Valerio, però a proposito di ex, se si buttano, se si salvano.
2: Un piccolo appunto lo posso fare.
1: Vai, certo.
2: Pippo, se vado ad Amici non devo mettere la camicia over.
0: Non devo mettere la camicia over?
1: Non devi mettere la camicia over.
0: Valeria, non ti piace la camicia over?
2: Quella che avevi l'altra volta, sì.
0: Ah, quella che anche tu hai criticato, diciamo, la camicia over.
1: Ma dove ce l'avevi?
2: Il
1: qua,
2: primo,
1: in radio?
0: Vedi?
2: Sì, in radio.
0: Avevo una camicia over blu.
1: Avevi la camicia celeste, quella celeste.
2: A righe. Sì.
0: Ah, quella a righe.
1: Ah, no, l'altra.
0: Sempre
1: quella
0: celeste
1: lì.
0: Era, ma
1: allora basta con le camicie over.
0: Ok, okay, va bene.
1: Bravo, veniamo Valerio, grazie per l'appunto. Facciamo cadere la linea adesso, improvvisamente.
0: No,
2: lo voglio bene a Pippo che lo segue dagli anni 90 da Candy.
0: Grande, grazie
1: bravo.
0: Mille.
2: Dormivo in macchina per sentire tutto il programma.
0: Ma sei un grande, va bene. Veniamo a te invece. Dimmi. Con il rapporto con le ex, com'è?
2: Allora,
0: lo buttiamo,
2: ex,
0: salviamo.
2: Lo buttiamo tutte le altre, però ho avuto una in particolare che sta ancora al cuore, mi batte sempre il cuore quando la intravedo.
0: Tu adesso sei sposato?
2: Sì, sono sposato.
0: Quando
2: con
0: intravedi
2: una figlia,
0: questa ex, nonostante sposato con una figlia, ti batte il cuore.
1: Ma veramente?
0: Sì.
2: Sì, sì, sì. Amo certo mia moglie, ovviamente, però
0: cuore a mille
2: troppo.
0: Quando la vedi.
1: Ma ti batte
0: tachicardia.
2: Sì, tachicardia, rosso.
0: Mamma mia.
1: Ma veramente? Sì, sì, quindi non ti è assolutamente indifferente, anzi addirittura provi ancora attrazione per lei?
2: Sì, ricordo ancora la sua data di nascita, che tra poco sarà il suo compleanno, quindi
0: secondo me
2: dire,
0: se metti uno smartwatch, l'orologio, quello che ti dice il battito del cuore, cioè ti arriva a consultare il medico subito quando la vedi.
2: 80-90 battiti.
1: Perché ti capita di frequente di incontrarla?
2: Perché poi scendo a Salerno poche volte.
0: Ah, tu sei originario
2: quindi
0: di Salerno, vedo, sì, è vero. Sì.
2: Sì, sono originario di Salerno, scendo un paio di volte l'anno. Però ecco, è quella la cosa, che fai sempre in modo di poterla incontrare o vederla.
1: Ma tua moglie lo sa, non è gelosa,
0: no,
1: non è infastidita.
0: Non lo sa.
1: Adesso lo saprà.
2: Non lo sa.
0: Come lo saprà?
1: Lo saprà. Facciamoglielo sapere.
0: Tua moglie
2: no, ma lei lavora. No,
0: lei sta lavorando.
1: Ma lei lavora.
2: Non avrei nemmeno il coraggio di avvicinarmi, perché poi è successo un finimondo.
0: Quindi
2: per
0: tu fai
2: storia,
0: quelle
2: quindi
0: cose tipo Salerno città?
2: Sì.
0: Allora tu dici a tua moglie, che non sa niente, all'oscuro di tutto. Lei di dov'è tua moglie?
2: Di Salerno.
0: Anche lei di Salerno.
1: Ok.
0: Dice a tua moglie: facciamo un giro al corso, andiamo a prendere un gelato al bar, eccetera. No. Che sono i luoghi. No, è un esempio qui. Che sono i luoghi che lei mediamente frequenta, così puoi vederla.
2: Purtroppo ci separiamo sempre giù, perché abbiamo le due famiglie, quindi lei va dalla sua, io vado dalla
1: mia.
0: Ah, lì è il momento galeotto. Quando tu vai dalla tua, giusto?
2: Ma vado a incontrare ancora gli amici che lavorano in centro.
1: Valerio, scusa, ma tu la segui anche sui social? Li utilizzi i social per vederla? Per
2: sono
1: spiarla?
2: sono bloccato.
1: Ah, lei ti ha bloccato, però, quindi lei ce l'aveva con te?
2: Sì. Sì, ho sbagliato. Sì.
1: Ah, hai sbagliato tu? Ok, quindi sì, lei ce l'ha con te. Ammesso che tu dovessi incontrarla.
0: Quindi lei non lo sa che ti batte il cuore, lo sappiamo solo noi adesso.
2: No, anche a lei batte,
1: anche a lei batte.
2: So tramite amicizie varie.
0: Sai che batte anche lei? Anche a lei?
2: Sì.
1: Okay. Valerio, senti, lo so, magari non mi risponderai con sincerità, ma se lei dovesse riaganciarti e dirti incontriamoci, tu accetteresti, visto che sei così ancora?
2: No.
1: Per rispetto a tua moglie, ovviamente?
2: A parte rispetto di mia moglie, che sicuramente ce l'ho, però ho sbagliato troppo.
0: Ha sbagliato
1: troppo. Vabbè, ma se lei ti perdona e dice, incontriamoci, vediamoci ogni tanto.
2: Ci sono troppe cose, anche lei, la sua famiglia.
0: Adesso la famiglia, sì. Poi tu sei stato uno stronzo, è vero?
2: Sì, molto. Okay. Sì.
0: Però mi piaceva dirtelo, Valerio, così.
2: Sì. No, sono sincero perché purtroppo mi sono comportato male.
1: Ti sei comportato male.
0: E dalla ricca Svizzera, noi ti ringraziamo per averci pensato, per aver chiamato questa mattina qui.
2: Continuate così perché vi vedo sempre in televisione la mattina. Oggi solo sono in terapia, quindi non posso vedervi.
0: Non puoi vederci, va bene, però in genere guardi il canale 158 e noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie Valerio.
0: Un abbraccio a te.
1: Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io non ho mai avuto ex, ho avuto mio marito e basta. Però quando sento che le persone, specialmente dopo tanto tempo, si lasciano, mi dispiace tantissimo, veramente, perché dico, possibile che non potevano recuperare?
0: Vedi?
1: Eh sì, vabbè, poi in genere non capita sempre qualcosa di eclatante, a volte non capita proprio niente, per cui bisogna separarsi, capita che finisce l'amore.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
4: Io ricordo tutte le mie ex invece, tutte. Non sono tantissime ovviamente, ma ricordo pure quelle che abbiamo, di cui c'è stata magari una storia breve. La cosa bella, io sui social non ho trovato nessuno.
1: Niente, non ci sono.
0: Allora noi tra 20 secondi vi salutiamo.
5: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Bene. E così sono volate, diciamo, anche queste due ore di oggi, del venerdì, del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss. Auguriamo un bellissimo weekend a tutti e non dimenticate mai che dalle 7 alle 9, con tante sorprese ogni giorno, ci siamo sempre noi qui a Radio Kiss Kiss e vi aspettiamo lunedì prossimo.
1: Io ci sono anche sabato con la Kiss Kiss Play Chart e domenica dalle 12 con me ci sarà Nerissima Serpe, e quindi non perdete
0: ti
1: questa puntata.
0: Ti ascolteremo e ti vedremo.
1: Adesso c'è Paul Young con Every Time You Go Away dal 1985 da Pippo e da Adriana e da tutti noi. Kiss Kiss a tutti!
0: A lunedì! Ciao!

0: Canta questa canzone di Paul Young, Every Time You Go Away, 1975 per la verità.
1: Pensavo partissi con Sapore di Mare, non so perché, Giannini. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e salutiamo anche Antonio Mercurio, perché fra pochissimo ci saranno le news.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Recuperato finora un solo corpo dei 5 italiani morti alle Maldive durante l'immersione nell'atollo di Vavu ad Alimata. Le vittime: Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Somma Cal, la ricercatrice torinese Muriel Odenino, Federico Gualtieri di Borgo Manero, laureatosi a marzo proprio con la professoressa Montefalcone, e l'istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti stavano esplorando una grotta ad una profondità di 50 metri, oltre il limite stabilito a quanto pare dalle autorità maldiviane, che avevano anche emesso un'allerta per condizioni meteo avverse. Forse un guasto delle attrezzature, improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento all'interno della grotta, le cause della tragedia. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso. La visita di Donald Trump in Cina, una pietra miliare. Xi Jinping saluta con soddisfazione i colloqui con il presidente americano, riferendo di molti accordi di cooperazione raggiunti e del consenso sulle questioni internazionali. In particolare sull'Iran, Pechino ha ribadito che la guerra non porta da nessuna parte, che la strada giusta è quella del negoziato. Trump, da parte sua, ha descritto il viaggio in Cina come storico e fondamentale, richiamando alla nuova relazione strategica tra i due paesi. Il tycoon ha invitato il presidente cinese a Washington per il 24 settembre. E tra gli interessi comuni di Cina e Stati Uniti c'è naturalmente la riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran ne rivendica il pieno controllo. Ieri una nave gestita dal gruppo giapponese di raffinazione Ineos è riuscita ad attraversarlo. Intanto la crisi dei rifornimenti irrompe al summit dei BRICS a Nuova Delhi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invitato a condannare Stati Uniti e Israele per violazioni del diritto internazionale e accusa gli Emirati Arabi di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro la Repubblica Islamica. Voltiamo pagina, via libera del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera e dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame a Montecitorio inizierà martedì prossimo. Il testo assorbe tramite un emendamento il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le novità, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti, mentre non ha trovato spazio lo stop al telemarketing per il settore tecnologico, trasformato dalla maggioranza in ordine del giorno. Disagi nel trasporto pubblico a Milano, oggi sciopero confermato per i mezzi dell'ATM, autobus, tram e metropolitane, ma con fascia oraria ridotta. AI Cobas ha deciso di limitare lo stop dalle 8.45 alle 15. Alla base della protesta la contestata liberalizzazione del trasporto pubblico locale e la richiesta di maggior sicurezza per il personale viaggiante. Lo sport, ciclismo, primo successo italiano all'edizione numero 109 del Giro. Davide Ballerini vince la sesta tappa da Pesto a Napoli, bruciando in volata il belga Stuyven. Maglia rosa sempre il portoghese Eulalio, oggi settima frazione, la Formia Blockhaus di 244 chilometri. Infine il calcio, trovato l'accordo tra Prefettura di Roma e Lega Serie A, il derby con la Lazio all'Olimpico si gioca domenica alle 12. In contemporanea programmato anche il blocco di gare decisivo per la corsa Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio, buongiorno Vitale.
1: Buongiorno Max Giannini.
0: Buongiorno a tutti quanti voi, anzi good morning.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max, allora, e Max.
0: Siccome stamattina parleremo di gestione della vita quotidiana lì a casa, capito?
1: Che non è facile.
0: Vi chiediamo subito, siete team faccio tutto da solo, da sola, oppure senza aiuto non riesco a raccapezzarmi?
1: Chiamate sempre qualcuno o siete autonomi?
0: Siete per il self-made o il team walking?
1: 347 490 0042. Questo è il numero a cui mandare il messaggio. Ok?

0: E adesso sì, che inizia la giornata. Che team siete? Che team siete? Tutto da soli? O chiedete aiuto?
1: A casa, quando siete a casa, fate tutto da soli? O... Mm.

0: Saranno contenti i sassofonisti che il sassofono sta ritornando di moda, perché il sassofonista, tra l'altro, non solo è raro da trovare, ma sa anche pagare.
1: E beh, è un arco, come tutti i musicisti, giustamente. Guarda. Secondo solo al bassista, che non l'ho mai capito. No. Io lo facevo
0: per bassista. Ah, no, il sassofonista è molto più pagato del bassista.
1: Certo, ma era perché gli danno i soldi al bassista, perché il bassista non ci fai caso, appoggia lì con le mani sul basso e sta lì tutta la sera, poverino.
0: A guardare le batteriste.
1: E nessuno gli dà mai un aiuto.
0: Signore e signori. A proposito d'aiuto, siete team faccio tutto da solo o da sola o senza aiuto non riesco a raccapezzarmi. Sentiamo qualche messaggio.
2: Ciao Max e Max, Rosanna da Napoli.
1: Ciao.
2: Allora, le cose dove io posso arrivare faccio da sola.
0: È giusto.
2: Quando poi vedo degli ostacoli chiedo aiuto.
1: Brava, chiami per prendere la capata, scusa.
3: Buongiorno ragazzi. Oh,
0: buongiorno, buongiorno.
3: Il detto chi fa da sé fa per tre, quello è alla fine. Provo a chiedere aiuto, ma quando poi vedo che ci si mette due ore a fare una cosa che io farei in mezz'ora, dico vabbè, faccio io.
1: Mamma mia,
0: un po' di polemica.
1: Papà, lascia stare, faccio io.
0: Un po' di polemica, continuate a mandare i vostri messaggi, dai che li ascoltiamo.
1: Vabbè, che neanche te lo chiedo. A chi chiedi aiuto tu? Tu sei un veneziano.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. Continuiamo a sentire i vostri messaggi, vai.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Hola. Pietro da Salerno.
2: Ciao Pietro.
1: No, io sono per il team tutto da solo, anche perché è una vita che sono abituato a fare lavoretti senza l'aiuto di nessuno, dalla pitturazione, giardinaggio e addirittura ho fatto anche qualche trasloco da solo.
0: Addirittura.
3: Ciao, faccio tutto da sola. Il famoso detto: chi fa da sé fa per tre.
2: Chi fa da sé fa per tre, amici non ce n'è.
4: Io a casa faccio tutto da solo dopo che mamma ha cucinato. Dormo, lavo.
0: Tra poco parliamo anche di questo, parliamo proprio di questo.
5: Ciao Max e Max. Ciao. Beh, a parte c'è da dire che siete sempre dei fighi pazzeschi, sempre sul petto, grandissimi.
2: I love you.
5: Io sono il team, devo fare tutto da sola e tutti fuori dalle palle.
2: Non ho capito il finale, scusa. No, non ho capito il finale.
0: Tutto da sola
2: fuori
0: e
2: fuori dalle... No, ce lo rimandi che non sei stata chiara. Beh, papà era così, mi ricordo. Quando iniziava a lavorare, via tutti. Ma perché? Come faccio a imparare a fare i lavoretti?

0: soli oppure farsi aiutare. C'è un pezzo d'Italia che lavora nelle case degli altri, non siamo noi, attenzione.
1: No, noi non abbiamo mai lavorato, anche nelle case nostre.
0: Allora, si chiamano assistenti al lavoro che si fa nelle famiglie, no? Stiamo parlando di badanti, colf, babysitter, puericultrici, assistenti familiari, un mondo invisibile ma che fa muovere miliardi, ragazzi.
1: E permette alle famiglie di vivere.
0: Esatto. Solo tra badanti e colf regolarmente registrate, attenzione, si parla di 900.000 lavoratrici, quasi il 90% donne, il 70% straniere. Per la prima volta le badanti.
1: Sì, modestamente. Ci interessa questo argomento a me, a te.
0: Hanno superato le colf, confermando che l'Italia diventa sempre un paese più vecchio e c'è bisogno delle badanti, dei badanti, ragazzi.
1: Ma è un lavoro che vogliono fare in pochi.
0: Tra poco parleremo anche di un'altra figura molto ricercata, le puericultrici, va bene? Per i primi mesi del neonato e la maternità, insomma.
1: Perché tate, io le chiamavo. Ma è anziano e non vale.
0: Tra poco ne parliamo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Yes, yes.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Renault.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Yes, yes.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Yes, yes.
17: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Yes, yes.
18: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
19: più gonfia?
18: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: Yes, yes.
21: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
23: Yes, yes.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
24: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, volevo capire, tra l'altro, Marrakesh sta facendo un film sulla sua vita.
2: Sì.
1: Perché bisogna andare al cinema a vedere.
2: Assolutamente, io vado già stasera a prendere il posto per sicurezza, non vorrei restare senza.
1: Poi succede che trova la compagna della sua vita, fanno un figlio, però entrambi non hanno il tempo di crescerla. Come la mettiamo?
2: Non lo so, però è tosta, perché è un problema che riguarda tanti. Fai un figlio, ce l'hai e poi.
1: Ci sono le puericultrici, ci sono le assistenti alla maternità e le doule. Le dule. Cos'è? Sai cos'è la dula?
2: Sì, quando mi fai tutti i complimenti. Tu di solito mi aduli, lo so. Ma parliamo d'altro.
1: La puericoltrice è una sorta di specialista dei bebè, si occupa appunto di igiene, alimentazione, routine quotidiana, gestione dei primi mesi del neonato. Poi c'è la dula.
2: Questa me la devi spiegare. Sì. Allora.
1: Il termine arriva dal greco, che significa donna che aiuta, ma che attualmente è considerata una professionista che offre supporto emotivo, pratico e informativo alla madre prima, durante e dopo il parto, senza sostituirsi perciò però a le ostetriche o quant'altro.
2: Cioè, quindi la dura è un'assistente vocale.
1: Una mamma.
2: Che ti dice cosa fare, ma ti dà una mano fisica? Sì, o da solo?
1: No, ti dà solo assistenza morale.
2: Che mi serve assistenza? Cioè, è come un giudice alla maratona.
1: Bravo,
2: cioè,
1: bravo.
2: Dai, vai, forza così, però non la toccare se no ti squalifica.
1: La dura.
2: Ma ragazzi, è un nuovo lavoro, io lo farò, lo voglio fare.
1: Bravo.
2: Anzi. Faccio la tua dura.

0: Dracula.
1: Dracula, con, ragazzi, col sugo fatto bene.
2: Allora, in determinate zone la Dracula è importante. Guai a sbagliare
1: mai.
2: La Dracula
1: è anche la costina di maiale, no, se non sbaglio. Cominciamo alle 9 del mattino, ragazzi, a parlare di mangiare. Cioè, 9.33, qual è?
2: Stiamo parlando di aiuti in casa, soprattutto quando ci sono dei bambini. C'è un messaggio che ci ha molto colpito, ascoltiamo. Sì.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno, Max e Max. Verissimo quello che avete detto su chi aiuta le famiglie, sulle figure che aiutano le famiglie nelle attività quotidiane. Io sono vedovo e se non avessi una tata che si prende cura di mia figlia, non saprei proprio come fare con il lavoro.
2: Vedi.
1: E incide tantissimo, proprio sulla vita di tutti.
2: Sì, un tempo crescere un neonato, un figlio, bastava la famiglia allargata, anche il quartiere, i vicini di casa. Tutto.
1: Adesso di chi ti fidi, innanzitutto?
2: Adesso le famiglie sono più piccole, si va fuori e non ci sono più i nonni. Tra poco parliamo di una figura.
1: Di una figura che era un po', prima era quasi un gioco come figura, adesso diventa fondamentale.
2: La babysitter. La babysitter.
1: Tu ce l'hai avuta la babysitter?
2: No, io personalmente no. Mio figlio sì.
1: Adesso mi spiego tante cose di te allora.

Mi aspettavo uno per farmi spaventare. Io lo dico alla tata, io lo dico. Intanto guarda che arriva. Arrivano loro. Venivano usate come tata ai tempi. Gli esatto. Ai bambini e state buoni. Stiamo parlando delle bambole di pezza. E adesso ascoltiamo. Scusami. Porno. Ma è New Kiss, eh?

0: Gianni Pezza.porn New Kiss.
1: Com'è il meteo, Gianni? Tu che sei esperto? No, mi fido di te. Meglio sentirlo dai nostri amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'arrivo di un fronte perturbato provocherà in giornata un peggioramento soprattutto sulle regioni settentrionali. Nelle prossime ore rovesci e acquazzoni sempre più diffusi al nord e sulla Toscana, tempo più asciutto altrove. Nel pomeriggio il peggioramento si accentuerà al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Andrà meglio altrove. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online.

0: più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
2: perché se non devi non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
10: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Piuttosto, Where is my babysitter?
1: Che è difficile da trovare, più del marito.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:48 del mattino. A proposito di babysitter, sentiamo questo messaggio.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sono una tata.
1: Che bello.
2: Dire che è un lavoro meraviglioso, impagabile.
1: Beh.
2: E niente, perché in realtà ho rinunciato al mio studio, alla mia vita, per questi bimbi.
1: Ma che bello! Ci ha colpito però questo impagabile. Invece abbiamo scoperto che si paga giustamente.
0: Giustamente.
1: C'è una forbice decisamente larga, secondo
0: sì,
1: te
0: allora,
1: cosa fai?
0: C'è la differenza tra le babysitter e le tate. Le tate sono un pochino più, come dire...
1: Beh, la tata è la vice mamma.
0: Una figura
1: proprio,
0: educativa, di riferimento. Ecco, bravo, è una vice mamma.
1: La vice mamma proprio.
0: Però per quanto riguarda le babysitter, 25 ore settimanali con bambini sotto 6 anni possono arrivare anche a 1.600-1.700 euro al mese, considerando paga, contributi, ferie, tredicesimo, TFR. Tutte le...
1: Adesso me lo
0: per l'etate il costo aumenta un pochettino di più.
1: Io non ho tata, no, perché purtroppo non ho il fischi du roll. Ma ripeti un attimo, quant'è la babysitter?
0: 1.600-1.700 euro al mese.
1: Ok. Attimo, devo andare inoltre una domanda, torno subito.
0: Io voglio salutare la Teresa. Io ho avuto la fortuna di avere una dirimpettaia di casa, una vecchia casa dove abitavo, che ha cresciuto per i primi 3 anni e mezzo
1: Lorenzino.
0: Mio figlio Lorenzo. Ed vicina. È stata una vicina di casa. Che...
1: improvvisata, quindi, no? Che sono le migliori.
0: No, no.
1: Non lo faceva, lei faceva proprio.
0: No, faceva per bene, per bene. Grande Faccio. Teresa. E tutt'oggi mio figlio ogni anno, almeno un paio di volte all'anno, la va a salutare e si ricorda perfettamente tutto quello che ha passato con lei.
1: Anche mia mamma l'ha fatto, la babysitter. Poi hanno visto come ha cresciuto noi, hanno detto: sì, lasci stare, facciamo noi. Ma
3: avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, superstar, anche essere superstar ti leva tanto tempo dalla famiglia, non sai cosa fare, non sai...
1: E le superstar infatti sono cinture nere di babysitter, doula, tanti matrimoni sono stati rovinati proprio per quello.
0: Ma... A proposito di babysitter, se ne avete una, allora gli potete lasciare i pargoli e venire a una delle quattro tappe del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, ci
0: Torino,
1: siamo.
0: Torino, 29 e 30 maggio, Baia Domizia, 12 e 13 giugno, Viareggio, 26 e 27 giugno, Pescara 10 e 11 luglio, ogni tappa due giorni di emozioni.
1: Ragazzi, la musica più bella torna in piazza.
0: Il giorno 1 ci si diverte nel villaggio di Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione, DJ set. Nel secondo si continua a fare casino nel villaggio, poi la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Insomma, ragazzi,
1: modestamente, basta una parola per definire tutto, anzi quasi due, facciamo tre.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss

0: dalla bellissima Case of Glass dei Linkin Park. Bella. Ragazzi, c'è la storia della musica mondiale.
1: A tema, fra l'altro, perché adesso la colazione la fanno a Pechino, non in America.
0: Allora,
1: sono là.
0: Questa band, grazie a questa canzone che dà titolo all'album, uno degli album più mitologici della storia della musica, del 1979, Breakfast in America, ha fatto per tempo credere che i Supertramp fossero americani.
1: E infatti,
0: i Supertramp sono britannici. Manchester.
1: Ma tante band hanno questo equivoco. Però adesso ascoltiamo, ragazzi, cosa?
0: Breakfast in America.
1: Ho avuto fame, non so perché.

0: Supertramp, Breakfast in America 1979.
1: Esatto, good morning Kiss Kiss. Guarda la nostra Carolina, lei no, lei ha fatto la tata agli annutoli da sola.
0: No,
1: sì.
0: Però per un periodo invece di prendere la dula, sì, ha preso la mula.
1: La dula. Magica mula, tu fai la dula. Non usciamo più.
0: Il toro che andava dietro alla...
1: perché è vero, per la
0: babysitter,
1: per la colpa di babysitter, sono dei matrimoni che sono andati. Ma parliamo d'altro, parliamo che fra poco ci sarà il caccia alla bufala e poi parleremo sempre di queste figure importantissime. Intanto voi preparatevi e adesso ascoltiamo
0: Lady Gaga, Deutsche Runaway.

0: canzone, che video, che roba. Lady Gaga, The Runway, molto bella.
1: Caccia alla bufala.
2: Attenzione, ho sentito una marca, non si può dire, in cuffia, ma adesso è arrivato il momento del caccia alla bufala.
0: Te la ricordi?
2: Era una marca di un'auto, non la posso dire, la dirò dopo. Adesso parliamo di cose importanti, cioè caccia alla bufala, siete tutti pronti? Per i nuovi amici, perché ci seguono tanti nuovi da poco, hanno detto ragazzi, siete molto bravini, o hanno sbagliato radio, o siamo bravini, secondo loro.
0: Bravini, allora partecipate, bravini.
2: Inini. Partecipate al caccia alla bufala, vi spieghiamo come funziona. Leggeremo tre notizie, una è una bufala fra le tre. E chi indovina, Giannini?
0: Chi indovina? Il più veloce vincerà non solo i nostri gadget, ma stamattina ci mettiamo dentro anche 2 ore settimanali con una babysitter.
2: Paghi tu però.
0: Se non avete figli, ore. Ci fate quello che vi pare.
2: No, se non avete figli, ve li diamo noi in prestito. Siamo pronti? Cominciamo. Dai. Notizia numero uno. Ci trasferiamo nuovamente in Cina. Perché sta facendo discutere il trend beauty del high school. Non so se l'ho detto bene, ma praticamente letteralmente il cranio alto. Sì, c'è questa moda fra i giovani, sì, ragazzi. Cercano di modificare la forma della testa per ottenere un profilo considerato più armonioso e fotogenico.
0: Vabbè.
2: Ai tempi già fecero danni con le donne che facevano il piede, le mettevano il piede nella scarpa piccola, rovinata. Ma fanno con la testa. Cercheranno delle teste d'uovo, probabilmente. Contenti loro, contenti tutti. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, il cantante Mick Jagger durante una recente intervista per la promozione del suo ultimo album insieme alla band avrebbe dichiarato di aver avuto una parte importante nello scioglimento dei Beatles. Ha rivelato addirittura di aver imbastito un progetto per un duo con John Lennon poco prima che questo fosse ucciso a New York. Sui social, dopo le dichiarazioni, sono nate molteplici teorie del complotto, diventate subito virali. Insomma, strana storia. Notizia numero due.
2: Vai di complotto, quando si sa benissimo che i Beatles sono ancora tutti vivi e vive sul loro pianeta. Notizia numero tre. In Corea, una donna, a Seul praticamente, è diventata virale dopo aver postato una bizzarra pedicure del suo gallo domestico. Sì, e praticamente gli ha decorato le unghie con lo smalto colorato. Vabbè, il gallo ha iniziato a fare le unghie, ma ovviamente è diventato virale, tutti quanti a criticare, ha detto ma nessuno si interessa del gallo. Ma il gallo non ha detto nulla, era contento dello smalto. Si era un po' preoccupato quando lei ha acceso il forno per asciugare lo smalto. Il gallo ha frainteso, il forno acceso. Però ragazzi, non gli ha fatto, vedi? È ora di dire che questa è la numero 3. Tocca a voi adesso. Qual è la bufala? Aspettate via di Giannini, se no perdete il turno. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno? I cinesi vogliono la testa d'uovo. O la numero due? Mick Jagger è la vera Yoko Ono. O la numero tre? Smalto per il gallo.
0: E allora via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, ma soprattutto la bufala. Qual è stamattina? Dai che facile, dai.

0: Ci siamo, eh? Siamo pronti per la premiazione.
1: Esatto.
0: Sai chi ha vinto questa mattina?
1: La tigre.
0: Attenzione, vai. Avanza un
1: aereo. La tigre di Cremona.
0: Mamma mia. La prossima volta lo chiama da Sasso o niente. Buongiorno Antonella.
2: Buongiorno.
0: Chissà te. Allora, giusto, no? Da Cremona, ha detto Giannini. Perfetto. Allora, Antonella, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: È la seconda.
0: Ma certo.
1: Bravissima. Nessuna rivelazione di Mick Jagger che avrebbe anche fatto sciogliere i Beatles, dai.
0: Anche perché adesso è impegnato col nuovo album, non può. Senti, così giusto per sapere, Antonella, tu sei stata babysitter, hai avuto una babysitter, hai fatto la tata, l'hai avuta una tata?
2: No.
0: Niente, cresciuta da sola, bello, meglio
1: se
0: non così.
1: Fa tutto da sé, chi fa per sé la fa per tre.
0: Complimenti. E allora, Antonella, ti mandiamo tutti quanti i gadget, ti rimettiamo fra il Duomo e il Battistero lì in piazza Cremona, ok?
2: D'accordo.
0: Passa a ritirarli, mi raccomando.
2: D'accordo.
0: Kiss a te, Antonella.
1: Ciao. Intanto non le abbiamo salutate tutte le babysitter, le date, le golf, le badanti. Salutiamo le badanti che ci tornano comodo.
0: A noi sì.

0: DJ Snack.
1: Yeah. Snack. Ho fame.
0: Three Kids in the Dark, questa è Radio Kiss Kiss, 10 e 16 del mattino.
1: Sì.
0: Sempre a proposito di case, di bambini.
1: Babysitter, tate. Noi abbiamo parlato, salutate, no? Tutte le tate, le visite anche le badanti. Ma c'è. Sono delle figure particolari nate proprio come futuri babysitter.
0: Sì, perché la soluzione ideale per chi ha la fortuna di averli sono i nonni.
1: Certo. E non solo come babysitter, anche per la pensione, ricordiamo, importantissimo.
0: Molti nonni moderni però sono un po' recalcitranti perché hanno ancora voglia di viversi la vita, godersi la vita. Allora quando i figli dicono ci sono, ma
1: i nonni,
0: puoi tenere i nipotini, nonni, ma di che io devo andare a fare?
1: Cioè,
0: io devo fare la parapendio, devo andare in kayak,
1: ciao, da fare spinning, devo fare tutto,
0: però
1: perché anche si è alzata l'età, ma
0: vabbè, certo.
1: Dei nonni, dai, su.
0: Però cari nonni, sappiate che prendersi cura dei nipoti non è solo un gesto d'amore familiare, ma un vero e proprio allenamento per il cervello. Infatti, secondo una recente ricerca condotta su quasi 3.000 nonni inglesi, l'impegno nel caregiving ha degli effetti super positivi su memoria e capacità verbali. Quindi parlare, portare a scuola i bambini,
1: nipotini,
0: parlarci,
1: certo,
0: preparare i pasti, insomma starci attenti, vi fa stare bene, vi fa stare bene.
1: Vi fa stare bene, vi fa stare bene, e aiuta e stimola soprattutto a combattere la demenza.
0: Esatto, esatto. Quindi non sacrificatevi perché vi fa bene, vi fa bene.
1: Ancora si devono sacrificare i nonni. Secondo me che stanno facendo già tanti sacrifici, ragazzi.
0: Certo, con parsimonia, perché sennò li

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Kiss, kiss.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss Kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Kiss Kiss!
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Kiss, kiss. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: Kiss Kiss!
18: Una canzone!
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: canzone estiva. Quando torni, Annalisa? Quando torni?
1: Dipende. Sta aspettando, sta cercando una tata, se no non può liberarsi.
0: Ha ragione, ma non c'ha figlia, Annalisa.
1: Ti porta avanti col lavoro. Ah, prenderà una dulla. Adesso le VIP prendono la dulla.
0: Attenzione, perché c'è una figura professionale a proposito della gestione della casa e della famiglia, che il cui nome evoca già una figura mitologica. Il maggiordomo.
1: Porca miseria.
0: Allora, a dispetto di fumetti, romanzi gialli, film.
1: Che è sempre il colpevole, non ricordiamolo.
0: Il maggiordomo è una vera professione d'élite con possibilità di guadagni davvero considerevoli.
1: Sì, stiamo parlando di che cifre più o meno?
0: Allora, innanzitutto parliamo di José Robles, che conferma questa roba, che ha aperto una scuola di maggiordomi a Roma, che dice che ha fatto il maggiordomo di Mitterrand, Michael Jackson, Madonna. Ha detto che si possono guadagnare, se sei uno bravo e preparato, tra i 6.000 e i 12.000 euro.
1: All'anno?
0: Al netto, al mese, al netto. E in più ci sono anche, ti danno la casa, l'auto, le assicurazioni e fondo pensione. Ragazzi, maggiordomo soprattutto per i super ricchi, quelli a cui non puoi dire di no, perché ti chiamano a luna di notte, devi correre.
1: Super ricchi, no? Chiunque di noi ha la possibilità di spendere quei 10.000 euro al mese per avere un maggiordomo.
0: Però
1: no?
0: Devi avere la capacità di supervisionare, che ne so, collezioni d'arte oppure le cantine di grande valore. Io ho la cantina di grande valore.
1: Cantina. Allora tu, sai perché? Infatti poi ne parleremo anche dell'origine del nome maggiordomo. Nasce dal fatto della cantina, lo sai?
0: Vero? Maggiordomo.
1: Però io volevo prendere un maggiordomo. Tanto 10.000 euro al mese. Massimo.
0: Anche 12.000 euro.
1: Anche 12. Solo che la casa è talmente piccola, poi in casa o io o lui.
0: O il maggiordomo.
1: E quindi che faccio? Vabbè, faccio io, dai.
0: Ti fai uccidere dal maggiordomo, capito?
1: Ma poi...

0: allora, mister Noi Doll, ma vai a sapere perché maggiordomo ha a che fare con le bottiglie? No, mi interessa sta roba.
1: Allora, siamo andati a vedere ovviamente l'etimologia della parola, no? Maggiordomo viene da major, maggiore, quindi grande, e domus, casa.
0: Casa.
1: Perché lui, il maggiordomo, era sovrintendente, lui gestiva anche la finanza ai tempi. Cioè il maggiordomo, il capo del maggiordomo, era figura, proprio non era solo l'addetto alla, diciamo, l'ordine, la pulizia. Aveva gli acquisti e tutto quanto. In Italia, te la ricordo la canzone. Deriva anche dal Medioevo. Ma in altre nazioni, tipo, guarda caso, Francia e Inghilterra, si chiama The Butler o Bottiglier. Perché era responsabile della cantina.
0: Che è la cosa più importante.
1: Perché la roba buona, alla fine, la responsabilità. E il maggiore dice: le camere sono. Me ne frega niente, l'importante è che la cantina sia
0: vino,
1: piena.
0: E il vino sta bene?
1: No. Oh. Ma quel vinello là, oltre che a casa tua, diceva il grande marchese del Grillo.
0: Billy Eilish.

0: allora la grande lì, se sì. Ne parlavamo ieri della
1: Toffoli. Infatti, ma lei aspettava un po' perché cercava la babysitter, perché lei ne ha due, eh? Emma, Cecile e Sebastian.
0: Un po'. Sì. Te lo ricordi quando quelle iconcine che diceva l'amore è?
1: Col cuoricino. Sì. Ma lei lo canta però, ed è New Kiss.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Kiss Kiss. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Kiss, kiss.
12: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss, kiss.
12: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto.

0: sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di collaboratori domestici, sì, assistenti di casa, familiari, maggiordomi, queste cose
1: sono
0: così.
1: Figure ricercatissime.
0: Golf.
1: Importantissime. Golf, badanti, babysitter, che permettono di vivere normalmente ad altre persone che hanno magari un lavoro e anche dei figli.
0: Dalla Cina, signore e signori, ascoltate, perché adesso in realtà sono state messe già in commercio. Le golf, le tate robot.
1: No, mi dispiace.
0: Allora, sviluppata dalla Sì. Io sono andato anche a vederla.
1: Perché tu sei interessato, fra l'altro.
0: Devi sempre avere un piano B, un'alternativa, non si sa mai nella vita. Allora uno dice, vabbè, c'è una cosa da parte.
1: Mi vesto da robot e faccio la tata. Bravo, sentiamo.
0: Allora,
1: un po'.
0: La società Unix AI ha presentato a Shuzhou il robot umanoide progettato per svolgere in autonomia diversi compiti della routine domestica. Allora, io sono andato a vedere. Sì. Prepara succhi di frutta, frigge uova, condisce le insalate, riordina gli ambienti disordinati, fa anche il letto.
1: Anche il letto.
0: Allora, è una cosa particolarissima, veramente. Sì. Anche un aspetto umanoide.
1: Eppure, cioè, manine, tutte cammina. Guarda, una domanda, tu che l'hai vista così. Informati bene. Si dà da fare anche, diciamo, come.
0: No.
1: E allora, altrimenti l'avrei comprata volentieri.
0: Il successo è stato immediato. La produzione mensile ha già superato le 100 unità.
1: Sì.
0: Il prezzo è ancora un po' alto, però si spera che vada giù.
1: Alto dipende sempre dal punto di vista, da 7,40 dall'unico di.
0: Te lo ricordi, io e Caterina di Alberto
1: Sordi? Ma la stessa fine facciamo. No.
0: Di più.

0: Madonna. Sabrina.
1: Te l'ho detto.
0: Bring your love. Ma attenzione, io se avessi una Golf Robot mi metterei sul divano e mi godrei una bella puntata di Amici senza essere scocciato.
1: A proposito di Amici, chi voti Giannini?
0: Allora, vi ricordiamo che con Kiss Kiss c'è la possibilità di scegliere il preferito tra i finalisti di Amici, Angie, Ellen o Lorenzo. Ci sarà in finale anche il nostro Pippo.
1: Hola.
0: Potete andare a votare su kisskiss.it/radio/ospiti/amici-voti
1: e andiamo
0: fino alle 17 di oggi per scegliere il vostro preferito. Andate! Voglio una

0: voglio.
1: Lo sai che voglio?
2: Che vuoi? Che vuoi? Dimmi.
1: Prima abbiamo ascoltato i Supertramp, canzone storica della pop rock, no?
2: Storia.
1: Continuiamo con la storia, sempre.
2: Sì. Un'altra band americana? No.
1: ma sai quanta gente pensa che i Pink Floyd siano americani?
2: Invece si sa benissimo che sono italiani. E tanto vale uguale, no?
1: 1973. I Pink Floyd decisero di fare una canzone per parlare dell'ipocrisia che c'è dietro il denaro.
2: Infatti, una satira pungente è stata indefinita.
1: Incomincia con una cassa che fa.
2: Ah, ma parliamo di money per caso?
1: Bravo.

0: Canzone storica era il 1973, erano i Pink Floyd con Money.
1: E noi non vi chiediamo nessun tipo di money per ascoltare la musica
0: tutto
1: più bella,
0: gratis.
1: È tutto gratis. Oh, anche
0: miseria.
1: Sul canale TV 158 Kiss Kiss TV.
0: Tutto gratis.
1: Tutto gratis. Ah, tu non paghi per stare qua?
0: No.
1: Ah,
0: no.
1: Porca miseria, io devo dare 20 euro al giorno per stare qua.
0: 20?
1: Sì, sarebbero 10, però pago anche per te.
0: Ma c'è anche il parcheggio, ti danno anche il parcheggio.
1: No, non ho la macchina, Giannini. Intanto abbiamo una notizia decisamente particolare, ma fra poco facciamo così: prima ascoltiamo Saif. Che visto che domenica giochiamo tutti a mezzogiorno, la partita di calcio, canta buona domenica.

0: domenica.
1: Sai, Info, buona domenica. Poi l'hanno trovato l'accordo, no? Ci pare.
0: Non lo so. Non lo so. Conferma, tu parli per domenica.
1: Cioè, la Lega, sì, la Lega.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì. Ha fatto un danno, secondo me, ragazzi. Allora, giocano tutti ufficiale, no? È il comunicato ufficiale. Giocano tutti alle 12 domenica.
1: 12:30.
0: No, no, 12. Manca 12:30. Fastidiosi che non sono altri. Quindi, alle 10 tutti a tavolo con ragù, perché ragazzi, la domenica è domenica. Facciamo la colazione tipo con ragù e quant'altro.
1: Ma tanto
0: alle
1: in ballo
0: 10.
1: Non c'è niente. Ci sono stati 80-90 milioni di euro.
0: Ma
1: per la
0: sono
1: Coppa.
0: I loro, a noi che ce ne frega. Cioè, quando, mi fa sempre ridere quando parliamo dei soldi delle squadre di calcio come se fossero i nostri. Eh no, perché abbiamo speso, ma che hai speso? Che tu, fra l'altro, compri le cose finte, non del merchandising, e allo stadio scavalchi. Vabbè, siamo italici. Sto diventando un po' nonno. Hai presente quando inizi col nonno a fare
1: allora,
0: noi cazziatori?
1: A proposito
0: di... i tempi, caro Giannini.
1: Siamo partiti dai neonati, poi siamo passati ai bambini, poi siamo passati agli adulti con le colpe e quant'altro. Tra i lavori più gettonati del futuro invece c'è quello dei badanti, ovvero l'assistenza alle persone anziane. Prendi nota, prendi la penna, prendi la carta.
0: Che pare,
1: la penna.
0: Allora non c'è bisogno. Oddio, no, visto che una certa età ci dimentichiamo le cose, le segniamo. Però è un po' un paradosso, no? Il lavoro del futuro con un anziano che di futuro ne ha poco.
1: Allora, la cosa preoccupante è che è sempre più difficile trovare persone davvero preparate e professionali, ma anche figure non professionali.
0: No,
1: cioè, è difficile trovare i badanti che si occupino degli anziani.
0: Anche il parcheggiatore, no? 3 euro la macchina, non ce l'ho, mi tieni nonno? No.
1: Si stanno trovando degli escamotage di cui stiamo per parlare, ecco.
0: Ma quell'escamotage lì è vero? Cioè per
1: sì,
0: il nonno?
1: È vero.
0: Secondo me no, dai.
1: Sì, sì, no, è vero. Anzi, io...
0: metti in coda già, prenoto per due.
1: Black Eyed Peas.

0: The End of Beginning, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di assistenza agli anziani, ti ho detto prendi nota.
1: Ma secondo
0: scrivi,
1: te
0: che fa anche
1: registrando,
0: bene,
1: fa anche bene, due testimoni,
0: fa anche bene al cervello scrivere tutte queste robe così.
1: Problema che non ho.
0: Allora, una figura che sta prendendo sempre più piede è quella del badante di condominio.
1: Ma questa me la devi spiegare
0: il
1: bene.
0: Il badante di condominio. Allora, a Roma è partita la prima sperimentazione di questo modello di assistenza pensato per aiutare gli anziani soli. Allora, soprattutto nelle case popolari, che fanno? Consegna farmaci, accompagnano alle visite mediche, fanno la spesa, ti fanno compagnia, ogni tanto ti chiamano per sapere se è tutto a posto. Certo, non si
1: dovrebbe essere l'anomalità della famiglia,
0: esatto,
1: questa cosa. Dici,
0: esatto.
1: Qualora, diciamo, sai, anziani sole, quant'altro, è giusto dargli una mano.
0: Allora,
1: bellissima
0: purtroppo
1: figura.
0: La figura del badante, l'abbiamo detto prima, una figura professionale, costa tantissimo. E quindi ci sono delle persone anziane, anche delle famiglie, che non se lo possono permettere. Quindi un condominio con molte persone anziane, metterci un responsabile, fra virgolette, un badante di condominio, farebbe risparmiare tantissimi soldi alle famiglie, soprattutto farli
1: un
0: stare
1: tranquilli.
0: Un punto
1: di riferimento.
0: Un punto di riferimento. Una volta c'era il portiere, capito?
1: Eccolo.
0: Che faceva
1: oh, mamma mia, portiere portinaio che comandava, se la comandava.
0: Che
1: comanda. Dai.
0: Adesso ci potrebbe essere il badante di condominio, il cosiddetto
1: possiamo
0: welfare
1: dirlo?
0: Del pianerottolo. Sì.
1: Questo secondo me dovrebbero farlo per legge, anzi invitiamo il nostro governo a dare questa idea perché è geniale. Uno a turno, tutti quanti danno occhio perché ragazzi è triste che c'è gente che ci lascia e se ne accorgono dopo mesi perché c'è l'odore.
0: Per la verità salutiamo tutte quelle persone che lo fanno senza essere pagati perché
1: è quello.
0: È bello. Se avete un anziano vicino casa ogni tanto citofonate, chiamatelo, ma anche se non è vostro parente.
1: Ho capito, però tu dici e non mi chiami mai.

0: certo, io non so stare al mondo.
1: Senti che bel messaggio, se mi dovesse succedere di aver bisogno di una badante, sarà il momento di salutare tutti, perché almeno toglierò un peso a chi rimarrà. Ho già avvisato tutti a scrivere questo messaggio, Nonna Gloria.
0: Sì. Ed è un classico. Chi dice così poi farà la badante a tutti quanti.
1: Nonna Gloria, siamo
0: è
1: sempre
0: lunga
1: con te.

0: Chissà te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo. Ma prima c'è il calcetto. Chissà te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con: ragazzi, questo giro offro io. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Kiss, kiss.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: Kiss, kiss.
11: Amore, è fatta!
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto! Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile!
12: Sì, vabbè, ma non esiste!
11: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Kiss, kiss.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss.

0: Serena Brancale, Levante, che tra l'altro saranno le protagoniste della prima tappa, diciamo, questa scena.
1: Segreto. Vabbè, dai, ormai l'hai detto.
0: La prima tappa a Torino, poi dopo vi snoccioleremo tutte
1: preparatevi.
0: Tutte le i cantanti, i protagonisti.
1: Kiss, way.
0: Però torni sempre al mio paese. Parlavamo proprio di questo a microfoni spenti.
1: Che non mancano mai gli anziani, eh?
0: Esatto. La cosa più caratteristica di quando vai in un paese, soprattutto di questi tempi, è vedere che poi uno dice, vabbè, è mortificato, ma di che? Allora, la seggioletta davanti alla porta dell'anziano seduto, che casomai in mezzo al sole e in mezzo all'ombra, che sta lì.
1: Che gli anziani sono delle meridiane, loro girano in base al sole,
0: Che sta lì, sembra che stia lì seduto sulla sedia tutto il giorno, in realtà poi, che ne so, cappa i fagiolini.
1: Non solo per quello, il badante di condominio, loro sono i badanti del paese, che sanno chi entra, chi esce, dove sta andando, cosa ha fatto e perché, e tornano utili.
0: Esatto, poi stanno lì, prendono il sole che fa bene alle ossa, parlano con le persone che passano, quindi c'è interazione.
1: Commentano i lavori che fanno, ragazzi, è fondamentale.
0: E soprattutto,
1: noi anziani.
0: Soprattutto, se tu passando non vedi la signora sulla sedia fuori al portone,
1: l'uscio
0: di casa, ti preoccupi, entri dentro, ma che è successo?
1: Invece noi viviamo in un'epoca in cui ti muore quello di fronte sul del pianerottolo, e finché non senti l'odore non te ne accorgi. Benefreghismo.
0: Purtroppo è un po' così, nelle grandi città c'è questo problema, ognuno si fa i fatti suoi, nessuno bussa al citofono per sapere come stai, nessuno ti dice hai bisogno di qualcosa, niente.
1: Se non hai confidenza, no Max, non lo vedi da un po', almeno informarsi, ci sta. Quindi se non ci vedete per un po', informatevi dove saremo.

0: Yanoter, questa è Radio Kiss Kiss di 11.31 11.32.
1: Ma
0: vai.
1: Sì, fai vedere che siamo dei signori a Bonda.
0: No, perché
1: tanto
0: poi
1: è
0: se non dici l'orario preciso, dici che si saranno registrati. No, non siamo registrati, no. Siamo in diretta.
2: Abbondantissimi, abbondanti.
1: Ricordiamoci, ma soprattutto devi dire anche il giorno. Perché se dici l'orario non si accorge.
0: Perché non me lo ricordo.
1: Oh, vedi, siamo registrati. Quindi
0: so che è un venerdì, ma non mi chiedete, guarda, aspetta. Oh. Venerdì 15 maggio.
1: Allora, venerdì
0: 2026.
1: Venerdì, non mi rompete i venerdì.
0: Ma lo sai perché mi sono ricordato? Perché sono stato ieri sulla seggiolina un po' al sole, il fosforo, le cose.
1: E intanto scherzavamo, noi volevamo salutare il nostro amico Emanuele che ha detto, vedi, fanno così con una vicina di 85 anni, casualmente ha detto loro ogni tanto la citofonano, ha detto era caduta, si era rotta il femore, la figlia era uscita, non c'era, se non ci fosse stata la citofonata magari era ancora lì. Lo vedi che serve informarsi dei vicini? Quindi Gianni, non ti preoccupare, un giorno sì, un giorno no, veniamo a citofonarti a casa. Sei
0: grazie,
1: contento?
0: Ti voglio bene.

0: Måneskin, ma attenzione.
1: Ace. Eh no, perché non so come si pronuncia. No, non andare via, Jenny, non la dico più, giuro. Ti chiedo scusa in ginocchio, che sono in ginocchio da una vita. Mace, cattive abitudini.

0: del disappunto riguardo a quei due o tre ragazzi che hanno fatto quella stronzata, scusatemi il termine, permettetemi,
1: sì, durante il Giro d'Italia,
0: sì, che hanno rischiato di far cadere il gruppone perché c'era uno che li riprendeva col telefonino per fare la cavolata. Però io
1: ragazzi,
0: sono convinto,
1: mica troppo, più di 20 anni, 20, 21, 22, vabbè, sbagli, quindi altro che ragazzi,
0: sono convinto, sì? E dimmi il contrario, oppure ditemi il contrario, che questi ragazzi non hanno dei nonni, perché se un nonno ti fa una cazziata e ti dice guarda questa roba è una cazziata più di un papà e di una mamma,
1: vale,
0: perché il nonno ti mortifica,
1: che non è quello che ti protegge sempre, però quando ti cazza significa c'è un motivo triplo.
0: Ecco, non hanno dei nonni, perché se avessero avuto dei nonni questa cavolata non l'avrebbero mai fatta.
1: Incoscienza, che purtroppo al giorno d'oggi è vero, qualcuno ci fa notare che non è un problema che i nonni ci sono o non ci sono, le nonne e le nonne, che sono tutti su Only Non adesso. Only anche loro, fidati di me, li ho visti.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa,
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà.
4: Solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Yes, yes. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Yes, yes.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Yes, yes. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Kiss Kiss.

0: Questa è American Girls, trattare bene gli anziani perché la vecchiaia è una cosa democratica, se non vi salva il trapasso prima o poi
1: ci si passaggio arriva. In proprietà.
0: Quindi trattare bene un anziano è come trattare bene noi stessi nel futuro.
1: È una ruota, non volevamo dirvelo, è una ruota.
0: Più di mezzo milione di euro realizzato in 110 truffe tra febbraio 2022 e marzo 2023 è l'esito di un'indagine fatta dai carabinieri, una rete strutturata con base a Napoli, però no, attenzione, per queste cose non c'è da generalizzare, sono dappertutto. Mezzo milione di euro ai danni di 110 anziani con la truffa del falso carabiniere o falso avvocato.
1: Che per ogni nonnina che riesce a beccarli
0: o
1: nonnino che di solito le fanno vedere, ce ne sono altre vittime. E lo trovo di un triste perché andare a togliere soldi a un anziano che già prende due soldini di pensione, veramente.
0: Pensate,
1: non è che siano altri reati migliori.
0: Che
1: però
0: era una banda di 10 persone che organizzava proprio dei mini teatrini per.
1: Io questi li terrei di fare mangiare, bere, li farei diventare anziani.
0: Mamma mia.
1: E poi li farei campare da soli. Adesso arrangiatevi.
0: Quindi,
1: però purtroppo, ragazzi,
0: state bene attenti ai falsi tecnici, al finto nipote parente, a quelli fuori le poste che dicono ci dia queste banconote perché sono false, le stiamo cambiando a tutti, oppure il falso carabiniero o avvocato che vi dice è successa una cosa.
1: Tanto,
0: questa
1: tranquilli,
0: diffidate di tutti, non fate entrare nessuno in casa, tenete
1: mai
0: tutti all'occhiello e soprattutto se vi chiamano al telefono chiamate il 112 o chiamate qualche parente, qualche nipote,
1: subito,
0: qualche figlio.
1: Non
0: subito.
1: Spaventatevi mai. A meno che non sentiate il nome Max e Max, lì tranquilli, fate bonifici, assegni, contanti, accettiamo anche baratto.
0: Fulminacci, maledetto te.

0: Guarda, oggi,
1: porca miseria,
0: dedicati gli Stray Kids, tutti sì, dedicati, compreso quello che sta per partire, al pop rock britannico.
1: Sì, questo però ce lo chiedono
0: prima
1: anche
0: i Supertramp, poi Pink Floyd, ma adesso i Clash, The Clash.
1: Dobbiamo restare o ce ne dobbiamo andare?
0: Non lo so,
1: te lo suggeriscono loro, infatti.
0: Marta Martinez ci dice andare.
1: Perfetto, allora ringraziamo il dottor Pica, la Control Room, la nostra Lucilla. Domani sabato, mi raccomando, puntata speciale sabato, visto che abbiamo una certa età, non ve lo garantiamo, ma dovremmo esserci
0: uno dei due con la sedia fuori dalla radio.
1: Perfetto, ma soprattutto

0: Sure I Stay or Sure I Go 1982 The Clash, il nostro History Kiss, e tra poco ce ne andiamo in redazione dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Saluto e bentrovati all'ascolto. Il maltempo rende difficile al momento il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione nell'atollo di Vavu ad Alimata. Dovrebbe essere comunque possibile una prima ispezione ai punti d'accesso della grotta ad una profondità di 50 metri dove si è consumata la tragedia. Quello formato da Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, dalla figlia Giorgia Sommacal, dalla ricercatrice torinese Muriel Odenino e dagli istruttori subacquei Federico Gualtieri di Borgo Manero e Gianluca Benedetti di Padova era un team esperto. Tra le cause dell'incidente, l'ipotesi di un problema, la miscela di gas nelle bombole o potrebbero aver respirato troppo a lungo ossigeno ad alta pressione. Giunto a Malé l'ambasciatore italiano a Colombo, competente anche per le Maldive, Damiano Frankovic. Conclusa la visita di Donald Trump in Cina, un viaggio storico e fondamentale, lo ha definito il presidente americano, richiamando alla nuova relazione strategica tra i due paesi. Firmati diversi accordi bilaterali e risolti alcuni problemi, il tycoon ha invitato Xi Jinping a Washington per il 24 settembre. Il presidente cinese conferma raggiunte importanti intese commerciali e sull'ampliamento della cooperazione pratica in vari campi. Quanto alla situazione internazionale, il capitolo Taiwan resta quello più spinoso, mentre sull'Iran Pechino ha ribadito che la guerra non porta da nessuna parte e che la strada giusta è quella del negoziato. Trump a Fox News ha ribadito che non sarà consentito a Teheran di avere l'atomica e che l'Iran ha interesse a stringere un accordo. Poco fa, criptico messaggio del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, che sui social ha scritto: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. Intanto oggi a Washington, seconda giornata di colloqui tra Israele e Libano, il quotidiano Al-Akhbar, affiliato ad Hezbollah, anticipa una dichiarazione degli Stati Uniti che riassume due cicli di negoziati finora tenuti tra Tel Aviv e Beirut, annunciando una proroga del cessate il fuoco insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione del dialogo. In cambio della fine degli attacchi e del ritiro graduale dell'esercito israeliano, il Libano dovrebbe garantire l'impegno per il disarmo di Hezbollah. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in Sardegna un centinaio di barche riconducibili a proprietari italiani, ma che battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco. L'operazione, che ha riguardato i porti sardi, ha trovato imbarcazioni fantasma per un valore di 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Gli evasori fiscali sono disseminati lungo tutta la penisola. Lo sport, tennis, il Foro Italico si tinge d'azzurro con le due semifinali maschili degli internazionali di Roma, pioggia permettendo alle 15.30 Luciano Darderi sfida il norvegese Ruud, in serata Yannick Sinner affronta il russo Medvedev. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi settima tappa, la Formia Blockhaus di 244 km, la più lunga della Corsa Rosa e prima frazione di montagna con un dislivello di 4.500 metri, l'antipasto a metà tappa con l'ascesa verso Roccaraso, poi il finale salendo in cima alla Maiella, poco più di 13,5 km con punte massime di pendenza del 14%, Vingegaard, Pellizzari con il compagno di squadra Indeli e Bernal pronti a dare uno scossone alla classifica generale. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

in anticipo di qualche secondo, ragazzi, ma stiamo veramente esagerando. Pasquale Viola, la precisione nel tuo sangue scorre. Buon pomeriggio a tutti da Marta, venerdì 15 maggio, saluto Max e Max che tornano domani, invece noi staremo insieme fino alle 14, accompagnati dalla musica più bella e tante sorprese per voi. Ed Sheeran e Khalid con

Ed Sheeran featuring Khalid con Beautiful People. Iniziamo benissimo questo nostro appuntamento di oggi. Venerdì è una giornata sempre bella, non lo so, io mi sento felice, il venerdì è il mio giorno preferito in assoluto. Ho da dirvi varie cose che credo non vi possano lasciare indifferenti nel bene o nel male. Prima notizia, se siete felici di questa primavera che tarda ad arrivare, perché tutto è fuorché primavera, del fatto che ancora nevichi in diverse zone d'Italia, incredibile. Ecco, forse non sarete tra quelli più felici nel sapere che il caldo sta arrivando. Ragazzi, sì, sta arrivando. Tra una settimana non arriva la vera primavera, ma arriverà direttamente l'estate piena, e sarà estate piena fino ad ottobre. Sei felice, Pasquale? Felicissimo. Tra venerdì e sabato ci saranno le ultime ondate di maltempo, e poi tra il 24 e il 25 maggio le temperature saliranno parecchio. In molte città italiane si sfioreranno già i 30 gradi. Ora, quanti sono felici e quanti vorrebbero già scappare sul cuzzolo della montagna? Ecco, perché ho scoperto veramente quest'anno che ci sono tante persone che l'estate non la vorrebbero per niente.

0: arrivano anche i primi tormentoni e le prime canzoni estive, quindi sarete sicuramente felici del fatto che la settimana prossima arriveranno in molte città italiane i 30 gradi.
1: Marta, qui dove sono io ci sono 4 gradi
0: e la peppa.
1: Prima stava nevicando, quindi sì, sono contento che arrivano 30 gradi.
0: Lui è felice.
2: Buongiorno Nato Kiss. Io per esempio non vorrei che l'estate arrivasse.
0: Non fare
2: mai
0: così, perché?
2: Ma con i bambini piccoli sinceramente non vedo l'ora per levare tutti i malanni di mezzo.
0: Ecco.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, un abbraccio.
3: Marta, buongiorno.
0: Ciao.
3: Alex da Bergamo, 30 gradi. Oddio, moriremo tutti.
0: Che esagerazione. A proposito, per restare in tema, c'è Calvin Harris che vuole cantarci Summer.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss, scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Kiss,
10: kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss,
12: kiss. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Kiss, kiss.
13: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead, dai che siamo pronti per questi 30 gradi. Pasquale, non iniziare a boccheggiare, presto ancora.
1: 30 gradi tutto l'anno.
0: Ah, vedi?
1: Tutto l'anno.
0: Sì,
1: Vincenzo
0: sì.
1: Da Ponza.
0: Non esageriamo, eh.
2: Finalmente ci volevo, non ce la facevo più con questo tempo di merda.
0: No!
2: Io odio l'inverno con tutto il mio cuore,
0: anche
2: il fegato,
0: devo
2: il pancreas e anche parte dell'intestino termico.
0: Hai reso l'idea, amico mio. Va bene, c'è qualcuno che allora l'aspetta quest'estate, sono felice. Un'altra notizia che riguarda il caldo, l'estate invece arriva da Rimini, dove il sindaco ha preso una decisione importante che anche in questo caso credo sia divisiva, ma giusta senza dubbio, almeno a parer mio. A Rimini verrà vietato fumare in spiaggia sotto l'ombrellone, divieto esteso anche alle sigarette elettroniche. Il sindaco dice: una scelta che tutela la salute e l'ambiente. Il divieto è previsto in un'ordinanza valida dal 16 maggio al 20 settembre 2026, che prevede per i trasgressori multe da 25 fino a 500 euro. Fine della storia. Insomma, questa cosa sicuramente sarà da esempio a tante altre spiagge in tante altre città italiane, e so che certamente qualcuno sarà felice e qualcun altro assolutamente no.

Nico Santos, saluto invece Antonio che ama pazzamente l'inverno e che già al sol pensiero che arrivi l'estate inizia a boccheggiare tanto quanto il nostro Pasquale Viola.

Sam Smith, Mary J. Blige, adesso novità. Qui c'è una bella cassa dritta, atmosfere vicini alla dance, mantenendo però quella delicatezza incredibile che nella voce e nell'animo di questa artista, che da poco è stata ospite di Pippo Pelo in Fuori Tutto. Se vi siete persi l'intervista, andate a riascoltarla. Arisa con Rugiada.

0: Arisa Corrugiada, il nostro new kiss. Ecco, restando in tema, come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono ufficialmente gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel pomeriggio precipitazioni al centro-nord, anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione alla Campania, più asciutto altrove. In serata e nella notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da 10 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la

0: solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss Kiss.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti da Marta. Esistono anche in Italia dei campionati molto particolari a cui mi farebbe anche piacere partecipare, devo essere sincera. Allora, questo è il campionato dello sputo del nocciolo di ciliegia, che si tiene ogni anno, si svolge a Celleno in provincia di Viterbo, e durante proprio la festa delle ciliegie. E i concorrenti devono semplicemente fare cosa? Sputare il nocciolo di una ciliegia il più lontano possibile. Ma la cosa è diventata talmente seria da avere uno sputodromo ufficiale, categorie maschili, femminili e bambini, record, certificati e partecipanti internazionali. C'è gente che va da ogni parte del globo per sputare il nocciolo della ciliegia. A proposito di ciliegie, ecco, anche quest'anno potremo parlare, ma non lo faremo, di quanto costano le ciliegie. Can we put

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Night con Forte su Radio Kiss Kiss. Stavo leggendo sta cosa, dice la vasca a bagno, quella però messa in camera da letto, pare che sia molto di tendenza quest'anno. Bella a immaginarla come cosa, ma io penso proprio che in generale la vasca a bagno non sia quasi più presente nelle case degli italiani, perché concettualmente dici sì, mi piace una vasca a bagno perché così poi il weekend sì, mi metto lì, mi rilasso, faccio il bagnetto, ma poi fondamentalmente, ma chi ce l'ha sto tempo di mettersi a mollo nella vasca a bagno? Quindi anche chi si fa la vasca a bagno poi col tempo la trasforma in doccia, magari chi ha dei bambini piccoli tende a volere la vasca a bagno, però col tempo io credo che poi fondamentalmente non venga utilizzata, perché in pochi hanno il tempo di potersi dedicare a un bel bagnetto caldo, quello con la musica di sottofondo e le candele. Sì, l'idea è bella, ma poco fattibile.

Love su Radio Kiss Kiss. E a proposito di vasche da bagno, c'è Enzo da Maratea che dice: l'ho tolta perché inutilizzata per mancanza di tempo, appunto, conferma la mia teoria assolutamente. Dunque, negli anni 80, se chiedevate a un teenager europeo chi era il suo gruppo, il suo cantante preferito, in metà dei casi vi avrebbe risposto i Duran Duran. E se chiedevate qual era la sua canzone preferita dei Duran Duran, in metà dei casi vi avrebbero forse risposto The Reflex. E in effetti possiamo davvero dire che questa fu la canzone che fece fare un salto incredibile nel successo proprio dei Duran Duran. E allora 1984, The Reflex.

Reflex 1984, il nostro meraviglioso History Kiss. Ve lo dico subito, oggi è venerdì, quindi c'è la geolocalizzazione tramite il dialetto, quindi tra poco vi chiederò di farci ascoltare la vostra voce, quindi di dirci qualcosa di voi, tipo ciao sono Marta, nella vita faccio l'infermiera e mi piace tanto il cioccolato, qualsiasi cosa, l'importante è che ci diciate chi siete, che ci fate facciate ascoltare la vostra voce. Vi spiego tutto tra pochissimo, intanto la musica più bella, Sophie and the Giants and Friends con Golden Nights, Neffa con la mia signorina, ma subito Summer con Pop.

0: Kiss Kiss. In your ocean
1: eyes, chasing gold, golden nights, golden nights. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

Sophie and the Giants featuring Benny Benassi, Dardas Astrality, Pino Mauro e Batman. Golden Knights su Radio Kiss Kiss. Allora si parte ufficialmente, vogliamo ascoltare la vostra ugola d'oro vibrante. Cosa vuol dire? Vuol dire intanto vi ricordo che anche oggi regaleremo i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss, quindi se volete partecipare al gioco dovete adesso inviare un messaggio vocale al nostro WhatsApp che è il 347 490 0042 in cui ci raccontate con la vostra voce chi siete. Non dovete dire l'età perché anche quella sarà poi indovinata, quindi ci dovete semplicemente dire il vostro nome. Ciao, sono Marta, nella vita faccio la segretaria e amo molto i cavalli infinitamente. Poi se ci volete raccontare anche altre cose non c'è problema, un messaggio massimo di 15 secondi, 20 secondi in cui ci raccontate qualcosa di voi. Fateci ascoltare la vostra voce, mi raccomando, belli frizzanti. 347 490 0042. Ah, c'è anche l'intro, scusa Pasquale, avevo lanciato pensando che partisse alto. Bene, bellissima questa canzone, Ciaffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

0: Nas X con That's What I Want su Radio Kiss Kiss. Allora vi faccio ascoltare, ho scelto chi geolocalizzeremo oggi. Vi faccio ascoltare la voce di Alessio. Voi dovrete dirci, secondo voi, se ascoltando il suo accento, di quale città d'Italia è, potrebbe essere Alessio, e addirittura tramite la sua voce dovete dirmi Alessio quanti anni ha. Sentite un po'.
1: Ciao, buongiorno, sono un consulente commerciale e nella vita amo, ho la passione delle auto d'epoca e di gare Spartan Race, per chi le conosce, il pubblico che le conosce, sono gare nel fango abbastanza folli.
0: Bello.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, avete ascoltato la voce di Alessio, che ha una vita bella dinamica e delle passioni molto particolari. Quindi, insomma, quanti anni ha secondo voi Alessio e di dove potrebbe essere? Ragazzi, scatenatevi, basta le presentazioni perché adesso ci concentriamo soltanto su Alessio. 347 490 0042. Quanti anni potrebbe avere e di dove potrebbe essere?

0: Chissà te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Chissà te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
5: kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Kiss, kiss. Amore è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia. Design unico in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Kiss, kiss. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Ossessione Samurai J. Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Alessio, una voce molto bella, tra l'altro ha delle passioni molto particolari. Dovevate provare a indovinare la sua età e anche la sua provenienza. Devo dire che sull'età ci siete andati abbastanza vicini. Sulla provenienza sentiamo un po'.
1: Alessio ha 36 anni e di Salerno.
2: Marta, sono Salvatore della provincia di Potenza. Alessio, secondo me, è toscano e c'ha 37 anni.
3: Ciao, sono Claudia di Arezzo. Secondo me Alessio ha 40 anni ed è di Perugia.
0: No, siamo andati oltre con l'età. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi. Chiediamo a questo punto magari un indizio, qualche indizio ad Alessio. Ale, dici qualcosa di più di te.
4: Allora, indizio sulla città. È una delle poche città in Italia che ti permette di vivere sia il mare che la montagna nel giro di una mezz'oretta.
0: Ok.
4: Indizio sul prodotto culinario: le pallotte cace ova.
0: Le pallotte
4: indizio
0: cace
4: molto
0: ova.
4: Specifico, buone. Ecco. Indizio sull'età: vi dico l'anno di nascita di Ed Sheeran.
0: Oh, una bella annata, caro mio. Allora, vi ha detto un po' di cose. Di dov'è Alessio e soprattutto quanti anni ha? 347 490 0042. Adesso c'è Taylor Swift.

Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare.

Solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: da Pasquale Viola. Sentivo una voce fuori campo, ero io, Pasquale Viola, ero io. Allora, siamo riusciti a geolocalizzare Alessio, siamo riusciti anche a indovinare quale sia la sua età. Ricordiamo che il più rapido, colui o colei che ha indovinato appunto il tutto, porterà a casa i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss. Sentiamo!
1: Ciao, sono Antonio dalla provincia di Foggia, precisamente San Severo. Bello. Il nostro caro amico innanzitutto è abruzzese. Cace ovo si fa solamente in pochissimi posti dell'Abruzzo, vicino alla costa. Potrebbe essere che abbia 34 anni e la città è Pescara. Ok, un bacione a tutti, kiss kiss, ciao.
0: Ciao.
2: Allora... bravi, sono Alessio, 34 anni e sono di Pescara. Fantastici.
0: Complimenti ad Antonio, tante persone hanno indovinato la località ma in pochi sono riusciti a beccare l'età esatta, però Antonio è stato particolarmente veloce ed è lui che si aggiudica ufficialmente i gadget di Radio Kiss Kiss. Bella questa qui, energia, i Fool's Garden con Lemon Tree e quel momento in cui il bicchiere cade e si rompe per terra.

tu suonavi uno strumento, aspetta, il violino. Il piano. Hai capito, Pasquale Viola. Il suo futuro da musicista. Dirige l'orchestra e chiudi tutto, Pasquale, perché anche oggi abbiamo finito. La bottega riapre lunedì. Intanto voglio mandare un altro abbraccio ad Antonio, che ha vinto appunto nel gioco della geolocalizzazione e che si è commosso per il fatto che riceverà i nostri gadget. Un abbraccio mega galattico a chiunque abbia giocato con noi. Io vi lascio con Marco e Raff e vi do chiaramente appuntamento a lunedì e vi lascio con un history bellissimo. Sade! Ciao a tutti, chi da Marta!

0: Perché sapevo che avevi delle falle al tetto, penso che tu le abbia. No?
1: Perché racconti queste cose alla radio? Il regista non le vuole far sapere.
0: Anna Chiara Mansino in redazione, che sta per fidanzarsi anche lei, finalmente.
1: No, ma non lo vuole far sapere, non devi dirle queste cose.
0: Lo so.
1: Ci

0: Carpenter.
1: Madonna.
2: Allora. Ciao Marco, ciao Raff.
3: Ciao.
2: Le cose che non vanno mai dette sono le cose belle.
3: Sì.
2: Una buona notizia, una promozione al lavoro, un viaggio. Perché come lo dici puntualmente succede qualcosa.
0: Perché?
2: E te la pigli in purpetta.
0: Perché? Visto e t'avrindi in purpetta,
1: in
0: come hai detto tu.
1: In purpetta.
0: Va tappia lì. Perché la gente porta sfortuna. Le persone sono veramente invidiose. Io credo davvero che alcune persone emanino certe energie negative.
3: Sì, sì,
0: che
3: sì,
0: poi
3: sì.
0: Queste energie negative, quando tu fai una cosa bella,
1: si
0: ti ritornano
1: su di te e ritornano. Allora, questa nostra ascoltatrice si collega ovviamente a quello che abbiamo detto subito a inizio programma, perché vogliamo collegarci a quello che ha detto Anne Hathaway.
0: Giusto per dire Anne Hathaway, giusto per Anne Hathaway è protagonista in Il Diavolo Veste Prada 1 e 2.
1: Certo, sì,
0: e
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: La ricordiamo anche nel film Batman. Io la ricordo come
1: Catwoman certo,
0: nel
1: sì,
0: film
1: sì,
0: di
1: sì,
0: Nolan.
1: Sì, sì, proprio perché è uscito da pochissimo.
0: Dove Batman arriva fa: io sono Batman. E tu? E lei?
1: Sì, diciamo che visto che Il Diavolo Veste Prada 2 è uscito da pochissimo, tra l'altro l'ho visto ieri al cinema, questa è una piccola parentesi, e lei ha rilasciato un sacco di interviste. Tra le varie cose che ha detto proprio questo, cioè viaggia e non dirlo a nessuno,
0: trova un partner e non dirlo a nessuno,
1: vivi felice
0: e non dirlo a nessuno. Tutto questo perché? Perché le persone rovinano le cose belle.
1: È un po' quello che diceva l'ascoltatrice nel vocale di prima.

0: Quindi siete d'accordo che ci sono alcune persone che tra virgolette portano sfortuna, o meglio ci sono alcune persone che decidono di
1: No, nel senso vanno un po', anche se non te lo dicono, ti fanno solo quella faccia che remano un po' contro.
0: Cioè, se tu racconti una cosa bella ad una persona,
1: tipo,
0: magari la persona non è felice per te,
1: fa finta.
0: E quindi boom, vai con il malocchio, vai con la seccia, vai con la porta sfortuna.
1: Esatto, con quelle energie negative. Quindi Anne Hathaway ha ragione quando dice che le cose non vanno dette a tutti. Cioè, in generale non bisogna dire, cioè non bisogna dire se fai un viaggio, non bisogna dire se hai preso una promozione.
0: Io,
1: le cose belle che ti succedono.
0: Ad esempio, ho imparato a tenermele per me. Prima, quando mi succedeva qualcosa di bello, ovunque dicevo, sai, ho vinto questo, sai, ho fatto questo, sai, ho
1: adesso
0: comprato
1: niente.
0: L'auto, boom, ci rubano l'auto.
1: Per esempio Raff, io lo conosco veramente da sempre, ogni tatuaggio che si faceva lo pubblicava sui social.
0: Ho smesso.
1: Adesso penso l'ultimo tatuaggio,
0: basta,
1: se l'è fatto,
0: basta.
1: 18 tatuaggi
0: basta.
1: Fa, pubblicato sui social. Questo
0: pubblicato sui social, sì.
1: Pubblicato sui social.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: poi
0: sì,
1: in realtà ne ha molti nuovi che non sto qui a dirvi.
0: Sì, perché le persone non sempre sono felici per tutte le cose che tu fai. Anzi,
1: esatto,
0: esistono tantissime persone che del tipo dicono, ah, che bello, sono proprio felice per te. E quando ti dicono che bello, sono proprio felice per te, secondo me, in realtà dentro stanno dicendo, speriamo che ti possa succedere qualcosa per cui tu.
1: Non so se vi è successo, ma l'esempio che sto per dirvi, una mia amica mi ha raccontato di una sua promozione al lavoro, io felicissimo per lei, ma mi è venuto distinto dirle, mi raccomando, non dirlo a nessuno.
0: Il giorno dopo è stata licenziata,
1: no,
0: pensate.
1: No. Però veramente ha preso anche uno stipendio molto più bello, diciamo migliore, ma io subito le ho detto, non dirlo a nessuno.
2: Ma allora non solo la gente è invidiosa e ti rovina le cose, ma le sminuisce pure. Ti dice, vabbè, ma intanto io avrei fatto meglio.
1: Applausi.
2: Affatti, sì, tu.
1: Sempre.
2: Si può dire
1: applausi.
2: Così in radio.
0: Infatti, noi abbiamo imparato a non raccontare più le cose. Quindi, la domanda di oggi che vi facciamo è questa. Secondo voi è vero, come dice Hathaway, che le persone rovinano le cose belle, quindi se si viaggia non bisogna dirlo a nessuno,
1: esatto,
0: se si trova un partner non bisogna dirlo a nessuno.
1: Cioè, se si fanno delle cose bene non bisogna dirlo a nessuno? Cioè, la pensate come lei? Vogliamo sapere appunto se sì o se no al 347 490 0042. Scusa se ancora...

0: Buongiorno ragazzacci.
1: Ciao.
0: Assolutamente sì, io è da anni che non dico più niente a nessuno, e se mi chiedono come va, tutto bene, vaga, generica,
1: vaga.
0: Perché la gente è invidiosissima.
1: Quindi,
0: chi schissa tutti.
1: Oggi
0: Simona
1: impariamo questo, oggi Simona impariamo questo, le persone sono invidiose e quindi non bisogna dire tutte le cose belle, ma bisogna tenersele per sé.
2: Quindi tu sei d'accordo con Anne Hathaway, che appunto è il discorso che ha fatto tra le varie interviste che ha rilasciato, che ha detto: quando si fa qualcosa di bello non bisogna dirlo a nessuno. Per dirlo anche un'attrice hollywoodiana, che voglio dire non ha tantissimi problemi, almeno economici, per fare, viaggiare e dire, chi siamo noi per dire che sta sbagliando?
3: Invece io la penso esattamente il contrario. Sono felice, ve lo sbatto in faccia, via le negatività, vai, io sono più forte.
1: Ok, ciao, chissà te. Io invece ti dico che avrei paura. Cioè, mi sono reso conto che quando sono felice nella mia vita, esterno alla felicità, magari i miei migliori amici possono essere felici per me, ma gli altri fanno finta e di conseguenza mi danno delle energie negative, che poi queste energie negative può succedere di tutto. E quindi
2: gli amici stretti sono per fare, altrimenti non sarebbero amici.
1: Mi è capitato
2: stretti.
1: Una volta, ragazzi, sono felice, vado a Mykonos, non vedo l'ora, vado a Mykonos, boom, ho litigato con delle persone lì che stavano con me e lo avevo detto a diverse altre, a tantissimi altri amici miei, che poi non si sono rilevati amici.
2: Però l'altra faccia della medaglia è questa ascoltatrice che ha detto: io sono più forte delle cose che mi possono dire, quindi non mi frega, quando sono felice lo dico a tutti.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, volevo dirvi una notizia fresca fresca riguardo la iettatura. Io ieri sono andata dal fruttivendolo prima di andare a giocare a padel.
1: Sì.
3: Sono 6 anni che gioco e non mi è mai successo niente. Ieri la signora mi ha detto buona partita e mi sono strappata un muscolo.
1: No! E allora vedi? Tu sei andata dal fruttivendolo, il fruttivendolo che magari era stressato, era nervoso, ha visto te mentre lui stava lavorando.
2: Dai, ma che ragionamento.
1: Tu
2: così,
1: dovevi
2: dai.
1: Andare a giocare a padel felice. Buona partita. Salve.
2: Ho capito, visto? Però hai fatto un giro che adesso il fruttarolo che deve fare, se le ha detto.
1: Che fruttarolo? Fruttivendolo?
2: Vabbè, è uguale, si può dire entrambi. Comunque,
1: penso
2: vabbè, voglio dire che colpa ne ha adesso? Potrebbe anche essere il caso questo,
1: Le persone rovinano quindi le cose belle, sì.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Telefono da Francesca. Buon pomeriggio, Francesca, benvenuta in Radio Kiss Kiss.
1: Buon pomeriggio a voi, ragazzi.
0: Allora, senti, tu volevi rispondere alla domanda di oggi. Per quelli che hanno acceso da poco la radio, vi diciamo che oggi vi stiamo chiedendo: ma effettivamente le persone rovinano le cose belle quando magari raccontate a qualcuno una cosa bella che vi è successo? Francesca voleva dire la sua.
1: Sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. Infatti ho da poco una relazione sana, oggi si usa molto questo termine, la pubblicizzo poco, la racconto poco, non soltanto per riservatezza, perché una relazione sana mette in evidenza, secondo me, cose che molti desiderano, quindi fiducia, rispetto, serenità, e c'è anche un po' di frustrazione intorno a noi, no? E quindi se una persona sente di non avere queste cose, reagisce un po' con gelosia piuttosto che ammirazione.
0: Io condivido il tuo pensiero pienamente.
2: Ma scusami Francesca, tu avevi anche l'esempio opposto, cioè prima ti è capitato di stare in una relazione, raccontarla, condividerla sui social e magari le persone ti dicevano delle cose e tu ne risentivi, cioè hai anche l'esempio opposto.
1: Hai l'influenza negativa, sì, come no, ma specialmente non soltanto una relazione, anche una frequentazione, puoi avere uno specchio negativo anche da parte di persone che ti sono vicine, perché in quel momento stanno vivendo, non so, dei sentimenti negativi della propria vita e quindi vuoi o non vuoi te lo trasmettono.
0: E quindi...
1: quindi le cose belle le tengo per me.
0: Ha ragione Anna Hathaway che dice: viaggia e non dirlo a nessuno, trova un partner. Non dirlo a nessuno, ok. Vivi felice e non dirlo a nessuno.
1: Si viaggia è una cosa fantastica, veramente teniamolo per noi. Mi è capitato ultimamente di andare a Praga, l'avevo detto ad un po' di persone, volo cancellato, treno perso.
0: Esiste. Comunque, sono coincidenze, non è caso.
2: A prescindere dall'età di qualsiasi nostro ascoltatore adesso appunto all'ascolto di Radio Kiss Kiss, è un po' cambiato il filone, cioè prima si tendeva a condividere tutto sui social, adesso sempre meno, questo è il parere.
0: In ogni caso, Francesca, tu hai condiviso con noi, diciamo, questa tua storia, ci hai raccontato, hai parlato, hai interagito all'interazione del giorno, quindi grazie e Kiss Kiss a te, grazie per seguirci.
1: Grazie ragazzi, grazie mille,
2: un abbraccio, ciao Francesca,
1: ciao, grazie,
2: ciao, Kiss Kiss a te.

0: tra i tanti messaggi che stanno arrivando c'è Massimo che ha commentato la telefonata di Francesca che diceva che lei non dice le cose alle persone perché le persone rovinano le cose belle, le persone magari attraggono energia negativa, e Massimo dice: ciao ragazzi, ma quindi Francesca è sfigata e dà la colpa agli altri?
1: Vabbè, questo allora sicuramente le auguriamo di rimanere nella relazione che c'è, perché adesso ce l'ha raccontata qui alla radio.
0: Non è sfigata, ma esistono delle energie negative che attraggono cose negative, quindi di conseguenza meglio non raccontare la propria vita, la propria felicità, meglio non condividere con le persone cose belle.
1: Quello che ti succede, anche che ne so, la promozione, l'auto nuova, no? Queste cose qua.
0: I viaggi, il partner.
1: Meglio se all'improvviso lo scoprono, cioè dicono: ah, ma perché, ma tu... Ah, e ti dicono: ah, ma io non lo sapevo proprio.
0: Perché lo devi sapere? Infatti, perché te lo devo dire?
1: Nella tua testa.
0: Ma chi sei?
1: No, ma infatti non... E a volte queste persone, e lo dico soprattutto ai nostri coetanei, dicono pure: ah no, ma io non so niente, tu poi non metti niente.
0: Non voglio mettere niente. Sono sposato, ho tre figli, mi piacciono le donne, sto anche con altre donne, ma chi lo devo far sapere?
1: Adesso
0: c'ho una macchina grande, c'ho una casa di 300 metri quadrati, e perché devo postare per far entrare i ladri a casa? È che c'ho scritto scemo
1: addirittura
0: in testa.
1: Ma pensate un po' alla gente adesso, guarda, ci sono... addirittura la gente pensa che la tua relazione non vada bene perché non la metti online. Cioè, noi siamo proprio alla follia oggi nel 2020.

0: come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà.
11: Solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa in

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Where is my husband? Sono le 14:48.
1: Sì.
0: Andiamo al telefono subito da Enrica. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
3: Eccola, ciao Enrica. Allora, io voglio dire a tutti gli ascoltatori che adesso magari hanno acceso la TV sul 158 da pochissimo Radio Kiss Kiss, che noi oggi stiamo dedicando la puntata a tutte quelle volte in cui magari abbiamo detto delle cose a qualche persona anche non troppo vicina a noi, non un amico troppo stretto, e poi ci è andata male, o non per forza ci è andata male, proprio perché Anne Hathaway, l'attrice, ha detto: quando si fa una cosa di bello non bisognerebbe dirlo a nessuno.
1: Cosa è successo a te, Enrica?
2: Allora, io a dicembre abbiamo comprato la macchina nuova, sì, una Clio. Siamo usciti un sabato sera, io e mio marito, abbiamo parcheggiato la macchina, siamo tornati, abbiamo trovato la macchina fatta dalla ruota anteriore alla posteriore. 4.000 euro di danni.
3: Mamma mia, tutta sfasciata proprio.
2: Sì, gli sportelli poi costano uno stonfo della Clio, 3 euro.
1: Dici una cosa, a chi avevi detto ho comprato la macchina nuova?
2: Ero talmente contenta perché noi avevamo una Punto vecchia e dissi: oddio, a dicembre prendiamo la macchina nuova. Ma non pensai a non dirlo, perché lo so, certo, che non vanno né messe né sul...
0: A chi l'hai detto? Dimmi a chi l'hai detto. Dillo alla radio, a chi l'hai detto? Chi è stata la persona che ti ha portato sfortuna?
2: Io penso un'amica.
0: Ah, che non è più amica tua. O è ancora?
2: No, ci ho chiuso un mese fa.
0: Dopo la situazione della macchina.
3: No, e perché avete chiuso l'amicizia?
2: Perché ne sono successe altre, quindi.
0: Vedi?
3: E allora? Vabbè, e allora voglio dire, secondo me le cose belle, come dice Anne Hathaway, l'attrice, devi tenertele per te, cara la mia Enrica,
2: sì,
3: da Lucca. Va bene?
2: Sì, sì.
0: Vabbè, salutiamo.
3: Un abbraccio, Enrica, grazie.
0: Aspetta, anche prima di salutarla.
3: Dimmi.
0: Ho una domanda da farti, in chiusura.
3: Ah, ci ho capito.
2: Ecco.
0: Quanti anni hai?
3: Ecco.
2: 54.
0: Il mio!
3: Perfetto.
0: Lo sapevo.
3: Va bene.
0: Anche oggi una donna di esperienza ascolta Radio Kiss Kiss.
3: E l'esperienza, okay, non le farà raccontare più nulla. Okay. Ciao Enrica, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Comunque posso dire, macchina nuova e poi che subito si
0: il
3: sfascia.
0: Il mio target, una donna di esperienza. Ok.

0: bellissima Serpe con Free To Ridere di te su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. La puntata di oggi abbiamo deciso di dedicarla a quelle esperienze che vi hanno insegnato e ci hanno insegnato che non bisogna più raccontare le cose private, perché esistono tantissime persone magari che fanno finta di essere felici per noi e per voi, ma in realtà dentro covano e pensano altre cose.
1: Per esempio la macchina di Enrica, l'ascoltatrice di prima, ma anche cose un po' più grosse. Quanti per esempio si sposano, fanno una piccola cerimonia, quindi non il grande matrimonio all'italiana come lo conosciamo, e non lo dicono a nessuno? Succede, non so se è successo anche a qualcuno che sta ascoltando la radio in questo momento, ma per esempio è successo anche a Beyoncé e a Jay-Z. Cioè quando si sono sposati hanno fatto una cosa piccola, non l'hanno venduta ai giornali e quindi insomma era in totale
0: segreto. Lì perché
1: segreto.
0: Sono tirchi.
1: Poi si è saputo.
0: Se tu lo vendi ai giornali, capito quanti soldi che
1: sì,
0: hai.
1: Vabbè, però lì nel senso era una cosa in sé, non l'hanno fatta sapere anche da personaggi pubblici. Quindi boh, magari c'è anche qualcuno che nel proprio piccolo non l'ha fatto sapere perché si è sposato solo in famiglia.
2: Grande Radio Kiss Kiss, Domenico.
1: Ciao.
2: Da Roma.
1: Ciao Domenico.
2: Sì, pure io sono convinto che è vero, però posso dire anche che tristezza. Comunque non poter condividere con altre persone le cose belle è un po' triste, quindi a volte bisogna fare una scelta.
0: La scelta è quella di non pubblicare più le cose sui social, nel
1: sì,
0: senso che
1: quello è il primo passo.
0: Non
1: proprio.
0: So se avete notato, se tu pubblichi qualcosa sui social significa che tu hai fatto quella cosa, ma se tipo parti, vai, non lo so, a Londra,
1: fai un viaggio
0: e non lo pubblichi, per le persone è come se tu non fossi mai andato, è come se tu non avessi mai fatto una vacanza.
1: Comunque guarda, ora che ci penso, ho fatto tanti viaggi che non ho mai pubblicato sui social, cioè in generale non, sì, l'ho detto, ma le persone più strette, perché poi perché dobbiamo sempre dire tutto quello che
0: racconta
1: facciamo?
0: Racconta quella cosa di Zanzibar.
1: Quest'estate siamo andati a Zanzibar in coppia e c'è stata una mia amica fissata proprio con i social che doveva per forza pubblicare il fatto che fossimo arrivati lì in Africa. Io le ho proprio puntato dietro e ho detto non ti permettere di mettere le fotografie. Lei non mi è stata a sentire, l'ha messo comunque, dopo due giorni è venuto a piovere.
0: Mica è venuto solo a piovere, Marco.

0: Raffana Chiaramansino, redazione Pasquale Spider-Man, Viola in regia, 14.59, quasi le 15, apriamo la seconda ora di Daddy Kiss, come sempre dalle 14 alle 16.
1: Tutte quelle volte che facciamo qualcosa, acquistiamo qualcosa e non lo diciamo, no? Oppure per esempio dobbiamo fare dei provini, è il caso degli attori, anche di Hollywood, lì entra in ballo per esempio anche la scaramanzia, perché leggevamo proprio per preparare la puntata che tanti attori di Hollywood, per esempio, nonostante siano così tanto importanti, non dicono quando vanno a fare un provino per un nuovo film.
0: Per noi persone comuni,

0: ragazzi, a proposito del malocchio, noi avevamo un collega che lui era terribile, innominabile, non si può nominare né il nome né il cognome. Lui fermava la gente e gli diceva: buongiorno, arrivederci, vada, vada che la strada è scivolosa, mi raccomando. Questo qui faceva manco un chilometro, boom, frontale.
1: Ma
0: cioè, passò una volta, vide una gru altissima, disse: se sta gru qui cade, quanti danni che fa.
2: Guarda,
0: qui.
2: Allora,
0: 3 minuti era caduta la gru.
2: Allora, adesso io non lo so, perché noi non possiamo quantificare la fortuna e la sfortuna.
3: No, non,
2: non è una scienza esatta.
3: Poi a parte non possiamo neanche definire se esiste o no, se esiste il caso.
2: Però io credo nella fortuna e nella sfortuna,
3: le percentuali. Poi noi possiamo crederci o meno, quello assolutamente sì. E quindi in questo caso tu credi che questa persona ogni volta che parla, voglio dire, non proprio porta benissimo.
2: Come si chiama l'attore che fa da cazzo Gianluca dei Solidioti? Mandelli?
3: Sì.
2: Mandelli ha fatto un film dove lui interpretava lo iettatore, era un cinepanettone, non so se lo ricordate, con Christian De Sica, ed è esattamente quello che ha descritto questo ascoltatore, che lui diceva: mamma mia che bel tempo che c'è oggi, piove, mamma mia come sei bello, come sei vestito bene pulito, si sporca.
3: Sì, vabbè, quello poi è anche il caso.
2: Adesso,
3: che interviene.
2: Ti ripeto, io non so se esiste la fortuna o no. Tu credi nella fortuna?
3: Io sì, ci credo.
2: Pasquale, credi tu nella fortuna?
3: No, vedi, Pasquale ad esempio non ci crede.
2: Anche io credo nella fortuna.
3: Chiara, sì. Oh, qua nessuno ha ragione, nessuno ha torto. È solo un fatto di credo personale. Ma quello che vogliamo sapere oggi è se veramente quello che ha detto Anne Hathaway, che abbiamo detto anche in prima ora, cioè di fare delle cose belle e non raccontarle, vi rispecchiate proprio in questa frase che lei ha detto. Perché poi è vero, si fanno tante cose, le si racconta e poi quelle cose non vanno proprio benissimo, come per esempio prima dicevo dei provini che gli fanno gli attori a Hollywood.
2: 347 490 0042, potete mandarcelo una nota vocale oppure commentare questa semplice notizia, perché Anne Hathaway dice questo. Voi siete d'accordo oppure no? Effettivamente esistono persone che hanno energie negative, oppure le persone sono invidiose quando magari voi raccontate qualcosa di estremamente bello e loro rispondono: dai, sono davvero felice per te, ma in realtà sono davvero felici per voi oppure no?

0: incredibile, a Hollywood ci tengono tantissimo. Per esempio, un'altra notizia che ho trovato è il fatto appunto quando girano i film a Hollywood, chiaramente non tutti, però per esempio il ritorno dello Jedi, che era molto importante, no, perché fa parte della saga di Star Wars.
1: Bello, l'ho visto.
0: Quando qualcuno passava per le strade appunto dove lo stavano girando, gli addetti ai lavori erano obbligati a dire: no, stiamo girando un film sull'orrore, niente di che. Cioè non potevano dire che stavano continuando la saga.
1: Per non far sapere
0: appunto, perché magari qualcuno poteva portare male, o comunque nello stesso tempo il regista o chi per loro della produzione non voleva che le cose andassero storte.
1: Paradossalmente c'è Francesca che ci scrive che le persone sono più felici quando si raccontano cose negative piuttosto che cose positive, perché quando succede qualcosa di brutto magari può capitare che dentro qualcuno è felice, dice: ah, che bello. Quando tu vedi sempre qualcuno felice, sorridente, la vita gli va tutto bene, come va? Ma sai, bene, sta andando così, sto facendo questo, sto facendo quello. È difficile trovare qualcuno che è veramente felice. Diversamente, quando magari,
0: se ti vuole bene,
1: le cose
0: sì, però
1: vanno male, ah, come mi dispiace. Quando sentite uno che dice "come mi dispiace", in realtà è strafelice.
2: La regola generale, secondo me, è che ogni persona vuole sentirsi apprezzata.
1: Sì.
2: È il modo più facile e gratuito per avere gli apprezzamenti e commentare e dare i propri giudizi per sentirsi rispondere che si ha ragione.
0: Mi sono perso. Raff?
1: No, io stavo...
0: Figurati, rimetti...
1: In realtà no, stavo...
0: No, perché lui parlava di regola generale, io non l'ho capita, però rimettiamo un attimo.
2: La regola
0: generale,
2: secondo me, è che ogni persona vuole sentirsi apprezzata.
1: Sì.
2: È il modo più facile e gratuito per avere gli apprezzamenti e commentare e dare i propri giudizi per sentirsi rispondere che si ha ragione.
0: No, continuo a non capire. Chi ha scelto di mettere questo vocale in onda se non lo abbiamo capito? Io, questa è la domanda che sto facendo adesso agli addetti ai lavori di questa stanza. Raff? L'hai capito?
1: Io l'ho capito.
0: Ah, spiegamelo, scusami, vai.
1: Mi dice la regola per...
0: Ne hai capito un cazzo?
1: La
0: dai.
1: Regola...
0: E allora, andiamo avanti? Vabbè,
1: fammelo risentire.
0: Non esiste una regola, tra l'altro. No, non...
1: L'ultima
2: la
1: volta.
2: La regola generale, secondo me, è che ogni persona vuole sentirsi apprezzata.
1: Sì.
2: È il modo
1: sì.
2: più facile e gratuito per avere gli apprezzamenti.
0: Qua non ho capito.
2: E commentare e dare i propri giudizi per sentirsi rispondere che si ha ragione.
1: Forse lui dice, bello commentare qualcosa...
0: Oh, continuo a non capire.
1: È bello come...
0: Io continuo a non capire.
1: È una supercazzola.
0: Sì, sicuro. Sì. Non, sì, Anna Chiara sente che parla bene. Già, vabbè, vai, buttalo in onda.
1: È una supercazzola, carino.
0: Non...
1: Suppongo.
0: No, però aspetta, adesso ora mettiamo sto pezzo e poi dobbiamo capire che ha detto sta
1: ascoltatore. Qualcuno ci aiuti a comprendere perché abbiamo difficoltà oggi.
0: Esatto.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Paola Iezzi, stessa direzione su Radio Kiss Kiss. Andiamo insieme nella stessa direzione perché l'ascoltatore di prima ci ha mandato questo messaggio. Ve lo facciamo riascoltare un attimo per piacere, Pasquale.
1: La regola generale secondo me è che ogni persona vuole sentirsi apprezzata.
0: Sì.
1: È il modo più facile e gratuito per avere gli apprezzamenti e commentare e dare i propri giudizi per sentirsi rispondere che si ha ragione.
0: Allora, Marco ed io siamo andati in tilt.
2: Sì, perché in realtà non avevamo proprio capito benissimo il concetto di questo nostro ascoltatore, visto che oggi stiamo parlando di tutte quelle volte in cui magari condividiamo qualcosa di bello sui social o da vicino, ma poi non ci va benissimo perché magari a chi l'abbiamo raccontato, cioè la persona a cui abbiamo raccontato questa cosa non è felice quanto lo siamo noi.
0: Allora abbiamo chiesto l'aiuto. Che cosa voleva intendere quell'ascoltatore di prima?
3: Ciao ragazzi, vi aiuto a decodificare il messaggio audio dell'ascoltatore.
2: Grazie.
3: Lui dice che per ricevere apprezzamenti la gente fa commenti su qualcosa in modo che le altre persone gli dicano sì, hai ragione, che quindi apprezzino quello che lui ha detto. Penso di aver capito, ma non ne sono sicura.
0: Neanche io.
2: Allora, forse siamo arrivati. Allora, secondo me l'ascoltatore vuole dire... C'è un altro vocale che spiega. Allora, sentiamo il vocale.
4: Praticamente sta dicendo che le persone che giudicano si sentono soddisfatte se incontrano altre persone uguali. Capito?
2: No.
4: Cioè, praticamente, se io sono contro un giudizio
0: e
4: becco quella persona che mi dà ragione, io mi sento sollevato.
2: No, è peggio adesso. No, facciamo
0: peggio di prima.
2: Facciamo finta che questo vocale non l'abbiamo mai ascoltato. Torniamo un attimo indietro.
0: Giusto.
2: No. Aspetta, c'è un altro vocale intanto.
5: Raga, è così semplice. Sta dicendo che la gente, siccome cerca apprezzamento, il modo più semplice per sentirsi apprezzati è utilizzare ampiamente il giudizio per poi avere il placet degli altri. Quindi allora, sentirsi considerati e giudicando gli altri.
2: No. Allora, Raf, dobbiamo fare una metafora. Cioè, l'ascoltatore nel vocale voleva dire che quando noi, facciamo un esempio, compriamo una macchina e lo vogliamo dire a un'altra persona,
0: quindi vogliamo dire siamo felici di aver comprato la macchina,
2: vogliamo condividere quella gioia, lo vogliamo fare perché la persona a cui lo stiamo dicendo
0: ci vuole bene,
2: vogliamo vederla felice come siamo felici noi, perciò l'ascoltatore ha detto questa cosa qui.
4: Praticamente sta dicendo che le persone che giudicano. Si sentono soddisfatte
2: di che?
4: Se incontrano altre persone uguali. Capito?
2: No.
4: Se io sono contro un giudizio e becco quella persona che mi dà ragione, io mi sento sollevato.
0: No, sono andato proprio in ansia.
2: Ma che era di cazzo la questa?
0: No.
2: Ragazzi, penso sia come ho detto io. Cioè, quando siamo felici lo condividiamo perché vogliamo vedere le altre persone felici come lo siamo noi.

0: Chi schissa te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chi schissa te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
13: Fiorentini.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Kiss Kiss.

0: piace veramente tanto il nuovo pezzo di Madame con Marrakesh. Volevo capire, Madame che è scomparsa per diversi anni, è tornata alla radio. Speriamo che ci sia anche in una delle tappe del Kiss Kiss Way. A proposito di Kiss Kiss Way, ma vogliamo ricordarle un attimo, Marco, le tappe dove saremo? Perché con Radio Kiss Kiss torna questo grande tour.
1: E poi vi diciamo anche che da settimana prossima vi diremo non solo, vabbè, adesso vi diciamo dove saremo, ma vi diremo non solo come fare per prendere i biglietti, ma anche chi saranno gli artisti delle tappe, perché iniziamo subito a fine mese a Torino 29 e 30 giugno.
0: Sì.
1: Maggio, scusate, a fine mese. Poi a giugno invece siamo a Baia Domizia, quindi qui in Campania, e poi a Viareggio, per poi chiudere a luglio con la tappa di Pescara.
0: Quindi preparatevi, perché settimana prossima spoileriamo e vi diremo anche sia chi saranno i cantanti artisti, della musica, sì, più bella, gli artisti della musica più bella, e poi vi spiegheremo anche quali saranno le modalità per partecipare al tour di Radio Kiss Kiss. Chi c'è al telefono? Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, chi è?
1: Pronto?
3: Ciao, sono Alessandro.
1: Alessandro, grande, ciao Alessandro, benvenuto.
0: Allora, tu volevi partecipare all'interazione di oggi. Qual è quell'esperienza che ti ha fatto dire io non devo più raccontare le mie cose in giro?
3: No, guarda, mia nonna diceva che all'occhio sono peggio di scopettate.
1: Bene. Che tradotto, però va un attimo tradotto per gli amici che non sono napoletani.
3: Tradotto che gli occhi addosso, diciamo, sono peggio delle fucilate.
0: Perché? Cosa successe? Cosa è successo?
3: Perché, guarda, stavamo andando in vacanza io, mia moglie e un'altra coppia di amici.
1: Sì.
3: La ragazza di questo mio amico, il tempo di pubblicare la storia su Instagram che stavamo partendo per le vacanze, il tema di sentire il suono, sai, della pubblicazione di Instagram, quel dream,
1: che
3: è bucata la ruota della macchina.
1: Quindi dal suono della storia pubblicata su Instagram al suono della ruota bucata.
3: Sì.
1: È un attimo.
3: Un attimo.
0: E quindi
3: veramente.
0: Tu da lì hai imparato che non bisogna più postare le cose,
3: no,
0: sui social.
3: Perché non hai idea per togliere, perché ci ho provato a cambiare la gomma. Tu dirai, vabbè, comunque sai, è andato
1: da
3: poco. È
1: una gomma, certo.
3: Niente, non sono stato capace di togliere l'ultimo dado. Non avete idea che ho dovuto combinare sull'autostrada.
1: Era troppo forzato, certo. Certo. Va bene, Ale, grazie per avercelo raccontato. Un altro esempio tra i vari ascoltatori, appunto, di non fare le cose quando si va in vacanza, o meglio non dirle. Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Caduto.
1: Dato Alessandro.
0: Pensavo che dice ciao, chi schissa a voi.
1: Alex Warren.

0: Guarda Marco, scusami che cambiare la ruota in tangenziale in autostrada, come è capitato a questo ascoltatore, non è una di quelle cose belle, anzi.
1: Soprattutto se non ti riesci a mettere tanto sul lato, no? Quindi accostato.
0: È capitato anche a me in un garage, ti ricordi che chiamai te Gianmaria?
1: Però era scoperto, quindi pioveva, ci avevate anche il bagno per cambiarti le ruote, in quel caso. Vabbè, però purtroppo può succedere. E secondo una ricerca, tra l'altro, dire le proprie cose ad alta voce pare proprio che riduce poi la possibilità di realizzarle. Ora voi direte, ma che annesso c'è tra la voce alta, o meglio nel senso dirlo e quindi non tenerselo per sé, e appunto il fatto che poi queste cose qui possano realizzarsi? In realtà non c'è un grande annesso, ma la ricerca dice che il cervello riceve una scarica di dopamina e si sente già appagato, come se avessimo già vinto, quindi in realtà invece tenercelo per noi non ci fa avere questa scarica di energie.
0: Che poi questo però non vale, lo stesso discorso non va applicato quando magari andavamo a scuola. Io ricordo che quando andavamo a scuola e leggevamo i libri, leggevi ad alta voce
1: imparavi a leggere
0: imparavi le cose.
1: Sì, quello sì.
0: Se invece leggevi dentro,
1: qua parliamo solo di belle cose o obiettivi da fissare,
0: non ricordavi proprio niente.

0: 4. Intanto suoniamo New Kiss.
1: Perché sono tornati i Maroon 5. In realtà non vanno mai via dalla radio, proprio perché ne sforano una dopo l'altra. Un'altra hit da sentire qui in diretta dal titolo Heroin.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Kiss Kiss.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Kiss Kiss.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
12: Via via.
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: sempre molto facile indovinare, perché solitamente sono sempre indizi veramente facili.
1: E allora, amici, visto che è tempo di matrimoni, soprattutto con l'arrivo del caldo e dell'estate,
2: è vero,
1: la parola di oggi la trovate ad un matrimonio, quindi scriveteci tutto quello che trovate ai matrimoni. E il numero è il numero delle nozze d'argento,
0: da non confondere con quelle d'oro
1: che abbiamo fatto settimana scorsa, se non sbaglio,
0: da non confondere con quelle di diamante,
1: e non ho idea di che
0: da
1: cosa
0: non
1: siano,
0: non confondere con quelle di zaffiro.
1: No, esistono?
0: No, vabbè, ci arriva giusto per dire. Allora, la trovate a un matrimonio? Vorrei dare un altro indizio, Raff. Vabbè, non lo do, mi guarda storto. Allora,
1: dallo,
0: no, allora non lo do,
1: diamo un altro indizio.
0: La trovate a un matrimonio, ma non nella fase del ristorante. Ecco qua, ho dato un grande indizio. Mamma mia, questo è un grande indizio.
1: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Da questo momento valgono i messaggi scritti e le note vocali.

0: bella del mondo Rock Hunt. Allora, ripetiamo gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio. Abbiamo detto che per farvi vincere i gadget di Kiss Kiss bisogna indovinare come sempre la password del giorno.
1: Sì.
0: La parola la trovate ad un matrimonio, il numero delle nozze d'argento, quindi la password che fa vincere i gadget di Kiss Kiss è
2: Wedding Planner 25.
0: No! Sì, perché io ho detto accesso negato. No! Perché io ho detto si trova prima della fase in cui si arriva al ristorante.
3: Bouquet 25 la password.
0: Vabbè, però
1: accesso negato.
0: No, perché il bouquet si trova anche durante dopo la fase del ristorante, no, non sempre, alcune volte.
4: Si trova sia prima che dopo.
0: Dipende.
4: In realtà, cioè all'inizio e poi dopo.
5: Buffet 50.
1: Accesso negato.
0: No, non è buffet 50, abbiamo detto che è qualcosa che si trova prima, magari durante la celebrazione in chiesa.
6: La password è bomboniera 25.
1: Accesso negato.
4: Se le vai a comprare prima, sì, la trovi prima. Allora, voglio dare un altro indizio. È una cosa che trovate, è vero, prima del ristorante. In realtà la trovate anche al ristorante, ma con una funzione totalmente diversa.
3: Faccio okay, 25, chi.
1: Accesso negato.
0: No, come hai detto tu... Cioè, sia al ristorante, però al ristorante.
4: Al ristorante perché
0: lo utilizzi in un modo.
4: Fuori, diciamo, lo utilizzi, utilizziamo
0: fuori la chiesa, lo utilizzi in un altro modo.
4: Attenzione, hai detto fuori la chiesa, quindi stai dando un grande indizio.
7: Patrizia da Sassari, la password è Fedi25.
0: No,
1: accesso
0: negato. Fedi25 si trovano all'interno della chiesa, non fuori la chiesa. La parola di oggi la trovate ad un matrimonio fuori la chiesa.
8: La qui password di oggi è Tableau 25.
0: Oh.
1: Accesso
0: occhio
1: negato.
0: Ai piccioni. Occhio ai volatili.
4: Attenzione, perché dovremmo avere il più veloce di voi.
0: Pronto?
4: Che è Giovanni al telefono.
9: Ciao Mark, ciao Raf.
0: Ciao bro.
4: Ciao Giova.
9: Allora, la password di oggi è Riso 25.

0: pancio e riso.
1: Perché sì, no, al ristorante lo puoi trovare cotto da mangiare, mentre fuori la chiesa ovviamente come, perché porta bene, si dice porti bene.
0: Ma tu sei sposato?
2: No.
0: Meglio così. Chi a te?
1: Non ti hanno mai lanciato del riso addosso. Ciao Giovanni, un abbraccio.

0: omaggio all'American Girls tipica fatta da Harry Styles, che poi omaggia talmente tanto l'America che viene a vivere in Italia.
1: È vero, è vero. Allora a proposito di omaggi,
0: sì?
1: Devo fare un saluto.
0: A chi devi
1: salutare? È doveroso, perché finalmente, caro Alfio, tu sai, no, che negli ultimi due anni io sono stato un po' alle prese con i vari lavori a casa, eccetera, eccetera. Non ho avuto bellissime esperienze, ma mettiamola così. Finalmente ho trovato una persona che mi ha fatto dei lavori in casa benissimo e in pochissimo tempo.
0: Ok.
1: E io lo devo ringraziare, perché gli voglio bene a sto ragazzo.
0: Salutiamolo.
1: Salutiamo perché... Diego.
0: Allora vai. Diego.
1: No, niente, è finito.
0: Semplicemente Diego.
1: Sì, volevo dire questo.
0: Scusa,
1: sono felice perché ho trovato una persona che seria.
0: Di che si occupa Diego?
1: Costruzione.
0: Diego, allora ti ringrazia Ciro, ma tu non hai idea di quanto ti ringrazia Alfio, di quanto ti ringrazia Pasquale Viola. Vedi che fa sì con la testa. Di
1: perché?
0: Quanto
1: perché?
0: Beh, perché il tuo buon umore per noi è linfa.
1: No, l'unica cosa è che queste due settimane mi sono svegliato molto presto, perché ovviamente quando vengono gli operai, vengono presto, loro lavorano, quindi io mi sono svegliato presto. Tant'è che prima, quando sono arrivato presto qui, che ti ho detto, sto da mezzogiorno qui, verso le 3:15 mi si è proprio chiuso l'occhio, mi sono abbioccato sulla poltrona e chiunque passava di là mi pigliava e facevi video.
0: Ah, ma perciò ti ho trovato con latte e biscotti quando
1: mi sono svegliato col pigiamino.
0: Ti eri appena svegliato, sì, anche con la mutanda smulencia che ti grattavi la chiappa.
1: Esatto.
0: Sì, è questa più
1: attenzione,
0: o meno la scena.
1: Rispondiamo anche a questo amico.
0: Che dice?
1: Che ha vinto probabilmente il gioco dei ragazzi di Marco e Raffa.
0: Ah, ok.
1: Scusate, come faccio a dare l'indirizzo per i gadget vinti? Ho risposto io, andiamo a tentativi.
0: No, sarebbe un po' complicato, troppi
1: prima
0: tentativi. Ti chiamerà direttamente la segreteria di Radio Kiss Kiss, tranquilli. Allora, tra poco la giornata mondiale che va celebrata come sempre nei corrieri, prima musica più bella. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: questo è subito villaggio turistico, senza togliere ovviamente niente. A questo pezzo così estivo la testa gira su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, vogliamo anche celebrare la giornata mondiale?
1: Sì, siamo pronti, allora però prima c'è la sigla, vai! Giornata mondiale, tutto quello che accade! Giornata mondiale oggi!
0: Sì.
1: 16
0: no, oggi è 15, no, 16. 15 maggio, se vuoi. È quello lì, è quello lì, quello davanti a te, alle 16:12.
1: Incredibile.
0: Se vuoi 2026, è giusto per essere più precisi.
1: È uguale, uguale. Giornata mondiale di tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno parlato di un residuo di qualche verdura tra i denti.
0: Ah, cioè che hanno parlato con un residuo di qualche verdura tra i denti.
1: Ma hanno parlato di...
0: Ah, di... Guarda.
1: O con... È uguale.
0: Forse con...
1: Ma è uguale, perché che c'è scritto?
0: Con...
1: Tutti coloro che almeno una volta hanno parlato con
0: un residuo. Adesso mi acquista più un senso, riesco quasi a vederla l'immagine. Sì, effettivamente è una di quelle cose che sembrano una sciocchezza, ma sono delle piccole tragedie, soprattutto se te ne rendi conto, boh, che ne so, tipo dopo due ore.
1: Che hai mangiato a pranzo?
0: E nessuno te l'ha detto che ho mangiato a pranzo. Sì. Ho mangiato spaghetti con il sugo.
1: Spaghetti con il sugo fatti da mamma.
0: Cosa avrei dovuto mangiare?
1: Oh, niente, io invece.
0: Ieri sera spinaci.
1: Ah, quindi sono quelli. Adesso nei tuoi denti.
0: Non ce li ho. Però scusa, tu riesci a dirlo a una persona? Hai qualcosa tra... che io non ci riesco.
1: No, certo.
0: Per me è più facile dire: guarda, sta finendo il tuo matrimonio, tua moglie ti ha tradito.
1: No. Ma io lo dico,
0: dire qualcosa
1: ma come ad esempio, quando vedo qualcuno che ha la patta aperta, io lo dico per. Come dire, per cameratismo.
0: Dipende
1: dire...
0: dal rapporto che hai.
1: Ah, non da mai. Dipende da
0: bracchetta. Io non lo so. Secondo me il mondo si divide.
1: Oppure dico, vai così.
0: No, secondo me il mondo si divide
1: oppure
0: un po'.
1: Oppure glielo faccio direttamente io.
0: Ma che schifo.
1: Guarda la bocca e.
0: Con
1: lo
0: la
1: dico
0: lingua.
1: Lo dico io.
0: No, a me risulta proprio di non so per quale motivo. Non me lo chiedere, ma quando vedo uno che c'ha una cosa tra i denti non riesco a dirgli.
1: Ritorniamo sempre lì. Siamo è una questione di sincerità. Tu non sei una persona sincera.
0: Ma no, è che mi

0: consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Yes, yes.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sarò anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Runway con Lady Gaga e Doici su Radio Kiss Kiss alle 16.23. Noi quasi pronti, però poi non so, dipende, perché io mi rimetto a te, caro Ciro, collega.
1: Tranquillo, tranquillo, dobbiamo cominciare subito con la rassegnata stampa, perché
0: allora,
1: questa è bellissima, vai.
2: Rassegnata stampa. Monica, come stai? Vieni a trovare, domani è il mio nome.
0: Che vuol dire il mio nome domani?
1: Il mio nomastico.
0: Ah, vedi? Okay.
1: Allora, siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Torino.
0: Okay.
1: Una neonata che doveva chiamarsi Daphne.
0: Che bel nome.
1: Le hanno sbagliato il nome.
0: E cioè?
1: Perché il padre, quando è andato all'anagrafe, ha detto, cazzo, come mi ha detto mia moglie?
0: Aspetta, com'era quel nome lì? Un po' la memoria, un po' l'emozione.
1: E quindi... Nafta!
0: Ma che nafta?
1: L'hanno chiamata Nafta!
0: Ma scusami, ma
1: era un errore, perché era assonante, diceva mi ricorda qualcosa, Nafta anziché Daphne.
0: Ma scusami, ma il papà era a conoscenza del significato della parola Nafta?
1: Sì, però preso dall'emozione, preso da tante cose, la fila dietro, perché stavano tutti i padri lì che dovevano dire il nome della figlia.
0: Capito,
1: tra l'altro,
0: però,
1: non è una cosa isolata, perché capita spesso, ad esempio, quante volte Caroline diventa Caroli, cito proprio CH, Caroli.
0: Okay. Forse un omaggio all'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: AI,
1: Sebastiano, un amico mio si chiama Bastiano, perché in dialetto Sebastiano si dice Bastiano.
0: È strano che non
1: si
0: l'abbiano messo
1: Bastiano.
0: Che non l'abbiano messo. Ma infatti immagino che anche Ciro fosse originariamente Pier Francesco, e poi Peppe
1: Ciro.
0: Maradona, preso da una certa emozione, ha detto Ciro.
1: Non fare battuta. Michael, per esempio.
0: Michael.
1: Si chiama Michael. Hanno scritto proprio Michael.
0: Come no.
1: Michael.
0: Comunque, povera bambina, ma glielo cambierà il nome.

0: No, però Benson Boone manco a fa così, eh. Guarda che Ciro mi è stanco oggi. Se poi anche la ninna nanna, la
1: ninna nanna.
0: Man in me. Allora, Ciro, abbiamo ancora di che rassegnarci, perché
2: assolutamente
0: qui...
2: sì, perché ragazzi, è successo a Singapore e io non sono stato a Singapore, non mi aspettavo una cosa del genere.
0: Perché
1: Singapore,
0: ci sei stato tu?
1: Singapore.
0: Allora, ricordiamo che cosa è successo a Singapore. Che cosa ha fatto questo ragazzo francese?
2: Ha preso le cannucce del distributore automatico, le ha leccate tutte e poi le ha rimesse lì.
0: Allora, fermi, perché adesso io vorrei evitare. No, ma toglimela sta basetta.
2: Un 18enne che rischia il carcere.
0: Eh sì, perché certo, noi siamo. Mi puoi mettere la base arrabbiata?
2: No.
0: Mi puoi mettere una base più arrabbiata, che è piuttosto che zen? Perché qui, secondo me, c'è veramente da incazzare.
2: Perché danno fastidio sempre.
0: No, intanto noi siamo il paese del vabbè, dai, è andata così. Là sono il paese del ti metto in carcere se fai una cosa sbagliata. La riflessione era un'altra. Questo ragazzo si è ripreso, motivo per cui il video è diventato virale e motivo per cui è stato denunciato.
2: Ma che imbecille.
0: Adesso tu hai visto.
2: Allora no, cioè non ci vuole la base incazzata.
0: Quale ci vuole?
2: Vuole la base coglione.
0: Hai voglia. Certo. E io la raddoppierei, perché hai visto anche il Giro d'Italia, quel ragazzo che ha cercato di far cadere il ciclista.
2: Non ne voglio parlare.
0: Allora,
2: non ne voglio parlare perché è veramente vergognoso.
0: Il problema qual è? Che questi ragazzi si filmano, capito? Cioè non è che in quel momento stanno facendo una bravata, in quel momento loro stanno creando un contenuto.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè è cambiata la prospettiva delle cose.
2: La
0: e
2: prospettiva
0: mi farà...
2: della minchiata è
0: sì,
2: cambiata.
0: Sì, sì, sì, sì. Cioè lui non stava leccando cannucce, l'altro ragazzo non stava cercando di far cadere i ciclisti, stava creando engagement.
2: Sì, sì, sì.
0: E io vi prendo a schiaffi.
2: Sono
0: vi,
2: d'accordo.
0: Vi ficco con la testa.
2: No,
0: nella...
2: aspetta, però la questione del Giro d'Italia
0: è
2: veramente,
0: gravissimo.
2: Ragazzi, è grave.
0: È gravissimo.
2: No, perché passa l'esempio, poi divertiamo, ci andiamo a spingere gli atleti. Eh no,
0: ma
2: ragazzi,
0: non sono immaturi.

0: Junk of the Art su Radio Kiss Kiss.
1: Adesso l'ho capito.
0: Allora, abbiamo avuto modo io e te di fare quattro chiacchiere con Ermal Meta lì a Sanremo e devo dire che è stato veramente piacevole parlare con
1: lui. Ma soprattutto cade a pennello il titolo della sua canzone.
0: Come si intitola?
1: Calma metafisica.
0: Proviamoci, dai.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Kiss, kiss.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Kiss, kiss.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini. Piace grande.
11: Peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
12: Peanut butter.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al canto.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La sicurezza prima di tutto, anche nella musica più bella, Drive Safe. Allora, caro il mio corriere di Kiss,
1: quindi state attenti a proposito di sicurezza. Quando su quel comodino dovete prendere la pillola, invece di prendere la pillola prendete l'AirPods.
0: Ma perché lo dici come se mia nonna mi stesse parlando
1: perché
0: del mio piano terapeutico?
1: Sono ignora mia, sono cose che succedono.
0: No, ma no.
1: E visto che succedono, beh, dovete stare attenti.
0: E visto che succedono, noi le raccontiamo, scusami.
1: Una ragazza americana di 27 anni, proprio per questo motivo, evidentemente mezza assonnata, mezza doveva prendere un pinnolo.
0: La pillola?
1: Un pinnolo, okay. Perché in americano è maschile, un pinnolo. Ha sbagliato, ha preso l'AirPods, l'ha ingoiato, ma la cosa bella è che sta AirPods per qualche minuto.
0: È rimasto collegato.
1: È rimasto collegato.
0: Per cui lei ha provato a mandare un messaggio alla sua amica su WhatsApp. Su WhatsApp.
1: Sì.
0: Però non è che si sentiva la voce della ragazza.
2: Sì, sentiva questo rumore. Pronto?
0: Cos'è questo rumore, scusa? Break a canale? No, si sentivano i gorgogli dello stomaco della ragazza, perché effettivamente l'AirPods catturava quel tipo di rumori.
1: No, perché c'era anche la musica, no?
0: Mm.
1: La musica, lei sentiva l'AirPods.
0: Ah,
1: dentro alla pancia si sentiva...
0: Non stava ascoltando. Tu prova a pensare se magari stessi ascoltando Radio Kiss Kiss in quel momento. Noi che siamo andati in diretta dallo stomaco di una 23enne americana. No, però poi uno adesso immagino la curiosità, no, anche di tanti ascoltatori. Come avrà fatto a espellere questa?
1: No, no, io notizia, certa, in maniera naturale.
0: In maniera naturale.
1: È naturale, tutto a posto. E poi dopo l'ha rimesso di nuovo.
0: Che schifo!

0: Kayan.
1: Spazio Kayan.
0: Con Feeling Better, sentirsi bene, ma che è una cosa importante. Sentirsi bene è una cosa molto importante. Allora, Ciro, parliamo di quest'uomo.
2: Sì.
0: Per l'ennesima volta.
2: Sì, parliamo di Sting.
0: Parliamo di
2: Spesso
0: Sting.
2: Parliamo delle vicende di casa Sting.
0: Di casa Sting.
2: Perché direi. Sappiamo che lui tempo fa, un annetto fa circa, ha acquistato una casa.
0: Dove
2: in costiera, in costiera Sorrentina.
0: E precisamente
3: il golfo di Sorrento.
0: Esatto, più o meno. A Massa Lubrense, in realtà.
2: E acquistato... poi a un certo punto un uomo abbraccia una ragazza.
0: Dopo che aveva pianto per la multa inflitta.
2: Perché, perché piangeva la ragazza? Perché? Perché stava facendo in questi giorni dei lavori di ristrutturazione di questa villa,
0: di questa piccola dimora da 200 metri quadrati con un paio
2: con piscina.
0: Di piscine, vabbè, figuriamoci.
2: Comunque la ditta è stata sanzionata, è stata sanzionata, pensate, 26.000 euro di multa per violazioni delle leggi per la sicurezza dei cantieri.
0: E certo,
3: il golfo di Sorrento.
2: 26.000 euro sono tante, significa che c'era qualcuno che non aveva il caschetto,
0: qualcuno che non
2: aveva le scarpe infortunistiche.
0: No, non rispettavano i requisiti di sicurezza imposti dalle normative, che è una cosa molto grave di questi tempi, soprattutto perché si sente troppo parlare di morti sul lavoro. E però mi viene anche da pensare che poi alla fine Sting non c'entra niente, non è colpa sua.
2: No, che c'entra Sting?
0: Però secondo me potrebbe anche pagarli lui, visto che tanto ai figli non lascia niente.
2: Ma non è, ma che significa?
0: Ah, non lascia niente ai figli.
2: Che significa, stavo dicendo? Perché se uno fa un errore, lo deve pagare un altro solo perché ha più soldi.
0: No, vabbè, lo so.
2: Ma che discorso
0: è? Non è quello, però semplicemente mi veniva da pensare che siccome lui non lascia niente ai figli, di soldi ne ha. Ragazzi,
2: sì.
0: Dai, qua stanno 20.000 euro, 6.000
2: lire. Un discorso proprio vergognoso che chi poteva farlo?
0: Alfio.
3: Davanti al golfo di Sorrento.
0: Sting, visto che sarai da queste parti, si ascolti Radio Fischi.
2: Ci dai

0: Intanto, storia della musica, benedetta questa band che nel 1984 tirò fuori un pezzo.
1: 84, anno in cui la mia famiglia, io ero ancora piccolino, avevo ancora un anno, aprirono la prima ficacceria, molto bella.
0: Aspetta, si dice ficacceria. Focacceria.
1: No, questa era una ficacceria, cioè una focacceria per i fichi, cioè solo con fichi.
0: Le focacce
1: fichi,
0: aveva...
1: con i fichi. Okay. Esatto.
0: Ok, va bene, in quello stesso anno i Wham
1: usero dopo poco
0: Wake Me Up Before You Go Go.

0: Madonna, Wake Me Up Before You Go Go, anno 1984.
1: Ciao, cosa?
0: Era un inizio di Ladies and Gentlemen, esatto. Finito male, che si è arenato male.
1: Allora ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Sono le ore 17 e vi ricordiamo che siamo sempre i Corriere di Kiss Kiss, perché sì. Uno dice, ma chi è questi, sono questi due che parlano?
0: No, al massimo dicono chi è quello che parla accanto a Ciro.
1: Esatto.
0: Te ti conoscono,
1: e ci sta quello
0: sono
1: che
0: io
1: parla che... accanto a me, che sono Ciro,
0: sì.
1: Ricordiamo, si chiama Alfio.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Un anno è Alfio, un anno si chiama Giovanni,
0: un anno si chiama
1: Pasquali.
0: Chissà l'anno prossimo come si chiamerà lo sfortunato Corriere.
1: Importante, vi ricordate, siamo i Corriere di Kiss Kiss dalle 16 alle 19.
0: Vogliamo salutare per favore anche Pasquale Viola? Non lo meriterebbe, però salutiamolo, dai.

0: Dead con Olivia Rodrigo.
1: Mamma mia, è troppo dead.
0: Troppo dead questa canzone. Allora, alle 17.05 ti chiedo di fare un salto indietro nel tempo a circa un anno fa.
1: Un anno fa, quando anno fa? Per la precisione?
0: 25 maggio del 2025 all'aeroporto di Hanoi in Vietnam, aereo presidenziale francese che atterra, si apre il portellone e
1: si
0: cosa
1: vede?
0: Si
1: lo
0: vede?
1: Schiaffo, lo, sì, ho capito, sì, me lo ricordo, lo schiaffo di Brigitte. Se state italiano?
0: Brigitta.
1: Allora, Brigitte Macron, quando diede lo schiaffo al marito, marito che disse no, ma è un semplice gioco di copia, ci stavamo divertendo, cioè, è uscita la notizia.
0: Guarda, allora, più che una notizia, in realtà è un intero passaggio di un libro di una giornalista del Paris Match che è appena arrivato nelle librerie e che si intitola Una coppia quasi perfetta, in cui svela un po' di altarini e dice molto su quel gesto.
1: Ma c'è proprio un capitolo dedicato a quel momento?
0: C'è una parte dedicata, non so se è un capitolo, però spiega in questo libro...
1: E lo spiega perché, attenzione, vado a leggere, dice che lei ha scoperto i messaggi...
0: Ma lei, Brigitte...
1: I messaggi tra il marito e un'attrice iraniana si stavano scrivendo. Addirittura lui ha detto all'attrice iraniana parole del tipo: ti trovo molto bella.
0: Cosa sa? Ragazzi, è un complimento galante.
1: Questi sono francesi, ma tu non ti devi permettere. Tant'è che lei ha risposto a lui così: Daniai a cattivo!
0: Questa è Brigitte.
1: Brigitte è lì, ha dato lo schiaffo.
0: È quello che si è sentito quando si è aperto il portellone dell'aereo presidenziale. Va bene, comunque, questo giusto per dire: una coppia quasi perfetta, ma anche se sono presidenti e first lady e grand madame, sono comunque esseri umani. Va detto.

0: Eccoci qua con Achille Lauro, comuni immortali su Radio Kiss Kiss. Chi è all'improvviso durante la diretta? Ma chi è che chiama? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto? Mi sentite?
0: No! No, lo sapevo.
1: Sono io!
0: Lo sapevo, signori, quando abbiamo un dubbio su un gossip, su qualcosa magari che riguarda i segreti, eccola che arriva, la signora Giovanna Giorgia,
1: sì,
0: ricordiamola,
1: sì.
0: La nostra infiltrata nei servizi segretissimi in tutto il mondo.
1: Salve, salve, sono qui,
0: salve.
1: Sono qui all'Eliseo, non posso parlare.
0: No, come? L'avevamo lasciata a Buckingham Palace, che ci fate adesso
1: all'Eliseo? Mi hanno mandato qua in Francia, ufficialmente faccio i servizi, ufficiosamente faccio i servizi segretissimi.
0: Sì.
1: Io entro con il secchio ed esco con il dossier, capito? Ricorda.
0: Che c'è?
1: Mamma roba, un attimo. Ogni tanto parte il mio telefonino.
0: L'ha fatto prendere un colpo.
1: Allora io spazzo e spiazzo. Andiamo avanti,
0: abbiamo,
1: per favore.
0: Abbiamo pure lo slogan. Senta,
1: sì.
0: mi dice che cosa ci fa esattamente lì all'Eliseo?
1: Missione delicatissima.
0: Addirittura.
1: Dovevo recuperare informazioni top e secret.
0: Ma su che cosa? Sulla crisi economica? Sulla guerra? Mi faccia capire.
1: Ma quando mai? Macron avrà fatto le corna a Brigitta?
0: Senta, ma scusi, ma chi gliele assegna?
1: Ma come chi me le assegna? Mia madre, ma quella che voleva sapere, quella non ci può pensare su questa cosa.
0: Che
1: e tutti questi anni a sposarsi, tutte quelle tribolazioni e poi si fa le corna. Non esiste.
0: Senta, ma c'ha dei gadget nuovi almeno?
1: Certo.
0: Sì.
1: Mi sono dotata dell'ultimissimo profumo per ambienti o di spionaggio.
0: Che cos'è, scusi?
1: Allora, questo sembra un deodorante al talco. In realtà spruzza mini droni auscultanti nell'aria.
0: Addirittura auscultanti. Che cosa ha auscultato? Può sapere?
1: Allora sei curioso.
0: Ma perché continua a mettere l'accento sulle finali delle parole?
1: Perché sto esercitando il francese. Ieri ho mangiato pure i gâteau.
0: Non voglio sapere che cos'era.
1: I gâteau di patanè.
0: Ok.
1: Allora, comunque ho sentito dire che da Macron ha detto testuali parole. Il fatto agire bene, la situazione è complicata. Il fatto fare qualche è chanceux, è troppo te.
0: Ma che cosa si
1: è? Che ne so, il francese ha imparato solo a dire Je suis sous couverture.
0: Che significa?
1: Sono sotto copertura.
0: Non lo deve dire, se sotto copertura la sgamano.
1: No, non dico
0: non
1: niente.
0: Non lo deve dire.
1: È passato un cavallo. Mi lancio nella
0: disastro.
1: Senna.
0: Se ne vada.

0: Kiss a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss a te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà.
8: Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Yes. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Yes. Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero. Kiss.

0: buona domenica.
1: Si è portato un po' avanti Saif nel dire buona domenica su radio Kiss Kiss.
2: Il messaggio cantato.
1: Olè!
3: Oggi l'abbiamo anticipato perché comunque oggi è venerdì e in terza ora ci sarà il reverse. Attenzione, il messaggio cantato di oggi deriva, non sarà un solo messaggio,
1: saranno tre messaggi
3: perché questo fanno parte di una chat di gruppo
1: segreta
3: tra amici che stanno organizzando un addio al celibato.
1: Esatto. Allora, il primo messaggio lo leggo rapidamente, altrimenti non facciamo in tempo con i tempi. Dice raga, apro ufficialmente il comitato clandestino, salviamo l'ultimo weekend di libertà di Andrea. Lo sposo ovviamente non deve sapere niente e soprattutto patto di sangue. Le nostre fidanzate si conoscono tutte, fanno più intelligence della CIA e basta una storia sbagliata con un riflesso in uno specchio e siamo finiti. Detto questo, io lancio Praga, costo umano, voli facili, birra che costa meno dell'acqua e quell'atmosfera da siamo ragazzi responsabili che visitano il centro storico, mentre in realtà alle due di notte qualcuno starà prendendo decisioni discutibili in un locale con nomi impronunciabili.
3: Hai capito i ragazzi che ti danno le fidanzate, andiamo a fare una cosa tranquilla.
1: Mi piace anche come è scritto, qua è gente di alto livello.
3: No, questa è gente che parla bene. Sentite la

0: caspita, che gospel! Allora,
1: mamma mia, che pezzone!
0: Che cosa succederà tra poco? Siccome questo ragazzo qui ha lanciato Praga,
1: ecco, adesso... ci sono gli altri amici che rispondono con altre
0: proposte,
1: idee.
0: Altre proposte di altre località dove andare a fare i bravi ragazzi. Lo metto tra virgolette.
1: State con noi, fra due canzoni ritorniamo.
0: Sempre col messaggio.

0: su Radio Kiss Kiss, ancora il messaggio cantato, abbiamo allora, la risposta.
1: Abbiamo la risposta, quindi il primo messaggio era la proposta dell'addio al celibato
0: a Praga.
1: A Praga. Arriva l'altro messaggio che dice: no, no, Praga troppo visto. Se dobbiamo fare una cosa memorabile, allora Ibiza e smettiamola di fingere di essere persone sobrie.
0: Sono d'accordo.
1: Weekend lungo, villa con piscina, playlist indecenti, aperitivi che iniziano alle 16 e finiscono misteriosamente a colazione. E soprattutto il classico: ragazzi, facciamo una cosa tranquilla, che dopo 4 ore ti ritrovi a parlare l'inglese malissimo con sconosciuto.
0: Ah, ma proprio
1: E ti prego, questa è bella, niente infami del tipo: amore, ma sai cosa hanno proposto? Perché lì cade tutto.
0: Ah, quindi si sincera, che nessuno dica alla fidanzata, esatto, per farsi bello: oh, loro hanno proposto cose,
1: esatto,
0: brutte.
1: Esatto, perché lì

0: perché lì cade tutto.
1: Bello. Certo, allora fermi perché c'è il terzo messaggio, arriva un altro di questa chat che dice: ragazzi, oh, siete dei dilettanti, addio al celibato vero e Budapest, bagni termali di giorno così nei video sembriamo signori raffinati, storie tattiche nel centro storico, cena elegante, poi lentamente degrado organizzato sino a ridurci come delle merde che non ci riconoscono nemmeno tra di noi, saranno le ore che ricorderemo per il resto della vita, grande protagonista lo sposo Andrea che proverà tutto quello che non ha mai fatto nella vita, ulala, ripeto però, per tutela legale nessuno racconta niente alle rispettive metà, se una di loro scopre qualcosa entro colazione tutte sanno tutto e ci ritroviamo in mutande a dormire sotto i ponti, omertà elegante signori, grazie.
2: Questa Vai. È la canzone sul volume.
3: Siete dei dilettanti.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss. Hey!
9: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario.
8: Frigo.it. Kiss Kiss.
9: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier, no.

0: difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
0: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss. So-

0: una carezza all'anima questa canzone, è una passeggiata su una riviera, così proprio col mare sotto cristallino. Allora, caro Ciro, io ti volevo anche parlare della questione che si è verificata sui social con la moglie di Leclerc.
1: Non sei niente senza tuo marito. Queste sono le parole che la cristiana si è sentita dire.
0: Brutto.
1: Come la cristiana è la una cristiana. Persona di un certo livello, ha risposto a tono, ma veramente chapeau.
0: Lei ha detto una cosa molto bella, ha detto: io sono una ragazza senza mio marito Charles Leclerc, io sono una ragazza normale, con hobby normali, con normali passioni, che prova a essere il più gentile possibile con le altre persone. Non è che siamo tutti destinati a diventare cantanti, attrici,
1: medici,
0: atleti. Io posso anche, la bellezza è essere se stessi per quel che si è, punto e basta, che sembra una cosa banale.
1: Ma la frase più bella è: ciò che conta conta davvero è chi sei, come tratti gli altri e cosa scegli di fare nel tuo tempo libero.
0: Benissimo.
1: Vedi? Tu come tratti
2: gli altri? Ciro, grande
1: grazie,
2: Ciro.
1: Grazie, amici miei, vi vogliamo veramente bene.
0: Grazie per aver recepito. Oh, è appena arrivato un messaggio. Alfio, non sei niente.

0: C'è anche un historikiss, attenzione, il 1978, caro Ciro, sì, un anno
1: in cui vengono fondate due grandi aziende.
0: Non urlare,
1: la
0: mi fai
1: casa
0: spaventare.
1: Di moda Versace, sì, che salutiamo, ecco, e il pub da ciccio di Torre del Greco.
0: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti di associare le due cose?
1: Soprattutto se vai da ciccio vestito Versace, direi che è tanta roba.
0: Non escludo che da quelle parti ci sia il panino Versace. Cioè,
1: mia madre
0: anche
1: diceva sempre: vestite Versace.

0: Così, ultima tirata. Toto, Giorgi Porgi dal 78, tra poco anche Cristina Manco per le news.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati. Incredulità e dolore per la strage dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Essere ritrovato per ora solo un corpo, quello del padovano Gianluca Benedetti. La ricerca degli altri cadaveri è stata sospesa a causa delle condizioni meteo avverse, ma dovrebbe riprendere domani. Gli altri 20 italiani a bordo della barca dalla quale si sono calati 5 riferiscono che ieri il tempo era bello e il mare calmo. Intanto anche la procura di Roma ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto. Ancora cronaca, ha confessato l'omicidio dicendo si profondamente dispiaciuto, il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakary Sako. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore della DNA Laudati e il finanziere Striano nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo una ventina di indagati. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno, l'ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi dopo l'incontro a Pechino tra Xi e Donald Trump. Il presidente statunitense, parlando sul volo di ritorno da Pechino, ha definito il colloquio positivo, firmati diversi accordi bilaterali e risolti alcuni problemi. Il presidente cinese conferma, raggiunte importanti intese commerciali e sull'ampliamento della cooperazione pratica in vari campi. Quanto alla situazione internazionale, il capitolo Taiwan resta quello più spinoso, mentre sull'Iran Pechino ha ribadito che la guerra non porta da nessuna parte e che la strada giusta è quella del negoziato. In troppe parti del mondo il diritto internazionale viene violato e quello umanitario disatteso, così a Trieste il presidente Mattarella per il convegno Il processo della risiera.

0: continua il capo dello Stato, che aggiunge: i valori della libertà, giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia scolpiti nella Costituzione rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Lo sport, tennis, Luciano Darderi contro Casper Ruud a caccia della sua prima finale di internazionali d'Italia, match sospeso sul centrale dopo 26 minuti di gioco per pioggia sul punteggio di 4-1 per il norvegese. In serata Jannik Sinner affronta il russo Medvedev. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: C'è sempre una Cristina nella vita di tutti noi, da Cristina D'Avena a Cristina Manco.
2: Noi
1: in passo molto
2: Cristina
1: breve.
2: Manco, certo.
1: Abbiamo anche Cristina Manco. Grazie, redazione per le news. È venerdì 15 maggio, signori. Fra un secondo, ecco, scattate le 18 in punto. Perché tu guardi l'orologio sbagliato, non devi guardare quello
2: no,
1: che
2: no, io sto leggendo il messaggio.
1: Che cosa dice?
2: Dice così con la voce da bambino:
3: ragazzi, dovrebbero farvi un premio.
1: Un premio?
3: Un premio, perché siete troppo bravi.
1: Benissimo, grazie per avermi compreso in questa magnificenza che riguarda solitamente solo Ciro.
3: Non parlavo di teatro.
1: Ah, plurale maiestatis per Ciro. Corriere di Kiss Kiss, terza ora, restate con noi.

0: Sì, è Golden Hour quasi, sono le 18.03 su Radio Kiss Kiss. Golden dobbiamo
1: Golden Hour è un'altra cosa.
0: Non dire Golden. Ah, quella è un'altra cosa.
1: Golden Retriever.
0: Allora, parliamo di mondiali. Parliamo di mondiali, ma parliamo anche di musica. Perché...
1: Ma io quando leggo le notizie legate ai mondiali le sorvolerei.
0: Perché tu hai del rancore.
1: Perché non andremo a partecipare.
0: Tu hai del grande rancore. Invece la sportività che cosa dovrebbe adesso consentire?
1: Che stai mangiando?
0: Lo dire,
1: che stai mangiando?
0: Prima ho mangiato una barretta.
1: Hai mangiato la barretta?
0: C'ho ancora un po' quell'acquolina.
1: Barretta energetica?
0: Ho l'ipersalivazione.
1: Sai che cosa devo inventare io? Le barrette disenergetiche. Per le persone che sono troppo cariche e si vogliono buttare un po' giù.
0: Guarda, basta
1: una
0: che
1: barretta disenergetica.
0: Ma guarda, puoi prelevare il prodotto principale. Guarda, il principio attivo prendilo da me, che non ho mai la forza di fare niente. Allora, fermi, perché dobbiamo parlare sportivamente a cuor leggero dei mondiali. Questa volta per quale motivo? Perché tutti a dire l'halftime del Super Bowl. Oh!
1: Allora, ragazzi,
0: c'è anche quello dei mondiali.
1: Quello
0: di
1: dei mondiali, ci saranno vari halftime. Parliamo in questo caso della finale, dove si esibiranno. Pensa un po', Madonna, Shakira e i BTS.
0: Quanta roba, 19 luglio, tutti pronti per una finale che ovviamente non sapremo tra chi sarà disputata, però sappiamo
1: ma poi
0: chi...
1: Mi chiedo.
0: Devi parlare minchia di
1: no,
0: micro.
1: Non dire minchia perché ti do un cazzotto, no, però i bambini all'ascolto, quindi sei un maleducato.
0: Ho detto cinghia,
1: ascolta,
0: alla cinghia del micro.
1: Tu non lo sai, ma durante le partite di calcio, tra il primo e il secondo tempo, c'è una pausa di 15 minuti.
0: Certo.
1: E quindi significa che bisogna coprire solo 15 minuti.
0: 5 minuti, Madonna, 5 minuti BTS.
1: Ragazzi, 5 minuti, ma che esibizione è 5 minuti? Ma che pomone è una vergogna?
0: Ma come una vergogna?
1: Ma io solo faccio 3 ore di show tutti i giorni.
0: Ma se ti faccio
1: ma stiamo scherzando?
0: Un medley di canzoncine viene fuori
1: 5
0: una
1: minuti a testa, ma che medley è? Perdonami.
0: Ma cosa vuoi?
1: Che confusione.
2: Ciro, la risposta italiana Elton John.
0: E poi io voglio dire un'altra cosa, scusami, in quei 15 minuti, ma uno potrebbe avere anche la libertà di andare un attimo in bagno e invece poi ti perdi lo show.
1: E ti perdi lo show,
0: e poi quindi non vai in bagno.
1: Così, quello.
0: Tutti attrezzati col pannolone.
3: Pick

0: Samurai J su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, caro Ciro, dimmi.
1: Sì, allora ragazzi, siamo pronti?
0: Siamo emozionati?
1: Siamo molto emozionati perché anche quest'anno ci sarà il Kiss Kiss Way.
0: Ah, che meraviglia.
1: No, non parte nello stacchetto, cosa?
0: No, che ne ragazzi, so, pensavo avessi capito tu questa cosa.
1: Ma che oggi non
0: e
1: ti
0: ancora
1: lavoro.
0: Presto, non ti preoccupare che poi avremo modo, ragazzi. Kiss Kiss Way 4 saranno le tappe. Ci sarà Torino il 29 e 30 maggio, Baia Domizia il 12 e il 13 giugno, Viareggio 26 e 27 giugno e Pescara 10 e 11 luglio. Tra l'altro, giusto per dirlo, il mio compleanno il 10 luglio me lo passo alla tappa,
1: esatto,
0: di Pescara.
1: Allora,
0: con grande gioia.
1: Non possiamo. Ah, quindi sarà il tuo compleanno.
0: Sarà il mio compleanno.
1: Cioè, quindi dobbiamo festeggiare.
0: Ecco.
1: Allora, una cosa importante: non possiamo spoilerarvi ancora chi saranno gli artisti.
0: Oh,
1: no,
0: non
1: lo possiamo dire, però vi possiamo dire chi non ci sarà, sicuramente.
0: No, no, perché sarebbe troppo lungo l'elenco.
1: No?
0: Sarebbe un po' lunghetto. No, però possiamo dire che non è assolutamente solo quello. Perché poi, quando noi saremo nelle città che abbiamo scelto come tappe, ci sarà anche il villaggio di Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: E quindi lì ci saranno DJ set, sfide, giochi, attività che faremo ovviamente insieme noi speaker con voi ascoltatori.
1: E da quest'anno mega spaghettata per... No?
0: Ciro,
1: che
0: no, assolutamente
1: peccato.
0: No.
1: Peccato.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss, kiss.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Kiss, kiss.
0: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
2: Via, via.
0: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Kiss, kiss.

0: a Wanda Lice, signori, mentre sì. Alfio stava facendo i suoi beati.
1: No, io stavo solo guardando attentamente a che cosa si riferiscono le prossime canzoni del Reverse.
0: Sì, appunto, allora giochiamo, vai.
2: Reverever al contrario. Reverever il contrariato.
1: Porta il narno in Reverever.
3: Vieni se vuoi entrare in diretta.
1: Con chi
3: vieni.
1: Stai parlando?
3: È con Giulia.
1: Giulia, la segretaria di Radio Kiss Kiss. Bella e brava, brava
0: allora,
1: e bella.
0: Allora, ragazzi, siamo pronti per giocare al Reverse, il gioco della canzone al contrario. Dovrete semplicemente indovinare il titolo della canzone, individuarla ovviamente. E dirci anche il nome del cantante
1: o dei cantanti o delle cantanti o vabbè, insomma, avete capito, può essere di tutto di più. Intanto su con l'orecchio attento e
0: oggi
1: ascoltate
0: troppo facile,
1: questo
0: troppo facile.

0: rifiuto. 347 490 0042.
1: Può darsi, devo dare un indizio?
0: E dallo.
1: Sanremo di qualche bel po' di anni fa, sì. Dai. Ok, basta, non dico più niente. Aspettiamo i vostri messaggi, attenzione, vocali, eh.
2: Baciami.

0: bisogna fare un giro.
1: Allora, un giorno racconti. Eh sì, dai.
0: Giorno, che cosa vuoi fare?
1: Questo no.
0: Quello cosa
1: che,
0: vuoi
1: quello
0: fare?
1: Che ci siamo appena detti, no. Però un giorno.
0: Questo è uno zozzo.
1: Allora, vogliamo fare qualche volta un sorteggio? Cioè, l'ascoltatore dice adesso e noi saremo costretti a raccontare quello che ci siamo detti immediatamente prima di entrare.
0: Ma guarda, tu lo sai che io problemi non ne ho.
1: No,
0: il problema
1: sì,
0: sei più
1: io
0: tu.
1: Io sì, io sì. Allora, intanto abbiamo fatto sentire una canzone al reversa. I messaggi che sono arrivati, devo dire, pochi hanno sbagliato e hanno sbagliato per poco. E sentiamo però chi ha
2: Ciao,
1: indovinato.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss, Nicoletto dalla provincia di Bergamo.
0: Sì.
2: La canzone è Amici come prima di Paola e Chiara.
0: Complimenti.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss.
1: Ci è andata vicino per
0: Bravissima,
1: formazione.
0: Bravissima, complimenti.
1: Per concetto ci sei andata vicino.
3: Maledetta primavera.
1: Così. Che importa se hai sbagliato. Vai ancora.
4: Buonasera.
1: Ciao.
4: Kiss a tutti.
1: Sì.
4: Ciao Ciro, ciao Affio.
1: Ciao.
4: Sì. Questo è Fiumi di parole. Jalis.
0: No, sbagliato.
1: Perché secondo me ho spinto fuori strada io dicendo Sanremo di qualche
0: esatto,
1: anno
0: Sanremo,
1: fa.
0: Gruppo, questa
3: no. Maledetta primavera.
0: Ma ancora? No, già l'abbiamo basta. Sentito. Non sei
5: La canzone reverse è Siamo donne di Gio Squillo e Sabrina Salerno.
0: Sì.
1: Un universo
6: Mio troppo bello.
1: Tu scherzi, ridi e scherzi, ma qui stiamo parlando di cose pionieristiche. Allora, siamo donne tutte scosciate che parlavano di femminismo. Lei si chiamava Gio Squillo negli anni 90, chiamarsi Squillo.
0: Gio Squillo negli anni 90 e oggi
1: pionieri.
0: Invece come si chiama?
1: No, si chiama sempre così.
0: Ah, incredibile.
1: No, però
0: chi è? Pronto? Gio Squillo, vedi?
1: Tra poco seconda marcia del reverse.

Mind, Dennis Lloyd su Radio Kiss. Attesissimo nei prossimi mesi il nuovo album di Elisa, il singolo che fa da apripista di quest'album, lo ha fatto sentire anche durante le tappe del suo tour nei palazzetti ed è una grande esplosione di energia.

0: scattare una foto.
1: Ah, così finisce. Sembra che gli abbiano spento il microfono all'improvviso, però figata delle figate. La canzone che avete sentito è la novità, Elisa Amore è. Intanto siamo pronti a regalare altri gadget.
2: Seconda manche del gioco Reverse, la canzone al contrario. Per adesso faremo un cartone animato.
1: Esatto.
2: Cartone animato che, ti dico la verità, non ricordo.
1: Neanche io.
2: Non ricordo di averlo mai visto.
1: Neanche io, però la sigla credo che sia abbastanza iconica. Cioè, nel senso che se uno te la canta, tu dici, ah, ok. Ah, sì, però sì. Non mai vista una puntata, non so neanche di che cosa parla.
2: Ma di che anni erano? Scusi, gli anni tu?
1: 81,
2: 81
1: dice.
2: E tu,
1: che cosa ne sai, Pasquale? Tu dov'eri nell'81?
2: Lui è un cultore, lui è un cultore.
1: Perché lui
2: cultore.
1: Ha passato una vita davanti alla TV a non fare niente.
2: Ecco, e tu invece che sei?
1: Io sono un...
2: un coglione, di... Allora, per favore, bada le ciance, questa è la canzone. Pronti, vai!

0: Allora, sai cosa? Il giro di basso rimane quasi uguale.
1: Allora, intanto, scusami, mi pare di aver capito che non la canta Cristina D'Avena. Questo è un indizio che possiamo dare, ok? Quindi non andate su quel tipo di cartoni lì, nel caso abbiate dei dubbi. 347-490-0042, aspettiamo i vostri messaggi vocali.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Renault.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Sì, sì.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specie... Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono

0: Summer con Potential, il suo ultimo singolo, e adesso invece vediamo quali saranno gli ascoltatori che avranno sbagliato, quali saranno quelli che invece avranno beccato il pezzo di un cartone,
1: cartone
0: animato.
1: Cartone animato famosissimo, andiamo avanti.
2: Devil Man.
0: Cosa?
2: No.
0: Bisogno. No, basta.
3: Ciao Kiss Kiss.
1: Questo è indiavolato.
0: Se, allora, se questo, questa performance voleva significare Devil Man, la sigla, no, caro amico, sbagliato.
1: Vai. Prepiamo.
4: Ciao ragazzi, secondo me è Gigi la trottola, eh? Sono Angelica da Bari.
1: No. No, Angelica, sbagliato.
0: Anche perché io e Ciro abbiamo detto che non lo conoscevamo, ma conosciamo bene Gigi la trottola,
1: esatto.
0: E Devil Man.
5: Per caso è il cartone animato Galaxy?
1: Ah,
0: no,
1: per caso.
0: Galaxy.
1: Per caso no.
0: No, non è quella.
6: La canzone del cartone animato è Fantamas. Ciao da Cristiano.
1: Fantamas, che è Fantamas?
0: Non lo so.
1: Non esiste Fantamas.
0: No, c'è una consonante sbagliata.
1: Secondo me stava bevendo.
0: Compro una consonante.
7: Buonasera, è Fantaman. Fantaman.
0: Sì.
7: Incredibile sarà.
0: Sì.
8: Incredibile sarà. Fantaman.
0: Ma poi, scusa, allora. No, scusami.
1: Scusami, a Fantamas.
0: No, no, giusto dire. È respingente l'immagine di Fantaman.
1: Ma lo sai che non. Cioè,
0: no,
1: non lo
0: guardalo,
1: conosco.
0: Guardalo. Guardalo, è questo. È questo. È un teschio, è uno scheletro.
1: Ma fa bene o fa.

0: male.
1: No, perché se io
0: va bene o fa male, ma...
1: io che sono nato negli anni 80, nel 82, nel 83, cioè l'avremmo dovuto vedere a 5-6 anni questa roba qui, ma è spaventosa l'immagine.
0: Comunque la canzone è bellissima.
1: La canzone è stupenda. Grazie, complimenti a chi riceverà il regalo di gadget di radio Kiss Kiss.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io.
1: Quindi diciamo fare? Di no.
0: Ma sono matta.
2: Grande, grande dito nella piaga, ragazzi. Grazie per questa bellissima settimana trascorsa insieme. Noi torniamo lunedì.
3: Posso dire?
2: Sì.
3: Chiudiamola qui. Chiudiamola qui, mettiamoci una pietra
2: sopra. Sono d'accordo,
3: basta.
2: Non venire più, non venire più.
3: Non
2: ragazzi, Alfio vi saluta.
3: Allora ci ritroviamo lunedì sempre dalle 16, sempre fino alle 19. Godetevi questo weekend, ma prima godetevi le prossime ore in compagnia della musica più bella. Intanto ci sarà Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
2: Grazie Alfio Battaglia.
3: Grazie Ciro Limatola.
2: Grazie a tutti quanti voi.
3: Oh, da noi due.
4: Ma tanti che state tutti.

0: E tra poco l'informazione su Radio Kiss Kiss con Cristina Manco in redazione.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. Alle Maldive riprenderanno domani le ricerche dei submorti durante un'immersione. Le operazioni sono state sospese a causa del tempo avverso. Essere ritrovato per ora solo uno dei 5 corpi, quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Lovoi, sono in attesa delle comunicazioni da parte del consolato sull'episodio. I magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procede ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine. L'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro ha patteggiato la pena di 3 anni per le accuse di corruzione e traffico di influenze legate ad un concorso truccato bandito dall'ospedale palermitano Villa Sofia e a presunti illeciti nella gestione di una gara bandita dall'ASP di Siracusa. 5 mesi, l'ex segretario della DC li ha già scontato in custodia cautelare, gli restano da espirare 2 anni e 6 mesi. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio del bracciante agricolo maliano Bakary Sakho, il 15enne, durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni. Nell'udienza di convalida del fermo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti dell'accoltellamento. Voltiamo pagina. Dopo l'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, confermata la visita del leader cinese alla Casa Bianca nell'autunno di quest'anno, il tycoon, ripartito dalla Cina durante il volo di ritorno, ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali, ottimi per entrambi i paesi. Il presidente statunitense, poi tornando sulla crisi in Medio Oriente, ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo. Ha preso il via intanto il secondo giorno di colloqui diretti tra Israele e Libano al Dipartimento di Stato americano. Secondo media internazionali, le delegazioni sono arrivate e le discussioni sono riprese nell'ambito del terzo round dei negoziati ospitati a Washington. Gli incontri di ieri sono stati definiti positivi e produttivi da una fonte americana. La scadenza teorica del cessate il fuoco è prevista per domenica. 34 stati membri del Consiglio d'Europa, assieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese. Si avvicina rapidamente il momento in cui Mosca dovrà rispondere della sua aggressione, ha affermato Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, che funge da garante dei diritti umani e della democrazia in tutto il continente. Lo sport, ciclismo, il danese Vingegaard si aggiudica la 7ª tappa del Giro d'Italia Forme a Blockhaus di 244 km, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa, domani l'8ª frazione Chieti Fermo di 156 km. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, ciao redazione, a domani mattina come sempre alle ore 7, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss finisce qui per oggi. Venerdì 15 maggio inizia Portami a casa Kiss Kiss, ore 19, benvenuti a bordo, buon viaggio verso sera con me Rita, con Andrea Cimmino in regia. Come state, cari passeggeri? Settimana intensa, lo so, lo immagino, ma il traguardo è qui davanti a noi. Per questo venerdì sera e per l'intero fine settimana l'augurio di fare proprio il pieno di relax. Quindi un pensiero speciale, come sempre, va a chi non si ferma mai, a tutti i lavoratori del weekend. Per tutti c'è la musica più bella, quella scelta da Radio Kiss Kiss.

Prima Madame Marrakesh con Volevo capire, poi Natalia Lafourcade con Hasta la Raiz, grande successo del 2015, David Guetta e Bebe Rexha, I'm Good. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, quella che avete scelto per viaggiare verso sera. Grazie, grazie sempre di essere passeggeri fedelissimi di questo appuntamento tra le 19 e le 21, tra il lunedì e il venerdì con me Rita e stasera con Andrea Cimino che vi saluta dalla regia. Tra poco facciamo una bella, bellissima passeggiata perché ve lo meritate sul red carpet. Facciamo una capatina a Cannes perché oggi c'è stato un grande ospite, un grande attore molto atteso. Gaia intanto su Kiss Kiss, Bossa Nostra.

E brava, brava Gaia, che ha fatto emergere la sua metà brasiliana per questo pezzo che sicuramente ci porteremo avanti per tutta l'estate. Bossa nostra, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Come dicevo poco fa, oggi a Cannes è stato il grande giorno e stasera sarà la grande sera di John Travolta. John Travolta, l'intramontabile star di Pulp Fiction, di Grease, l'unico e insostituibile Tony Manero, re del dance floor. Però stavolta a Cannes ci torna da regista John Travolta, perché presenta in anteprima mondiale il suo esordio assoluto da regista con un film intitolato Volo notturno per Los Angeles. Quindi un film intimo, nato da un libro che aveva scritto per suo figlio e incentrato sulla sua grandissima passione di sempre, cioè il volo e gli aerei. Grandi emozioni anche con Steven Soderbergh, come dice il titolo John Lennon The Last Interview, il suo documentario, che appunto sarà proiettato stasera, restituisce quasi integralmente l'ultimissima intervista che John Lennon rilasciò l'8 dicembre del 1980, data terribile perché mancavano poche ore al suo assassinio. Quindi sentiremo la sua voce lucida, profetica, un attimo prima appunto che la storia sua e quella della musica cambiasse per sempre.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
2: Kiss. Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 €. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Kiss, kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Kiss, kiss. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss, kiss.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Kiss, kiss. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Kiss, kiss.
16: Renault.
17: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
18: Kiss, kiss.
19: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
20: Il quadrotto?
19: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

Ma buon venerdì sera a voi, grazie per essere dei nostri, grazie da parte mia, Rita, da parte di Andrea in regia. E facciamo una breve tappa a Londra adesso, perché a dimostrazione del fatto che i reali inglesi non passino tutto il loro tempo solamente a bere tè, a fare pallosissime visite e cene con capi di Stato e altri reali, battute di caccia, cose così, ci ha pensato Re Carlo ieri sera, che poi è uno simpatico tanto, cioè da quando è diventato re sta tirando fuori proprio tutto il suo carattere. Ieri sera i giardini di Buckingham Palace sono diventati un vero e proprio club sotto la pioggia battente in occasione dei 50 anni della fondazione benefica King's Trust, e il momento pazzesco è stato vedere Re Carlo III salire in console e far partire una traccia dance schiacciando play davanti a oltre 4.000 invitati increduli. Insomma, DJ Carlo spacca. Da oggi non è più God Save the King, ma God Save the Beat. Grazie a Carlo III. E il video

Anche la nuova di Teddy Swims qui su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono immagini che in pochi secondi riescono proprio a ripulirci dalle tossine accumulate durante la settimana. In queste ore sta facendo il giro del mondo un video di un piccolo cerbiatto che, sorpreso da un violento acquazzone, trova rifugio sul morbido zerbino di una casa di campagna ed è rimasto lì, rannicchiato sotto la tettoia mentre i proprietari lo filmavano dalla finestra senza disturbarlo. Un'immagine di grande tenerezza, di tenerezza infinita. Siamo in Italia, a Villa Lago, uno splendido borgo abruzzese, famoso proprio perché qui uomini e cervi vivono da sempre insieme, proprio nel massimo rispetto. Quindi una bella cartolina di fiducia e di straordinaria gentilezza che ci fa tanto tanto bene al cuore. Let me tell you.

Pronti a sognare tra falò in spiaggia e cieli stellati? E allora ho la canzone giusta per voi. Dopo il successo di Sanremo e l'oro con Poesie clandestine, i due Luca della musica italiana sono tornati. Ritmo latino travolgente fuori e un pizzico di malinconia dentro. Questa è la nuovissima di LDA ed H7.

0: Santa.
1: E New Kiss, la nuova di LDA ed H7. Buonasera, benvenuti agli amici di ilmeteo.it. Buonasera a te, Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche nelle prossime ore, ma tempo dinamico un po' ovunque. Domani tempo ancora molto instabile con numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. Col passare delle ore assisteremo a un progressivo miglioramento con diminuzione dei fenomeni, saranno però ancora possibili al nord-est e sulle regioni centrali. Massime tra 13 e 21 gradi al nord, tra 14 e 19 al centro, tra 13 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
15: Kiss Kiss.
16: Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
15: Kiss Kiss.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Allora amici, gli astronomi ci avvisano che l'asteroide JH2, questo sassolino grande come un autobus, ci passerà accanto il 18 maggio a circa 90.000 km di distanza. In termini astronomici si dice che ci sfiorerà, però in realtà la distanza di sicurezza è totale, pari a un quarto del tragitto tra la Terra e la Luna. Insomma, nessun pericolo di apocalisse, ok? Solo un bellissimo spettacolo da godersi con i telescopi amatoriali, quindi non c'è bisogno di chissà cosa, un telescopio amatoriale può bastare. Diciamo che questo asteroide ha guardato la situazione geopolitica ed anche economica qua giù sul pianeta Terra e ha detto: ma questi stanno già così inguaiati per fatti loro, e ha saggiamente deciso di tirare dritto senza fermarsi. Bravo, come dargli torto. D'altro canto c'è Kay su Radio Kiss Kiss, grande hit del 1995, Strange World.

prima parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, ed è un history kiss quello che vi offro adesso, del 1985, quando due ragazzi di Bath, Roland Orzabal e Kurt Smith, decisero di dare una voce alla rabbia di un'intera generazione. È un invito proprio questo a non tenersi tutto dentro, a buttare fuori le emozioni. È diventato poi un inno synth pop planetario che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni, fa, come dire, vibrare le casse di tutto il mondo. E l'ascoltiamo insieme. Tears for Fears, Shout.

sempre verde, Shout, grande successo del 1985, firmato Tears for Fears. Ore 20, venerdì 15 maggio, buonasera, benvenuti a bordo e portami a casa Kiss Kiss che avete scelto per il vostro viaggio verso sera e verso il fine settimana. Bravi, grazie anche da parte di Stefano Piccirillo che è appena arrivato in tutto il suo splendore già pronto per Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche da parte di Andrea Cimmino in regia che mi ha fatto conoscere un posticino fantastico per gli aperitivi gourmet. Andrea è il classico amico da non frequentare quando sei a dieta, però gli voglio bene lo stesso. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerla con voi. I Colors in arrivo.

Introduce Myself era Gwen Stefani su Radio Kiss Kiss, ma anche Priceless dei Maroon 5, Elisa e Rolling Stones dei Colors per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Buonasera. Stavo pensando ai Rolling Stones, di loro si sta parlando tantissimo in queste ore perché per il video del nuovo singolo hanno usato una tecnologia deepfake super avanzata per viaggiare nel tempo e tornare magicamente agli anni 70. Di fatto i Rolling Stones si sono ringiovaniti e di brutto. Il video è pazzesco, cioè ammettiamolo, l'intelligenza artificiale fa miracoli incredibili, cioè riuscire a togliere le rughe a Keith Richards è ufficialmente il più grande successo tecnologico del XXI secolo. Torniamo alla musica di Kiss Kiss per celebrare insieme a Tiziano Ferro i 25 anni di Perdono, il suo primo grande successo, forse una delle sue canzoni più amate in assoluto, e lo rilancia insieme a Lazza. Ed è in sua compagnia appunto Tiziano Ferro, Lazza su Kiss Kiss con Perdono.

Volevo dare un attimo il mio contributo, diciamo, e far diventare il duo un trio. Voglio avvisarvi, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, che sono partiti casting per trovare il nuovo James Bond. State cercando lavoro? No, dopo Daniel Craig, volto per 15 anni di 007, non sarà sicuramente facile trovare un sostituto, quindi è partita la caccia al nuovo James Bond. Sai che ti dico? Mi candido, voglio essere la prima Jane Bond della storia. Hollywood cerca una figura d'azione, eccomi. Io, come immagino tanti di voi, sopravvivo ogni giorno in questa giungla d'asfalto e faccio i salti mortali per far quadrare tutto, quindi sono perfetta. I gadget tecnologici, altro che penne esplosive. Il mio superpotere segreto è trovare le chiavi di casa nel buco nero della mia borsa in meno di 3 secondi netti. E so fare anche la genovese, mi suggeriscono dalla regia. Kygo e Conrad in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

0: Chi schissa te che prendi la vita con calma? Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chi schissa te che hai finito il progetto più importante della tua vita? Che soddisfazione enorme!
1: Enorme, enorme!
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, kiss, kiss.
2: Scopri tutto su kisskiss.it.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì!
12: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Kiss, kiss.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Kiss, kiss.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Kiss.
1: C'è un'immagine che tutti associamo all'idea di libertà, una bella spiaggia deserta, il vento e i granelli di sabbia che ci scivolano tra le dita. Un elemento così semplice, la sabbia, quasi infinito ai nostri occhi. Eppure l'ONU ha appena lanciato un allarme. La sabbia del mondo sta finendo, proprio così, ne preleviamo troppa. È la seconda risorsa naturale più consumata sul pianeta Terra dopo l'acqua. Serve per il cemento dei palazzi, per l'asfalto delle strade, persino per il vetro degli schermi. Il problema è che la natura impiega migliaia di anni per crearla, mentre noi la consumiamo in pochissimi istanti, spesso prelevandola illegalmente dai fiumi e dalle aree marine protette. Dunque la sfida di oggi chiaramente non può essere smettere di costruire, ma imparare a farlo con intelligenza, magari riciclando i materiali ed evitando di depredare i fondali del nostro pianeta.
0: Green Kiss.

Buonasera a voi, passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss. Sono felice di sapere che molti di voi sono in viaggio verso la meta del fine settimana, altri si stanno godendo il riposo meritato del venerdì sera dopo intensa giornata di lavoro. E niente, ci stiamo godendo la musica più bella. E nella musica più bella abbiamo scelto per voi anche questo vecchio successo di Claude. This is my life.

un new kiss tutto per voi, Francesco Gabbani protagonista. Francesco Gabbani che è tornato fra le nostre novità per accendere la nostra estate con il suo stile ironico e un sound bello funky, ci trascina tutti in pista. Facciamo il pieno di positività adesso con Summer Funk.

0: Kiss, la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. Allora, a Milano si è appena concluso il Salone Internazionale del Cibo e quest'anno i produttori, secondo me, hanno proprio deciso di sfidare le nostre certezze culinarie con invenzioni ma davvero bizzarre. Io inizierei col parlarvi della pizza in bomboletta spray, cioè uno spruzzo sul pane e via, la pizza è servita. Poi, per i palati più coraggiosi, è arrivato anche il cioccolato al gusto di pesce, un brivido dolce salato che sta dividendo i gusti e gli esperti, e infine, per i puristi della tradizione, ecco le penne quadrate, una novità geometrica studiata, dicono, per trattenere meglio il sugo rispetto alle classiche penne tonde. La creatività gastronomica, insomma, lo sappiamo, non ha limiti, ma di fronte a certe cose, francamente, il dubbio rimane, almeno per me, cioè ve lo devo dire, va bene l'innovazione, va bene tutto, vanno bene anche le penne quadrate, ma la pizza spray, onestamente, cioè sembra più utile come profumatore per la casa che per sedersi a tavola.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss, kiss.
6: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
11: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
18: Kiss, kiss.
19: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Kiss Kiss.
1: La musica più bella.
9: La musica più bella.

In effetti trovo molto interessante anche l'idea di usare la pizza spray al posto dello Chanel numero 5 la sera prima di andare a dormire. Allora, è venerdì sera, concediamoci un cocktail, lo offre il nostro Stefano Piccirillo, naturalmente a partire dalle 21. Se siete indecisi su cosa ordinare, andate sul sicuro. Il Negroni che si conferma il cocktail più bevuto al mondo, lo ha sancito proprio in queste ore il prestigioso rapporto globale di Drinks International e per il quinto anno consecutivo il nostro orgoglio nazionale ha sbaragliato la concorrenza dominando i banconi dall'Asia all'America. Tre ingredienti perfetti: gin, bitter e vermouth rosso, una formula nata a Firenze all'inizio del 1900 che non accetta mode e non passa mai di moda, anche se francamente la versione recente non è male. Sto parlando del Negroni sbagliato, non so se ti piace. Buon. È nato per errore a Milano negli anni 70 quando il bartender confuse le bottiglie e versò lo spumante al posto del classico gin e venne fuori appunto questo drink molto più leggero, frizzantino e super rinfrescante. Io direi

Dal Negroni di qualche istante fa all'aranciata di Fra Quintale qui su Radio Kiss Kiss, per offrire giustamente un'alternativa healthy e alcohol free agli amici della nostra radio, che è Radio Kiss Kiss, quella con la musica più bella, quella con Rita che vi accompagna fino alle 21. Dunque il nostro appuntamento sta per terminare e terminerà come sempre con un grande History Kiss, pezzo di storia della musica che accoglieremo dopo questa di Mika e Pharrell Williams.

Celebrate, ma sì, celebriamo l'amicizia, la musica, celebriamo soprattutto la voglia di condividere un bel venerdì sera insieme qui su Radio Kiss Kiss con il nostro Stefano Piccirillo, il nostro capitano. Io, tu e Kiss Kiss sta per arrivare dalle 21 e fino alla mezzanotte. Ciao Andrea Cimmino, grazie mille per la regia, grazie a tutti voi che avete viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. Vi do appuntamento a lunedì a partire dalle 19 e vi saluto con un History Kiss del 1977, Bob Marley and the Wailers, basta la parola, Jam In, da Rita, buona serata.

I Wanna Jamming With You, Bob Marley. Che canzone sei il venerdì sera? Sei Jamming di Bob Marley. Quando tutto si rilassa, tutto diventa più tranquillo, più chill. Ci sono tanti buoni propositi per il fine settimana. Ed è la storia del 1977. Bob Marley e i suoi inseparabili The Wailers.

Sei io, tu e Kiss Kiss. Stavo ascoltando la mia amica Lita, come sempre con grande attenzione, e parlava dei formati di pasta piuttosto particolari, dello spray alla pizza. Ci sarà stato qualche uomo orientale a Milano, imprenditore, che ha detto facciamo il business su questo. Ma dai, lasciamo stare gli ingredienti semplici, genuini e naturali, come quelli che compongono Io, Tu e Kiss Kiss. Saluto Andrea Cimmino in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, balleremo questa sera tantissimo. Tra qualche minuto il tempo di ospitare anche Safe e la sua nuova Buona Domenica.

0: domenica.
1: Che carino quando dice safe papà, buona domenica. Questa è la sua nuova per il venerdì sera di Radio Kiss Kiss. Ascoltando lui mi è venuto in mente Maracaibo, Mare Forza 9, fuggire sì, ma dove? Zazza. Andiamo a ballare il venerdì, io, tu e Kiss Kiss. Abbiamo la storia della dance sotto tutti i punti di vista, anche l'Italia da ballare, ma anche la musica pop prestata alla musica da ballo, così come fecero 31 anni fa nel 1995 Mick Hucknall e i Simply Red. Secondo la leggenda, il leader Mick Hucknall, appunto, grande amante dell'Italia con diverse proprietà, fu ispirato da un Luna Park alle porte di Milano, nei pressi dell'idroscalo, sebbene il testo sembri dedicato ad una ragazza in particolare. Lo sfondo del Luna Park ha segnato la storia delle canzoni più belle anche del rock, ad esempio il Luna Park di Tunnel of Love dei Dire Straits, raccontato da Mark Knopfler, il Luna Park versione Batucada. Quell'estate lì, ricordo anche il grandissimo e compianto Claudio Coccoluto, la sua Coco Dance portò un po' di vibe latina e sudamericana con Bel Orizzonti, ad esempio, all'interno delle produzioni da club, e si aggiunsero i Simply Red con Fair

Sulla giostra, si diceva nel 1995, grazie all'effetto Luna Park di Fairground con la batucada, che era un genere che nei club era davvero, si diceva anche quel termine, di tendenza, e di tendenza era un po' tutto nel 1995, legato a questo suono firmato in questo caso dai Simply Red. Siete su Radio Kiss Kiss, in Io, Tu e Kiss Kiss, prima parte del venerdì con il meglio della musica più divertente da ballare, anche da cantare in italiano. Tornando ai Simply Red per un momento, qualcuno avrà ricordato la vacanza andando a ballare allo Space, al Pascià, all'Amnesia, al Privilege, ad Ibiza, oppure addirittura in una località fantastica, Camboriú in Brasile, dove c'è il Green Valley, uno dei locali più belli del mondo, oltre al Fabrique a Londra, celeberrimo. Dicevo, fine anni 70, è esplosa da qualche anno la disco music con tanto della febbre del sabato sera. In Italia il pop si fa ballabile. E anche il rettore che metteva i puntini sulle i sull'apparire a tutti i costi in Splendido Splendente.

Papà, io la amo troppo, Donatella Rettore, il look maculato, l'anticipazione degli anni Ottanta già nel 1979 con questa donna perfetta e splendida, splendente, e valeva anche per i maschietti, non solo autoaccettazione ma proprio l'edonismo. Anni Ottanta, fatto pop nella musica che avete ballato, riballato molti anni dopo, perché ogni tanto riciccia da qualche parte, non solo in qualche festa privata ma anche nei club più esclusivi o sulle spiagge in questo 2026. Siete su Radio Kiss Kiss, venerdì, e si sente e ci divertiamo. L'impatto invece degli anni 90 con un fenomeno chiamato Eurodance, con tanti successi nati in Italia proprio negli anni 90, a partire dall'alba di quella decade con i Black Box di Ride on Time. Diciamo che se la giocavano Italia e Germania nelle produzioni. Arrivò Hadaway con What is Love, arrivarono gli Snap di Turbo B con The Power, c'erano i Technotronic dal vicinissimo Belgio con Pom Pop the Jam, e arrivò lui, Dr. Alban, personaggio che con un paio di singoli ci ha fatto ballare per più di qualche anno. C'era Sing Hallelujah, meravigliosa, ma anche questa, Vita dedicata al club. It's

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
2: Kiss, kiss. Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Amore, è fatta!
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste!
4: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Yes, yes.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Kiss, kiss.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Kiss, kiss.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?

Quanto sei bella in automobile in questo momento, sei vestita benissimo, vestita a tiro, e beh, hai fidelizzato con Il Diavolo Veste Prada 2, ti abbiamo messo il pezzo servito su un piatto d'argento per la tua uscita del venerdì sera, Lady Gaga insieme a Dirty con Runway. Sappiate che il 15 maggio è una data musicale bellissima, importante, con un sacco di ricorrenze. I Rolling Stones oggi, ma nel 1963, firmano finalmente il loro primo contratto discografico. Start Me Up. Cominciò tutto da lì. 1963. Sì, lo so, è stata pubblicata dopo, però era proprio per stabilire la partenza di un viaggio, e pensa che il responsabile della casa discografica era colui che aveva rifiutato i Beatles. No! Oculatissimo, però rimediò con gli Stones. In questo caso 347 490 0042. Mi impiccio un po' degli affatti, dei fatti tuoi. Quanti anni hai? Scrivilo, perché può essere tuo l'appuntamento, un anno o una canzone. WhatsApp a partire da questo istante.

auguro di avere le farfalle nello stomaco sempre, di essere sempre emozionati e non solo all'inizio di una storia, anche durante, anche dopo parecchi anni, insomma, alimentare e innaffiare il giardino dell'amore. E dopo aver trasformato le piazze italiane in uno dei fenomeni live e social più seguiti dell'estate 2025, Radio Kiss Kiss annuncia il ritorno del Kiss Kiss Way. Stiamo tornando, un tour capace di unire migliaia di persone dal vivo e milioni di utenti attraverso una narrazione continua tra radio, social, Kiss Kiss TV e territorio. 4 tappe, 4 città, un'unica grande energia pronta ad attraversare l'Italia. Prima tappa, manca poco, Torino 29 e 30 maggio, Piazza Castello, Baia Domizia 12 e 13 giugno, Arena dei Pini a Viareggio 26 e 27 giugno, Piazza Mazzini, Pescara 10 e 11 luglio, Stadio del Mare. Ospiteranno 2 giorni di musica, spettacolo, intrattenimento, coinvolgimento del pubblico, confermando il tour tra gli appuntamenti estivi di live entertainment più attesi del panorama nazionale. Poi una 2 giorni da vivere tra giochi, villaggio, play village, davvero incredibile. Quindi si avvicina l'ora del Kiss Kiss Way in giro per l'Italia. Tra poco il New Kiss.

0: without ever slowing down. We are hidden stripped into the fade out line.
1: Allora domani mi fai il brunch insieme al nostro gruppo di amici, capito? E il WhatsApp del venerdì sera che arriva, si sono un po' ribaltati anche gli orari dei club, della movida del venerdì sera, che diventa anche di giorno per tutta la giornata aspettando il tramonto quasi, e sottolineo quasi nonostante il meteo, dell'estate. E questa è la musica giusta da Avenir 2014 con Fade Out Lines. Ci sono delle ragazze scatenate, dovete sapere che all'interno delle bambole di pezza c'è anche una piccirillo, che non è mia parente. Comunque la saluto. Questa è Porno.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Kiss, kiss. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui Ligure. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento. Kiss,
1: kiss. Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. Kiss,
6: kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
7: kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss

Bruno Mars con la tua solarità e Just Might in questo venerdì sera, mentre Jannik Sinner in questo momento si sta giocando un posto in finale agli internazionali d'Italia di tennis e sta passeggiando all'interno del centrale del Foro Italico, perché a Roma sta piovendo, però non da impedire la continuazione del terzo set che lo vede impegnato contro Daniil Medvedev, bravissimo anche il russo, perché gli ha strappato un set, e non so chi ha strappato un set a Sinner dopo un tot di tempo, visto che ha vinto 5 Master 1000 consecutivi. Il punteggio 6-2 Sinner, 7-5 Medvedev, per l'altoatesino il vantaggio 4-2 avanti di un break con Medvedev al servizio. Tanto 15 maggio nasce anche Luigi Florio, chi è meglio conosciuto

pop italiano, capitanata anche appunto da Don Joe. Estate 2006 festeggia 20 anni James Kakandi. Italiano, capitanata anche appunto da Don Joe. Estate 2006 festeggia 20 anni James Kakandi.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Comunque sei introvabile, ti ha gustato, caro Bresh. È l'unico modo per una persona diventare introvabile e invisibile dal punto di vista non solo social. 52 minuti dopo le 21, non ancora introvabili i fantastici capi d'abbigliamento firmati Radio Kiss Kiss per i 50 anni di questa fantastica radio. Dimmi che hai preso la t-shirt e ti è arrivata, ci mandate delle foto ogni tanto bellissime con addosso sulla vostra la pelle, la t-shirt ufficiale dei 50 anni, ma anche il giubbotto, la felpa, il cappellino. Trovate tutto il nuovo merch esclusivo edizione limitata su kisskiss.it, sezione shop.

Suggerisco a chi abbatte i 7 gradi di separazione di conoscere Katy Perry, perché se fai le pulizie a casa di Katy Perry torni via contento, ecco. Mettiamola così. Intanto vi porto nel 1987 un film chiamato Dirty Dancing. Cioè, se facessimo un test, quante volte l'hai visto? 25, 30, 35? Nessuno può mettere Baby in un angolo. E soprattutto la colonna sonora, firmata da Bill Medley e Jennifer Warnes insieme per I Had the Time of My

passami un fazzoletto, ti prego. Cioè, sono troppo emozionato. Cioè, la lacrimuccia su The Time of My Life da Dirty Dancing, la storia di tante generazioni che anche dopo hanno provato a emulare il ballo di Patrick Swayze e la sua Partner in Crime. 1987, quanti anni avevi? Parleremo degli anni dei nostri ascoltatori tra poco. Scatta un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, quando leghiamo la canzone del vostro anno di nascita. Facciamo due chiacchiere con voi. 1987, saluto quelli che avevano 20 anni nel 1987 e che vissero questo film più che teenager, da persone appena mature, pronti via. L'immaturo ormai Harry Styles, che torna con la sua nuova, si chiama American Girls.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Benvenuti anche agli amici delle 22, saluto Lorenzo di Simply Red, già li abbiamo messi nella storia di Radio Kiss Kiss, però faremo girare la pallina, non le palline, la pallina più tardi per 50, ora è tempo di parlare di quando un anno incontra i vostri ricordi, che è il vostro anno di nascita, un anno, una canzone. L'appuntamento per voi presenti su Radio Kiss Kiss a partire da questo istante 347 490 0042, data di nascita su WhatsApp. Cosa accade? Ci raccontate un pezzettino della vostra vita in diretta con noi, da condividere con gli ascoltatori di O2 e Kiss Kiss, qualsiasi cosa che vi appartenga di piacere, di emozioni, di vita vissuta. Ieri abbiamo parlato con Andy da una località bellissima che Agnone, ci ha raccontato parte della sua vita da autista di autobus. Continua a salutare la categoria come tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora e non soltanto, e che sono in viaggio. Innamoratissimo di sua moglie, con un rapporto duraturo. Abbiamo avuto un tutorial d'amore durante la serata di ieri e una canzone a lui dedicata, se non sbaglio lui anche come Radio Kiss Kiss, del 1976. Vedi, la memoria non mi tradisce. Quindi a partire da questo istante vostra data di nascita e ci sentiamo con voi tra qualche minuto. Intanto torniamo al 2008, caspita, già 18, e quindi canzone che diventa maggiorenne in questo 2026, una delle tante che abbiamo cantato anche ai loro concerti, è firmata dai Negramaro, Via le mani dagli occhi.

0: L'ho sempre detto che la collina è sottovalutata, lei muore d'amore metaforicamente su quella collina ed è Sienna Spyro, una delle voci più belle degli ultimi due anni, ritrovata qui su Radio Kiss Kiss. Bella la intro per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Io incontro al telefono Giusy dalla bellissima Potenza. Ciao Giusy, buonasera.
1: Ciao Stefano, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto come stai? Vogliamo sapere come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, spero anche voi.
0: Ma molto bene, ogni volta che vi incontriamo al telefono e sentire la viva voce di chi ci ascolta è un'autentica gioia. Devo farti quella domanda che di solito non si fa alle signore, però è la rubrica che lo impone. Di che anno sei?
1: Sono del 1975.
0: Ah beh, ma sei una bambina, 1975, ma stiamo scherzando, cioè hai appena scavallato i 50, il meglio della vita, cioè la parentesi,
1: esatto,
0: di quella decade 50-60, la piena maturità, la voglia, la libertà, l'autenticità, insomma tante cose importanti, devo dire, si guardano le cose in un certo modo e te la godi, me lo auguro davvero. Cosa fai nella vita?
1: Faccio il vigile urbano.
0: Oh, vedi? Dirigi, a quell'età si deve dirigere. Come si comportano? Potresti scrivere 1000 libri.
1: Potrei scrivere davvero 1000 libri. Si comportano come ci comportiamo un po' tutti alla guida, quando poi non siamo in quel ruolo, diciamo.
0: Ok, ma il vigile quando guida nella tua persona, nello specifico, ecco com'è? Cioè, fai questo cambiamento, dottor Jekyll, Mr. Hyde, oppure no?
1: No, io sono una che purtroppo rispetta le regole, cioè purtroppo, per gli altri,
0: purtroppo?
1: Perché mi dicono sempre sei pesante, insomma, rispetto e ricordo agli altri di rispettarle, però
0: fantastico.
1: Indipendentemente dal lavoro, sono
0: Ligia.
1: Stata sempre così da piccolina. Sì.
0: Ligia al dovere, cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: Allora, con voi vorrei condividere un ricordo bello del mio papà, che non c'è più da 15 anni, tra qualche settimana, sono 15 anni che manca, e che però è stato uno di quei papà presenti, cioè di quei padri che poi lasciano il segno. Lui da ragazzo faceva lo scout.
0: Ok.
1: Ed è stato, diciamo, poi in seguito un capo scout per quelli più piccoli, fino al movimento adulti scout. Infatti la comunità di Potenza è intestata a lui, che non c'è più, al suo nome.
0: Okay.
1: E continua adesso, io da quest'anno ne faccio parte.
0: Bello.
1: E io ho questo ricordo molto bello, ero proprio piccola, avevo forse 5 anni e mezzo, e ci fu il terremoto dell'Irpinia, no? Nel novembre dell'80,
0: come no?
1: Esatto, e i soccorsi non erano ancora organizzati come oggi, perché non esisteva la protezione civile, e io mi ricordo casa nostra, che per fortuna era un palazzo di nuova costruzione, quindi dopo pochi giorni ebbe l'agibilità e noi potemmo rientrare a casa. Ricordo il salone di casa nostra pieno di ragazzi col sacco a pelo, che erano venuti da tutte le città d'Italia per aiutare, diciamo, nella ripresa dal terremoto. E
0: certo.
1: Quindi ho questo ricordo di casa aperta, di tanta gente che, diciamo, viene per aiutare, e quando c'è stato bisogno la mia famiglia,
0: no,
1: è stata sempre disponibile per gli altri. Quindi,
0: ma che cosa bella! Che cosa,
1: sì,
0: bella,
1: questo...
0: cioè uniti per la sopravvivenza e trovare un tetto,
1: esatto,
0: sicuro in quel caso, che,
1: esatto,
0: che era casa tua, dei tuoi genitori. Guarda,
1: sì,
0: t'avrei messo Father and Son, però non è del 1975, però in tema familiare abbiamo Yabba con Mamma Mia, perché anche la mamma ha fatto il suo dovere.
1: Certo, e poi io e la mamma domani facciamo il compleanno insieme, compiamo gli anni, quindi l'accetto volentieri.
0: Vedi che cosa bella, senza saperlo il karma di Stefano Piccirillo colpisce ancora. Grazie Giusy, davvero è stata una chiacchierata bellissima per te. L'anno e la tua canzone quando sei venuta al mondo, 75, Abba, Mamma Mia, Kiss Kiss a te. Ciao, ciao.
1: Kiss Kiss a voi.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chi schissa te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chi schissa te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Kiss,
2: kiss. Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Assomiglia ad una marcia trionfale il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead. Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di Olivia, arriva il docufilm su Olivia Newton-John, figura carismatica, iconica degli anni 70 e degli 80 del cinema e della musica. Lì fuori, venerdì sera, in giro, comitiva, io, tu e Kiss Kiss, che succede?
1: Sì, Stefano, che tutti, io mi definirei vero una boomer perché sono del 73.
0: Ma
1: negli anni
0: 80 ragazza.
1: Ero nell'adolescenza ragazzino, ma le canzoni degli anni 80 sono state la mia passione. Sono cresciuta con quelle dolci, con quelle ritmate, con tutto quello che di buono c'era in quegli anni.
0: E ti 80, credo.
1: 90 sono la mia passione. Cosa dire, auguro a tutti una buona giornata, una buona nottata.
0: Giornata per chi comincia, va bene.
1: È una festa, ragazzi. È una festa patronale. E adesso ritorno a casa.
0: Vedi le feste patronali. Che effetto, Kiss Kiss.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Siamo Monica
3: e Daniela.
0: Ciao, mamma ragazze.
3: E figlia.
0: Bello.
2: E stiamo tornando a casa dopo una bella serata in cui abbiamo seguito un convegno interessantissimo sull'educazione digitale.
0: Caspita.
2: Che, insomma, fa bene informarsi.
0: Vale,
2: e poi
0: pezzo.
2: Abbiamo concluso la serata con
3: un trancio di pizza.
0: Semplice.
3: Buonanotte e Kiss Kiss a tutti.
0: Il coro della family, bello. Le uscite si moltiplicano tra mamme e figlie per condividere emozioni, esperienze e anche nuove conoscenze. Vedi il convegno sull'era digitale. Emma, non è l'inferno, ma ciao.

Another con 54 Ultra, ovvero due producer, due che mettono i dischi benissimo e lavorano bene anche nel creare nuove sonorità, e un artista, un classico della produzione per far ballare da anni a questa parte, la nuova si chiama Talk to You. Questa è Radio Kiss Kiss, 15 maggio, auguri in ritardo a tutti quelli che festeggiano qualcosa in giornata e soprattutto adesso in serata, così come uno dei più grandi compositori, arrangiatori, aveva collaborato con i Pink Floyd, poi attività solistica, insomma ha fatto un sacco di cose importanti, e una canzone che caratterizzò l'estate del 1984. Buon compleanno a Mike Oldfield.

Un grande personaggio e una voce che si impose con lui, quella di Maggie Reilly per la hit Moonlight Shadow, e da un annetto a questa parte lui festeggia il compleanno più in alto di tutti noi lì in paradiso, e quindi un anniversario da ricordare. Alvaro Soler.

portaci il sole nei prossimi giorni, che qui in Italia in queste serate, ma anche in queste giornate, è un po' un casino, un maggio molto bislacco. Posso, e grazie per la solarità di Alvaro Soler, grazie anche alle nostre novità del venerdì, torna Mace con Salmo e Colapesce. Spettacolo davvero, Cattive Abitudini.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
2: Hey! Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Perché gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, di YouTube e Kiss Kiss la sera guidano sicuri, tranquilli con l'autoradio, questo mezzo immancabile che ci deve essere all'interno di ogni mezzo di trasporto, perché compagnia, quello che tu stai ascoltando in questo momento lo sta ascoltando qualcuno a migliaia di chilometri di distanza, e condividete senza saperlo un'emozione. Adesso lo sapete, ci sono tante storie che ci raccontate, senti qua.
1: Ciao Stefano, buonasera, sono Pietro.
0: Ciao Pietro.
1: Sono del 1965,
0: auguri.
1: Mi sono un po' perso, devo dire la verità, perché sono nato in Germania, sono cresciuto a Napoli, mi sono spostato a Milano,
0: okay.
1: Sono sceso a Reggio Emilia,
0: 4.
1: Sono tornato a Napoli con
0: 5.
1: Il lavoro, sono ripartito da Napoli per Firenze,
0: 6.
1: Da Firenze mi sono spostato alla Spezia,
0: 7.
1: Lavoro su Massa,
0: 8.
1: Sono un tranviere, saluto voi e tutta la categoria perché ci fate tanta compagnia, ci aggiornate delle notizie.
0: Grazie a te.
1: Il discorso è: mi dici tu io chi sono? Mi reputo un cittadino del mondo. Saluti e kiss a tutti.
0: Ti sei risposto. Comunque, 8 città cambiate durante la vita. Chi lo batte? Sentiamo, dai. Lo batto all'asta, il mio amico Pietro, dai.

Gioia, di commozione, le lacrime che escono quando ridi a crepapelle, ragazzi, sono indimenticabili e la guardiamo con questo POV e l'abbiamo ascoltata We Cry degli Script. Intanto il venerdì facciamo il punto della situazione, annunciamo tanti dischi durante la settimana, ma qual è l'artista che ha venduto più musica, parlando molto semplice, in Italia degli ultimi 7 giorni? Perché la FIMI ha pubblicato la nuova classifica dei singoli più scaricati e dei supporti fisici. È un trionfo, signori, è un trionfo ancora una volta. Per l'ennesima settimana consecutiva il singolo più scaricato da parte vostra è di Samurai J ed è Ossessione, straconosciuta e stracantata. Ma la figata è che è tornato Michael Jackson in classifica anche nei singoli con Billie Jean, considerando il successo del film. Ora c'è Lorenzo Giovanotti, So solo che la vita.

Abbiamo mandato un WhatsApp a tutti gli artisti musicali di nostra conoscenza per combattere il meteo infausto di questo venerdì e di questi giorni della settimana in particolare. E Jovanotti ci ha dato una mano con Sossolo, che la vita splende il sole, che porti bene davvero la danza del sole, delle belle giornate che tanto aspettiamo, perché maggio viene definito come uno dei mesi più belli dell'anno, momento che possa partire ufficialmente anche dopo il 15. Sarebbe una bella notizia. Vi porto nella storia. 1993, insieme a Steven Tyler, che personaggio, che uomo, papà di Liv Tyler, grande attrice, gran donna, lui che ha scritto la storia del rock, e negli anni 90 furono riabilitati al successo i suoi Aerosmith. 1993 con Crazy.

Stiamo seguendo Steven Tyler sotto il balcone della sua amata e gioca a fare il crooner. Un uomo che ne ha viste tante diventa iperromantico e il classico dei leader rock. Quando fai una vita molto rock and roll e poi ti innamori più di un romanticone, più di un nerd, cioè l'estremo del leader rock, è il caso anche di Steven Tyler, I'll Go Crazy For You Baby. Sono le 23 e andremo pazzi per 50 anni di Radio Kiss Kiss, stiamo preparando un viaggio fantastico e poi sentiremo ancora voi lì fuori questo venerdì sera / notte, io, tu e Kiss Kiss, il programma che ascoltate dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Stefano Piccirillo vi parla, Andrea Cimmino e in regia. Subito c'è Sombre con Potential.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, mai un gesto d'amore e fallo un gesto d'amore, fatelo un gesto d'amore che fa bene, poi altrimenti vi pentite, pentiti. Tiziano Ferro, Giorgia, prima abbiamo elencato, grazie a un nostro ascoltatore, Pietro, quante città ha cambiato lo stesso nel corso della sua lunga vita per lavoro. Erano 8, giusto? Sentiamo, c'è qualcuno che batte il record, davvero, sentiamo.
1: Stefano, io sono di Salerno.
0: Ok.
1: Trasferito a Cassino.
0: 2.
1: Cassino Barletta.
0: 3.
1: Barletta Sequals.
0: Sequals.
1: Sequals. 4. Chiavari.
0: 5.
1: Chiavari di nuovo Sequals.
0: Andate e ritorno 6.
1: Sequals Perdas de Fuoco.
0: Dove?
1: 7. Perdas de Fuoco Salerno.
0: Salerno.
1: Penso
0: 8.
1: Che siamo alla pari.
0: Pari, pari. Pari, 8 pari, chi ha cambiato più città nella sua vita per motivi di lavoro e chiaramente anche per la vita stessa. Ha nominato un posto, tu l'hai capito Andrea, non l'hai capito? Vabbè, allora dobbiamo fare una storia Instagram, non l'ho capita ma mi piace moltissimo perché fate tante stories con questa, sto parlando di Dracula.

Il morso con i denti appuntiti divenne anche paradossalmente un'icona sexy in una riedizione cinematografica degli anni 90. Sto parlando di Dracula. 11 minuti dopo le 23 torna anche Elisa con una nuova canzone che si chiama Amore è, ed è il singolo che anticipa il prossimo album di Inediti. Sapete che Elisa in giro live in queste settimane per l'Italia e segna l'inizio di una nuova fase artistica. Il brano era già diventato uno dei momenti più attesi degli ultimi concerti nei Palasport, dove Elisa lo aveva presentato in anteprima, trasformandolo subito in un'esplosione di energia collettiva. In effetti Amore è dentro proprio questa doppia anima: da una parte la fragilità emotiva, dall'altra una tensione sonora che spinge continuamente in avanti. E poi il venerdì, e sapete, è storia legata anche alle nuove uscite, ai nostri new kiss, all'appuntamento che abbiamo intorno al 35esimo minuto di ogni ora. Tra poco torneremo sulle città che avete cambiato nel corso della vita, perché sto scoprendo una categoria di amici di O2 e Kiss Kiss assolutamente itineranti. Qui siamo a 8-9 città cambiate tra l'Italia, l'estero. Che vita, bravi, e tutta vita vissuta. L'esperienza del viaggio, di cambiare abitudini, di adattarsi subito ad una città, una cittadina nuova, ad una lingua nuova, fa tanta esperienza e soprattutto tanta consapevolezza nell'affrontare le più diverse situazioni. Mi piacete un sacco. Panic! Ad Disco, torniamo al 18, questa con I

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ci aveva ascoltato qualche minuto fa, Samurai J è stato nominato quale numero uno in Italia nei singoli più venduti anche in questo weekend di metà maggio, naturalmente Ossessione. Stefano, ciao, da Londra, Mapello, Bergamo, Monza, Milano, Lentate sul Seveso, Florida, Londra, bello, Lentate sul Seveso, Florida, e poi Londra, 7 location cambiate nella propria esistenza.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giacomo da Martina Franca.
0: Ciao.
1: Io in 25 anni sono partito da Viterbo, poi ho fatto Pisa, sono ritornato a Viterbo,
0: okay,
1: poi
0: 3,
1: Roma,
0: 4,
1: Firenze,
0: 5,
1: Caserta,
0: 6,
1: Venezia,
0: 7.
1: Sono tornato ancora a Roma per qualche annetto.
0: 8.
1: E adesso mi trovo in Sardegna, per la precisione a Capo San Lorenzo.
0: 9.
1: E in attesa di... non so dove, non so quale sarà la mia prossima destinazione.
0: Sarà la decima, immagino. Va bene, ha vinto, cioè la chiudiamo qui perché altrimenti non ne usciamo più. Cioè, 9 al momento nella vita, e dalla voce poteva avere, insomma, 40 anni, ma neanche. Cioè, io dico, 38? 35? 9 location? Così si vive, non c'è niente da fare. Tra poco scatta 50, viaggio nei 50 anni della radio, Nico e Vince, subito Am I Wrong?

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 23 e 25 pronti per viaggiare, emozionarvi anche questa sera. Avete portato le fish perché qui il banco non vince sempre. Il banco siete voi, puntate l'anno di grazia. Chi preferite musicalmente, lanciate la pallina, noi facciamo girare la roulette e via, il gioco è fatto. Vi porto subito negli anni 10, quando ci fu l'ascesa degli hashtag. Infatti nel giugno di quell'anno il termine hashtag fu ufficialmente inserito all'interno dell'Oxford English Dictionary, evidenziando come il cancelletto fosse ormai parte integrante del linguaggio quotidiano anche parlato, il famoso hashtag. Beh, ufficializzato esattamente quell'anno, e ci fu un incontro musicale in Italia molto bello tra due mondi diversi, due persone diverse che insieme, come di consueto, fanno il botto. Boom! Giuliano Palma insieme a Marracash, lo stile un po' nostalgico, canzone che come ieri da titolo nasce nostalgica, e l'inserimento di Marracash fu fortemente voluto da parte di Giuliano Palma perché diede un tono di attualità ad una canzone che parlava di nostalgia, di musica soul, di atmosfere jazz, di altri tempi, di una bella vita, quasi da vacanze romane sotto certi aspetti. Giuliano Palma, Marracash, come ieri, vuoi sapere che anno è? Lancia la pallina, grazie. Il gioco è fatto e l'anno è
0: 2013.

0: Giuliano Palma insieme a Marracash, state ascoltando 50 anni che festeggia Radio Kiss Kiss. Tutte le sere, 1976-2026, dalle 11:30, minuto più, minuto meno, fino alla mezzanotte, una cavalcata vera e propria. In 5 decadi, 5 canzoni vi porto negli anni 70 e c'è un collettivo quell'anno che spacca il mercato anche della musica dance dopo aver fatto il soul, l'R&B, il jazz. Qual è il collettivo? Heart, Wind and Fire, evviva ragazzi! Quell'anno davvero un'esplosione di gioia, quando iniziò poi a farsi viva una strada legata al numero di uomini e donne presenti sul pianeta Terra, perché quell'anno la popolazione mondiale totale era di 4 miliardi e 290 milioni di persone, inizia ad immaginare un po' l'anno esatto, rapporto tra i sessi, il sorpasso della popolazione maschile su quella femminile a livello globale, quindi più uomini che donne, ma stiamo parlando degli anni 70, le cose sono cambiate come ben sapete negli ultimi anni. E poi a Wind and Fire, che avevano la testa sempre all'estate, fecero un pezzo intitolato September, nostalgico per le vacanze appena concluse e soprattutto per un ritornello, Bahia Dancing in September. La pallina è lanciata, l'anno giusto è
1: 1970.

Vorresti anche tu non finisse mai. Anch'io, amico ascoltatore, amica ascoltatrice, pensa che il ritornello Bahia, lui non voleva metterlo, chi? Il cantante Maurice White, poi è diventata la parte iconica di Do You Remember? And September 50 torna tra qualche minuto perché c'è il disco nuovo di Rama da sentire. Cava.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss, kiss.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Giuliano Palma, Marrakesh, poi Air, Wind and Fire, due decadi già visitate, secondo tempo di 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss, compleanno e tutte le sere Neo 2 Kiss Kiss. Un viaggio tra ricordi e cosa accadeva in quegli anni. Ad esempio, come parlavamo all'inizio degli anni 90, cancellare, usato per indicare l'azione di ignorare o liquidare qualcuno. Ti cancello, c'era anche un film fantastico. Se mi lasci ti cancello, fantastico film da rivedere per gli appassionati romantici, non soltanto. Un altro termine di quell'anno, mega galattico o mitico, cioè gli aggettivi dominanti per esprimere una forte ammirazione, quest'ultimo sdoganato anche dal boom dei fumetti, della televisione commerciale, dell'inizio di quella decade quando si ballava che era un piacere, la musica anni 90 si balla anche nel 2026, questo lo conoscete come fattore di scatenamento di corpi degli ultimi mesi quando si mette la musica anni 90, in particolare l'Eurodance. Arrivò la voce del rapper Turbo B e il campionamento di Love's Gonna Get You, un classico della disco che fu cantata da Jocelyn Brown, e venne presa la parte dove lei diceva The Power. Sono gli Snap con I Got The Power. Gira la pallina, l'anno giusto, dai che l'ha riconosciuto, forza.

0: I Got the Power è un anno più bello dell'altro. I 90 rappresentano davvero la cultura dance, la cultura dei club che è tanto cambiata anche a livello di orari, cioè prima non si entrava in un club prima della mezzanotte, 11:30 proprio per essere poco fighi, e poi si faceva l'alba, cosa che accade anche oggi, anche se si parla di brunch, di giornata da vivere ascoltando un set dal vivo di musica house o di house commerciale o anche di musica italiana da ballare, e quindi altre abitudini, l'esplosione definitiva di un fenomeno chiamato club culture. Siete all'interno di 50, vi porto negli anni 10 quando nacquero i ristoranti monotematici, cioè la nascita di locali focalizzati su un'unica specialità della casa, ad esempio la polpetteria, l'hamburgeria gourmet, i ramen bar, lo street food di qualità, l'esplosione del cibo di strada in chiave artigianale ma che si mangia davvero con grande qualità, e quell'anno l'ennesima conferma di un personaggio che già aveva avuto un successo pazzesco. Sto parlando di Ed Sheeran, l'incontro con Pharrell Williams, e si ispirò a Justin Timberlake per un pezzo fuori al momento, all'epoca, della produzione ricorrente dello stesso Ed Sheeran. Pallina? Grazie. Roulette che gira, indovina l'anno.
1: 2014.

0: Ma quindi dobbiamo salutare?
1: Sì.
0: Questa me la gioco sempre su Ed Sheeran. Alla fine di Sing 2014, viaggio incredibile e pazzesco con la vostra compagnia e il vostro supporto. Io, tu e Kiss Kiss torna la sera lunedì alle 21 con tantissime emozioni che si rinnoveranno anche nel fine settimana, il pomeriggio con Io, tu e il weekend. Domani alle 15, grazie Andrea Cimmino in regia. Chiudiamo i ricordi 1984, 42 anni fa. Antonello Venditti, il liceo Giulio Cesare, un amico e ci vorrebbe un amico, Kiss Kiss a tutti.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Pazza musica.
1: Radio Kiss Kiss.

sex. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.